0: La possibilità di uscire un po' dal tavolo. Io sono in realtà una persona molto timida e che passava molto tempo sotto il tavolo.
1: Tavolo inteso come superficie, le quinte, diciamo, della tua.
0: ma no, ma proprio fisicamente, cioè il mio essere bambino era spesso un giocare sotto il tavolo,
1: Ok.
0: no? E quindi avevo tutta una serie di giochi, di
1: Che era il tuo
0: fantasie
1: mondo?
0: che creava il mio mondo. E da lì alcune persone mi hanno permesso di portare questo mondo fuori. Quindi le radici, devo dire, nascono proprio lì, nel, come dire, desiderio di giocare fondamentalmente con le altre persone sul palcoscenico e con il pubblico. Quindi principalmente è stato lì. Poi diciamo che professionalmente, cioè quando ho cominciato a lavorare con il teatro, direi dopo la scuola, cioè dopo essermi diplomato come attore, quindi dai 24-25 anni in poi, lì in maniera
1: E è
0: un po' più
1: diventato più
0: stabile.
1: professionale, insomma, di
0: Sì,
1: una
0: sì, sì.
1: qualcosa che è diventata una strada più che una,
0: Sì,
1: oltre che
0: ormai
1: una passione,
0: quotidiana,
1: insomma.
0: sì,
1: E
0: certo.
1: curiosità, c'è qualche la prima maschera che hai indossato, qual è stata? C'è qualche personaggio che ti è rimasto un po' cucito addosso tra quelli che hai interpretato?
0: Allora, come maschera, devo dire la verità, io ho avuto una grandissima passione per le maschere, per i
1: Quelle tradizionali,
0: trucchi.
1: intendi?
0: No, no, in generale qualsiasi
1: Ok.
0: maschera, e quindi la possibilità di travestirsi. Guarda, quando ero bambino c'era una festa a scuola addirittura dell'infanzia, vecchia scuola materna, in cui il tema era Pinocchio, e con i miei genitori abbiamo costruito il costume da balena.
1: Vabbè, è un
0: Quindi era una roba.
1: sogno.
0: Sì, quindi
1: Quanto eri grande,
0: era.
1: per
0: E quindi c'era.
1: curiosità?
0: Questo poi mi ha fatto molto riflettere sull'ingombro. Ero
1: Con
0: grande,
1: questo
0: avevo 5
1: costume.
0: anni. 5 anni, quindi mio papà e mia mamma mi hanno detto: non facciamo il solito Pinocchio, il solito gatto e la volpe. Non c'è niente di male a fare il gatto e la volpe, però proprio la balena.
1: Rovesciamento completo.
0: E io ricordo che dentro questo grosso involucro di gomma piuma c'era proprio un mondo, c'era proprio spazio dove io potevo muovere le mani. E mi è rimasta addosso questa cosa negli anni. Tu dirai, che razza di maschera. Però era proprio la possibilità di sentire che attorno a me c'era un personaggio che gli altri vedevano e dicevano anche: mamma mia, com'è grande! E dentro c'ero io piccolissimo che aveva questo spazio vuoto intorno e che muovevo questo telaio di legno rivestito di
1: Beh,
0: gomma a piuma, no?
1: complimenti
0: Quindi.
1: anche per la fantasia e per la capacità di realizzarlo, perché poi sai.
0: Sì, e devo dire che. Adesso mi è venuta in mente questa immagine che tra l'altro affonda proprio nel passato, però la sensazione, ecco, la sensazione è la stessa che poi oggi uno vive anche in maschere più semplici o quelle tradizionali o personaggi anche più vicini alla realtà.
1: Ecco, la riporto alla tua esperienza attuale con bambini e adolescenti, che spesso si sa, come tu dicevi, magari affronti un periodo di cambiamento, porti tante maschere, quelle della crescita, quelle del passato, del presente, e spesso fai fatica a toglierle, soprattutto se sei su un palco con i riflettori puntati. Come funziona con i bambini e i ragazzi che riescono a smascherarsi, a scoprirsi, a
0: Ma
1: magari riscoprirsi anche?
0: sì, allora il tema, allora, la maschera è un tema molto grande che non ha accezioni solo positive o solo negative, ovviamente. Però tendenzialmente il mondo della crescita, quello che io vedo da osservatore nell'esperienza, è che spesso sono maschere che o uno si mette addosso come sorta di protezione, come
1: Come una
0: sorta di
1: corazza.
0: difesa, oppure che gli sono state messe addosso. Quindi il bravo ragazzo, la ragazza timida, oppure quella sopra le righe, oppure quello indisciplinato e vivace, cioè dei tipi,
1: Etichette, insomma.
0: esatto, che si confermano vicendevolmente, cioè gli altri mi vedono così, quindi io
1: Quindi io
0: sono
1: sono
0: così,
1: questo.
0: oppure io ti faccio vedere che sono così, così tu vedi che sono questo. Allora, questo è un labirinto, nel senso che entrarci è molto difficile, a
1: E
0: meno che,
1: uscirne
0: sì, è
1: soprattutto.
0: uscirne, soprattutto perché la consapevolezza di questa dinamica per la persona che c'è dentro è un lungo percorso. Quello che si può fare però è riconnettersi con il sé, e quindi ad esempio il lavoro teatrale lo fa con il corpo, no? E quindi sentire che c'è un respiro, sentire che c'è un corpo che tu percepisci, sentire che attraverso i sensi tu ti colleghi al fuori, quindi lo sguardo verso un luogo, verso un'altra persona, il tatto, l'ascolto, sono tutte cose che piano piano ti aiutano a sentire te stesso, ma soprattutto il mondo fuori. Allora questo piano piano fa, come dire, perdere un po' di sovrastruttura, un po' di pezzi, e si raggiunge quella che, in termini magari un po' teorici, si chiama autenticità, uh-huh. onestà.
1: Il sé.
0: Sì, che però è un po' una resa, ecco. Cioè sì. Non è una roba che guadagni e conquisti, è proprio
1: è uno spogliarsi.
0: Un arrendersi, sì.
1: E c'è qualche aneddoto, qualche momento con i ragazzi che ti ricordi, che racchiude un po' questa sensazione di...
0: Guarda...
1: resa vittoria, qualcosa che ti hanno detto, che è rimasto con te?
0: Sì, ma ce ne sono tanti. La cosa che, come dire, mi stupisce sempre è vedere un cambiamento nel volto. Cioè vedere che proprio a livello di sguardo magari una persona guadagna una verticalità, mm-hmm. no? O la possibilità di guardarti negli occhi. Un petto che si apre, no? Quindi lo stare sempre in maniera un
1: sì,
0: po' più chiusa.
1: Piccoli grandi gesti, perché comunque noti proprio un cambiamento anche nella struttura della persona, magari guadagna 2 centimetri di altezza perché
0: sì,
1: tira sulle spalle.
0: È nella voce, no? Sì. Il tirar fuori una voce che è una cosa che puoi fare solo tu. Cioè, non ci sono registi, almeno che io sappia, che vengono a prenderti la voce in gola, ma è una sorta di... consapevolezza che tu hai anche sulla base di quanto ti fidi di quel contesto. Quindi guarda, aneddoti nello specifico non te ne saprei dire, ma ti posso dire tante trasformazioni, cioè proprio visive, e come dire, nell'adolescenza queste sono a volte molto, molto efficaci, molto incisive, perché tirano fuori delle persone che sono magari dentro dei gusci o dentro delle stanze che sono dolorose a volte, e che grazie a questo sistema, che poi non è che abbia inventato io, cioè il teatro esiste da sempre, ma che appunto questo
1: sì, è un rito che si ripropone
0: ancora
1: oggi, e questo
0: rito le persone dicono ah ok,
1: funziona,
0: mi posso riconnettere a questo mm-hmm. mondo.
1: E fuori dal teatro come funziona? Come si sta senza maschere? È possibile?
0: Oh, bello questa
1: nella vita quotidiana spogliarsi?
0: Allora, io per questo dico che a volte la maschera è un po' una sorta di sopravvivenza, cioè purtroppo questa cosa la diceva anche Pirandello, ma molti altri, cioè soprattutto nel mondo di oggi, che è un mondo un po' competitivo, un po' performativo, dove a volte essere se stessi, nel senso di onesti, disponibili, generosi,
1: ma
0: viene
1: anche
0: vissuto...
1: di semplificare, sì, forse poco valorizzato il
0: togliere. Sì, no, quindi devo far vedere che sono all'altezza, che ho dei titoli, che sono eccellente. Quindi il mondo si divide un po' così, no? Tra chi ce la fa e chi sembra che non ce la possa fare. Diciamo che a volte queste maschere servono. Io, come dire, credo che però la conquista, ma ripeto, è proprio una conquista di tanto tempo, sia piano piano quella di aprirsi e di mostrarsi nelle proprie fragilità, nelle proprie imperfezioni. Il grande tema del fallimento, per dire, è qualcosa che riguarda tutti.
1: Questo mostro incredibile che nessuno vuole affrontare.
0: Però adesso, detta così, sembra facile, no? In realtà poi quando uno è dentro mi rendo conto che sia una sfida, lavorando soprattutto con tanti mm-hmm. giovani, mi accorgo che è un tema enorme per loro, no? Il cambiare università, il cambiare città, cioè viene sempre visto con la paura di fallire.
1: Sì. O come già un qualcosa che ti fa capire che non sei stato abbastanza, quindi c'è già un piccolo lutto magari nel fare dei cambiamenti, ecco,
0: sì.
1: Perché non è facile. Su questo il teatro sicuramente può essere qualcosa che dà. Curiosità, chi sarebbe Mattia senza il teatro?
0: Mamma mia! E questa è una bella domanda anche questa, ragazzi. Allora, chi sarebbe Mattia senza il teatro? Non lo so, io dico sempre che se dovessi smettere di fare teatro potrei fare qualsiasi altro lavoro, ed è un po' vero, nel senso che alla fine credo che per me fare teatro era l'obiettivo della vita. Adesso che un po' ci sto riuscendo, ti direi ma sì, ma in realtà è la vita più grande. Avete più grande, no? Anche del
1: cosa
0: teatro
1: faresti
0: stesso.
1: Se dovessi cambiare domani?
0: Bella questa. Andiamo. Allora, io farei il barista.
1: Il barista?
0: Sì. C'è un po' questo pallino. O farei il barista perché mi piace barista del pomeriggio, quelli di giorno, non quelli notturni, perché lì non so se
1: sono svegli. È un altro mondo.
0: Non so se sei svegli a lungo. Però quelli stai proprio un po' da pomeriggio, da colazione.
1: Da chiacchiera.
0: Quello lì. Oppure per un periodo...

0: Volevo guidare i pullman, che era un
1: Lavori
0: modo.
1: completamente diversi e.
0: Sì, però portare la gente in giro, cioè portare la gente a vedere dei posti, dei mondi.
1: È un po' quello che fai col teatro, effettivamente, quindi vale il discorso che
0: Vedi, poi alla fine.
1: un po' di scuola ce l'hai già su quello.
0: Alla fine si torna, sì.
1: Ecco, torno io ai laboratori di quest'anno che state portando avanti, dove il tema, se non sbaglio, è maschere ribelli.
0: Sì.
1: Qualche spoiler?
0: Maschere ribelli proprio per questo, perché la ribellione è proprio togliersi la maschera o avere come dire, essere così spregiudicati da mettersela, no? In maniera un po' sfacciata. Ma qualche spoiler, stiamo lavorando sui testi di Pirandello, con il gruppo dei grandi portiamo avanti un lavoro su Enrico IV, che ci fa riflettere un
1: Spettacolare.
0: po' sul discorso della
1: Sulle maschere
0: follia.
1: messe, tolte, imposte,
0: Sì.
1: strappate, insomma.
0: Esatto, quindi
1: Lettura
0: appunto
1: che si consiglia sempre, tra l'altro, Enrico IV, perché.
0: è un classico,
1: Sì.
0: però appunto con i
1: Cioè, come
0: giovani
1: lettura, ma anche come spettacolo.
0: è proprio necessario, cioè giocare a creare questi mondi che poi possiamo distruggere in un attimo, no? Con gli adolescenti invece stiamo lavorando a sei personaggi in cerca d'autore, quindi la dinamica un po' metateatrale, uscire un po' dall'impostazione anche del teatro, svecchiarlo un po' nel nostro piccolo. Come gioco di parole, e con i bambini invece sto tentando un lavoro sulle novelle, e quindi in questa stanza dove ci sono tanti oggetti coperti da teli bianchi, come una casa in disuso, no? L'ambientazione, ogni tanto vengono scoperti questi oggetti che diventano spazi di memorie o di gioco.
1: Ecco, tu mi stai parlando di spazi, di oggetti, di presenza fisica.
0: Sì.
1: Perché il teatro, secondo te, ha ancora un senso, soprattutto per i giovani, in una presente che è dematerializzato e spesso, in qualche modo, ostaggio del digitale?
0: Perché, allora, da una parte è ancora qualcosa che ci convoca, che ci tiene insieme. Tu parlavi di rito e questo è sempre vero, ma non solo nello spettacolo, no? Spesso lo spettatore ha in mente lo spettacolo, ma in tutto quello che c'è prima, il rito di leggere un copione, il rito di fare delle prove, il rito di fare un incontro di laboratorio classico che ha una sua, forse uso una parola grossa, però liturgia, nel senso di una sua dinamica.
1: Sì, è un qualcosa che tra l'altro dura nel tempo, ti costringe a
0: Si
1: impegnarti a
0: ripete
1: esserci, a
0: in maniera sempre
1: essere
0: uguale, sempre
1: presente.
0: diversa. Vedi che è un po' questo. È qualcosa che convoca le persone e le fa ritrovare. Poi è chiaro, tu dici, ma anche i social ci fanno ritrovare. Sì, vero è che è un'esperienza che ci mette ancora nei panni dell'altro. E quindi la cosa che io reputo fondamentale è tutte le volte che tu vieni a fare un lavoro di teatro, un laboratorio, ma anche solo assistere a uno spettacolo, ti immedesimi, ti metti nei panni dell'altro, che è una delle più belle esperienze umane, nel bene e nel male. E poi è un elemento di democrazia, no? Cioè, quando io mi metto nei panni di un altro, sto facendo un esercizio di democrazia e quindi credo che questo sia nei tempi di oggi, dove invece ci sono dei diktat molto definiti o delle correnti ideologiche che poi ci travolgono, è importante. Cioè, invece poter dire che, ah, però forse se ti ascolto, anche questo personaggio ha da dirmi qualcosa. Ah, però questa storia mi può dire delle cose. Ah, però questa tragedia antica mi fa pensare delle. Allora, capisci? Metto in discussione, mi faccio delle domande, esco un po' dal monolite granitico. Ecco, queste due cose.
1: Dall'autopensiero, anche da quello che magari le autonarrazioni, quelle che ci portano avanti, convinti che le cose siano sempre come le pensiamo, come le abbiamo pensate ieri,
0: Allora,
1: quando
0: quindi
1: invece.
0: non è che il digitale non lo faccia, però diciamo che a volte ci porta in quell'autonarrazione, ci conferma, ci dà un'informazione che dobbiamo comunque mettere in discussione, il senso critico, le fake news, eccetera. Quindi nel teatro invece entro in una dialettica che è puramente umana, relazionale.
1: E se ti chiedessi cos'è per te il teatro in una parola?
0: Ma la parola che mi viene sempre in mente è libertà, la possibilità di appunto farsi tutte le domande. Direi libertà, perché è un percorso, prima dicevi ribelli, no? Come le maschere, di sapere che ho una maschera, allora scelgo liberamente di tenermela, perché mi accomoda, perché mi serve, oppure di toglierla e di mostrarmi dentro questo fallimento, la libertà di parlare ad alta voce, di sussurrare, di andare oltre il limite del logos e di stare in una range che è quello del mito, no? E, Però ecco, la libertà, attenzione, non è una libertà di espressione così fine a se stesso, ma è una grande disciplina. E quindi il teatro ti permette di coltivarla, non so se raggiungerla, ma di coltivarla, dentro però alcune regole e alcuni parametri che vanno rispettati, e poi credo valga anche un po' per la vita, poi non sono così saggio magari di fare lezioni di vita, però penso che nel teatro ci voglia.
1: Assolutamente, direi che è una bella metafora e ben racchiude quello che si prova sul palcoscenico, ma anche nella realtà di tutti i giorni.
0: Credo di sì, ecco.
1: Grazie ancora a Mattia Cabrini per essere stato con noi, averci raccontato un po' la tua passione, il tuo mestiere e ciò che si prova sul palco si può riportare nella vita quotidiana,
0: sì,
1: consapevoli che appunto la libertà, le regole e l'opportunità di essere se stessi e di cambiare di giorno in giorno è un qualcosa da ricordarsi, da preservare.
0: Grazie a te e grazie a voi.
1: Grazie davvero. Trovate questa e le altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Instagram con gli scatti di backstage di Giulia Barbieri e su Spotify con i nostri podcast. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra. L'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere. Come pulire tutto quello che c'è da pulire in una casa. Testo di Monica Rossi per Casaviva.

Andremo in ordine alfabetico, cominciando dall'acciaio inox. Dunque, eliminando, come dicevo prima, i detersivi tradizionali, lavate con acqua e sapone, strofinate e asciugate. Potete lucidare l'acciaio inossidabile con carta di giornale appallottolata. Alabastro. Lavate gli oggetti e i soprammobili in questo materiale con acqua e sapone o alcol. Sciacquateli bene e cospergeteli di talco. Per finire, ripulite con un panno morbido. Anche l'argento si può pulire in maniera anticonformista. Per esempio, immergete gli oggetti nell'acqua di cottura delle patate, aggiungendo eventualmente un cucchiaino di aceto bianco. Lasciate gli oggetti a bagno per una notte in una soluzione di acqua e bicarbonato. La proporzione è questa: un cucchiaino di bicarbonato per un bicchiere d'acqua. Oppure in un litro di acqua calda, a cui abbiate aggiunto uno o due cucchiai di aceto e uno di bicarbonato. Sciacquate e asciugate. Strofinate a secco l'oggetto con bicarbonato. Preparate una pasta con bianco di Spagna e alcol. Stendetela sull'oggetto e lucidate. Il verde rame, attenzione perché è tossico, si elimina invece sfregando con aceto caldo. Sciacquate e asciugate. Per pulire l'avorio invece passatelo con mezzo limone. Se è ingiallito, strofinatelo con una miscela di latte tiepido e succo di limone in parti uguali, o succo di limone e sale. Asciugate con pelle scamosciata. L'avorio antico si lava con acqua e sapone di Marsiglia. Gli oggetti scolpiti vanno strofinati con crusca imbevuta di succo di limone e asciugati con pelle scamosciata. Anche il bagno si può pulire benissimo senza usare detersivi tradizionali. Per i sanitari, naturalmente, comunque va bene qualsiasi prodotto in commercio per la pulizia e l'igiene delle superfici dure in polvere o liquido. Ma contro il calcare usate alcol, aceto o succo di limone mischiato con sale fino. Pulite ogni tanto dai depositi calcarei i filtri metallici dei rubinetti e della doccia con una paglietta o facendoli bollire in aceto. Lucidate i rubinetti con carta di giornale o con alcol. Per sciogliere i depositi versate ogni tanto negli scarichi aceto caldo e sale grosso. Le piastrelle possono essere pulite con acqua e aceto o acqua e ammoniaca oppure alcol. Sciacquate e asciugate. Lavate invece la tenda di plastica e le pareti della doccia, che possono essere a loro volta in vetro o plastica, con acqua e sapone. Sciacquate e asciugate. Parliamo anche degli oggetti da toeletta. Lasciate immerse le spugne naturali per un paio di ore in acqua tiepida e aceto e poi sciacquatele. Mettete a bagno pettini e spazzole in acqua e ammoniaca. Per le spazzole in setola naturale e i pettini in legno usate acqua e sapone. Parliamo della pulizia dei balconi. Il pavimento va lavato, sia che sia in cemento o in gres, con acqua e ammoniaca. Per pulire parapetto e balaustre procedete in questo modo. Spolverate e lavate il cemento e il ferro battuto con acqua e ammoniaca, l'alluminio e il marmo con acqua e sapone, il vetro con acqua e aceto. Le tende da sole. Se sono smontabili, lavatele in lavatrice e a fine stagione riponetele pulite e piegate nell'armadio. Quelle non smontabili vanno pulite, quando sono in ombra, con acqua e ammoniaca. Durante la stagione invernale riavvolgetele ben pulite e asciutte e copritele con un foglio di plastica. Le tende si possono poi impermeabilizzare, passandole da entrambi i lati con paraffina solida. Un lavoro che prima o poi bisogna affrontare è quello della pulizia della cantina o del solaio. E anche qui naturalmente c'è una strategia da seguire. Intanto lavate gli scaffali metallici con acqua e sapone e poi sfregateli con la soda per togliere la ruggine. Se avete degli scaffali di legno, spolverateli e, se possibile, lavateli con acqua e sapone. Il pavimento di cemento invece si lava con acqua e ammoniaca.

Gli oggetti di ceramica e di cristallo si lavano con un normale detersivo per stoviglie. Per rendere brillante il cristallo, poi sciacquatelo con acqua e aceto. Per pulire il fondo dei vasi a collo lungo e stretto, versateci un po' di acqua calda e un cucchiaino di bicarbonato. Lasciate riposare un'oretta prima di sciacquare. Un altro sistema è quello di versare sul fondo qualche goccia di aceto e una manciatina di sale grosso. Scuotete finché il fondo è pulito. E come pulire divani e poltrone? Beh, se siete in fase di acquisto, ricordatevi che i modelli sfoderabili creano meno problemi di pulizia, perché consentono, nella maggior parte dei casi, il lavaggio a macchina. Per tenere puliti i divani e le poltrone, comunque, bisogna spazzolarli spesso, o, meglio ancora, passarli con l'aspirapolvere. Ogni tanto provvedete a una bella pulizia a fondo, scegliendo i prodotti giusti a seconda del materiale. Andando un poco più nello specifico, ricordiamo che i divani in pelle si puliscono con vaselina e con pochissima cera per pavimenti, lucidando con un panno di lana. Le macchie di unto si lavano con acqua tiepida, sapone e qualche goccia di ammoniaca. Quelle di biro si tolgono con un batuffolo di cotone bagnato di latte. Se il divano non è di pelle ma di cuoio, si pulisce sfregandolo con albume montato a neve o con un panno imbevuto nel latte fresco. Si lascia asciugare e si lucida con un panno morbido. I divani in sky, cioè in pelle sintetica, si lavano invece molto più semplicemente con acqua e sapone. Per togliere bene la polvere dai divani di velluto, potete anche usare una pelle di camoscio bagnata e ben strizzata. Per una pulizia a fondo, cospargete di sale fino e spazzolate nei punti più sporchi. Lasciate riposare un'ora e spazzolate o passate l'aspirapolvere. O ancora, lavate con una spazzola bagnata in acqua e ammoniaca. Attenzione alle dosi, 2 cucchiai per un litro di acqua tiepida. Quindi sciacquate con acqua e aceto, sempre usando la spazzola. Per i tessuti delicati, quindi seta, damasco, eccetera, cospargete di saponaria in polvere inumidita con qualche goccia di benzina e spazzolate quando il composto è asciutto. Avete invece sedie o divani in paglia? Sappiate che bisogna, per tenerla pulita, spazzolare la paglia con acqua salata, quindi fatela asciugare al sole senza risciacquare. Per sbiancare invece la paglia ingiallita, strofinatela con una soluzione di acqua e acqua ossigenata. Queste le proporzioni, un bicchiere di acqua ossigenata per ogni litro di acqua normale.

Vi ricordo che stiamo facendo una chiacchierata abbastanza approfondita su come pulire le varie componenti del nostro appartamento, dall'arredamento agli accessori, magari usando dei sistemi un poco diversi dal solito comodo, ma un po' troppo inquinante detersivo.

Riprendiamo parlando di come pulire l'hi-fi. Dovete spolverarlo con cura usando, per le parti delicate, uno spazzolino morbido. Una spazzola morbida va bene anche per pulire le reti dei diffusori. Le parti esterne in plastica possono essere lavate con uno straccio umido e alcol. Per quelle in legno bisogna invece comportarsi come dei normalissimi mobili. Come pulire poi lampade, lampadari e paralumi? Innanzitutto, lo so, sembra ovvio ricordarlo, ma poi non lo è così tanto, staccate sempre la spina o la corrente prima di procedere. Quindi smontate tutte le parti mobili e pulitele a seconda del materiale. Lavate con acqua tiepida e sapone tutte le parti in cristallo e vetro. Sciacquatele con acqua e aceto per renderle lucenti. Spolverate le parti in ferro battuto e passatele con petrolio. L'ottone e gli altri metalli lucidi si puliscono con uno straccio imbevuto in acqua e alcol in parti uguali. Sciacquate e asciugate. Lavate il metallo cromato in acqua e sapone. I paralumi in cinza e plastica si passano con uno straccio umido e poi con uno asciutto. Quelli di pergamena si puliscono con una gomma da matita morbida, olio di ricino o con uno straccetto imbevuto di acqua saponata. Lavate con acqua e detersivo adatto quelli in stoffa e passamaneria. E veniamo alla pulizia dei letti. Per tenere puliti i materassi e i cuscini di crine e di lana, passateli con l'aspirapolvere e ogni tanto girateli, in modo che l'usura sia uguale da entrambi i lati. Ogni 2-3 anni devono essere rifatti dal materassaio. Naturalmente stiamo parlando ancora dei materassi di lana. Lavate periodicamente le fodere dei materassi in gomma piuma e a molle. Passate i cassoni a molle con l'aspirapolvere e lavateli con una spazzola bagnata in acqua e ammoniaca. Ogni 3-4 anni togliete il telo che li ricopre, lavatelo e rinchiodatelo. Ogni tanto spolverate le reti. Se sono sporche, lavatele con acqua e sapone e asciugatele bene. Ricopritele con un tessuto resistente fissato agli angoli con fettuccia, oppure con gli appositi coprirete in commercio. Anche i libri vanno puliti. In che modo? Beh, spolverandoli innanzitutto con un pennello. Li dovrete aprire e chiuderli di colpo per far uscire la polvere dall'interno. Mettete dietro i volumi delle scaglie di legno di sandalo per allontanare gli insetti e versate qualche goccia di trementina sugli scaffali per evitare che si formi della muffa. Come si pulisce il marmo? Detto fatto, lavate i piani di marmo con acqua tiepida e sapone o detersivo delicato. Una volta puliti potete lucidarli passandoli con paraffina o con un panno imbevuto di olio di oliva. Ripassate con un panno pulito e morbido. Per mantenere il marmo bianco pulitelo ogni tanto con polvere di pomice e una pezzuola inumidita con aceto. Asciugate subito. Se il marmo è ingiallito, trattatelo con succo di limone e sale fino. Ripetete l'operazione più volte se è necessario. L'acqua ossigenata poi è ottima contro molti tipi di macchie. Inchiostro e ruggine si eliminano con qualche goccia di acetosella. Per le macchie di unto usate una pasta di bianco di Spagna e benzina, oppure un composto di 25 g di sapone grattugiato e 2 cucchiai di ammoniaca in mezzo litro di acqua calda. Aggiungete bianco di Spagna fino a formare una poltiglia, strofinate, sciacquate e asciugate. Ed ora un capitolo molto importante, la pulizia dei mobili. Spolverateli con cura usando un panno morbido che non lasci pelucchi ed eliminate la polvere dagli intarsi con un pennellino. Per la cura dei mobili in legno evitate gli spray e preferite i prodotti a base di cera d'api. La maggior parte dei mobili in commercio sono impiallacciati, cioè rivestiti con sottili lamine di legno che vengono finite con un velo di vernice poliuretanica. Questo trattamento rende il legno inassorbente e semplifica le operazioni di pulizia e mantenimento.
Per pulire le superfici in legno verniciato, poi, è sufficiente un panno umido o un detergente leggero, acqua e sapone per esempio. I prodotti chimici, infatti, possono intaccare la vernice protettiva. Per tirarli a lucido usate una miscela di 2 terzi di olio di lino e 1 terzo di essenza di trementina. Manovrate il panno in modo circolare procedendo per piccoli spazi e infine passate la pelle di camoscio. Anche olio di oliva e vino rosso o bianco per i mobili chiari vanno bene per rendere lucide le superfici. Se la lamina di legno dovesse leggermente sollevarsi formando una specie di bolla, copritela con un foglio di carta assorbente e passateci sopra il ferro da stiro non troppo caldo. Ma, ahimè, i mobili si possono anche macchiare. Ed ecco allora come togliere le varie macchie. Macchie di acqua, eh sì, anche l'acqua macchia. Si tolgono sfregando con un tappo di sughero seguendo le venature del legno. Per le macchie di caffè passare con un panno umido e lucidare. Macchie di frutta si tolgono con alcol e poi vanno lucidate con olio di lino. Macchie di grasso passare con un panno imbevuto appena con olio di lino e alcol, poi con un panno morbido asciutto. Stesso procedimento, quindi olio di lino e alcol e quindi panno morbido asciutto anche per le impronte di dita e di calore. Le macchie di chiostro si tolgono lavando con acqua e sapone e lucidando con olio di lino misto ad alcol. Stesso procedimento anche per l'inchiostro di biro. Le macchie di liquore si tolgono invece con acqua tiepida e crusca. Dopo questo dovrete passare con un panno di lana oppure lavare con acqua calda e poi lucidare con olio di lino misto ad alcol. E le macchie di vino? Si tolgono pulendo con un panno umido e poi lucidando con un asciutto. Per pulire il legno finito a cera, cioè non verniciato, i prodotti più indicati sono appunto quelli a base di cera, perché la cera nutre il legno e mantiene elastiche le sue fibre, protegge le superfici rendendole temporaneamente impermeabili e cancella le piccole imperfezioni. Dopo aver spolverato il mobile, stendete la cera in piccole quantità, con un movimento circolare, trattando piccole superfici. Attendete mezz'ora prima di lucidare con un panno di lana, seguendo le venature del legno. I mobili in ebano e teak si puliscono con un panno imbevuto di olio di lino. Per il frassino usate una pelle scamosciata, inumidita e ben strizzata. Il legno naturale deve essere spolverato e spazzolato a lungo. Una o due volte all'anno pulitelo con acqua ossigenata a 24 volumi. Lavate i mobili di vimini e bambù con acqua calda e bicarbonato o sapone di Marsiglia. Per una buona conservazione passateli ogni tanto con trementina e quindi lucidateli. Se devono stare all'aperto, una volta all'anno dategli una mano di flatting trasparente. Per lucidare i mobili antichi usate un'emulsione di olio e aceto in parti uguali. Applicate e aspettate un paio di giorni prima di lucidare energicamente con un panno di lana. I mobili laccati e quelli di formica, quelli che normalmente cioè si trovano in cucina e bagno, si lavano con acqua tiepida e sapone, acqua e ammoniaca oppure alcol. E infine, per combattere i tarli, spruzzate nei buchi trementina, benzina o petrolio usando una siringa. Chiudete con cera, livellate e lucidate. E se siete poi vittima di un'invasione incontrollabile, non vi resterà altro che ricorrere a uno specialista che disinfetti i mobili con gli appositi gas. Come pulire la moquette? Passatela intanto spesso con l'aspirapolvere o il battitappeto. Per ravvivare i colori pulitela con una spazzola o con un panno imbevuto in acqua e ammoniaca, un cucchiaio per litro, o in acqua tiepida e alcol, 3/4 e 1/4. Oppure ancora cospargetela di bicarbonato e lasciate agire 24 ore prima di passare all'aspirapolvere. Per una pulizia a fondo, da fare in genere una o due volte l'anno, la cosa migliore però è rivolgersi a una ditta specializzata, perché i trattamenti casalinghi alla lunga la rovinano. Eccovi comunque una ricetta utile a questo scopo. Carta e penna,
Mezzo bicchiere di alcol denaturato e un paio di gocce di detersivo liquido per piatti in un litro di acqua. Per ottenere colori più brillanti aggiungete qualche goccia di ammoniaca. E naturalmente ecco qua come togliere le macchie. Innanzitutto, se la moquette è antimacchia, è sufficiente pulire subito con un panno umido o insaponato e sciacquare. Per macchie da bevande zuccherine o gelato usate lo shampoo per moquette diluito e quindi sciacquate. La birra si toglie con acqua minerale gasata, il caffè invece con alcol e aceto in parti uguali, quindi tamponate con cura. Il fango si toglie con acqua fredda e aceto. L'inchiostro invece va tamponato con acqua minerale gasata e quindi sciacquato con acqua tiepida. Il rossetto si toglie con l'acetone. E la stessa cosa vale per lo smalto per le unghie. L'unto. Come toglierlo? Coprite con saponaria. Mettete sopra una carta assorbente e passate con il ferro da stiro tiepido cambiando la carta. Le uova si tolgono tamponando con acqua salata, un cucchiaino in un bicchiere, e quindi sciacquando. Il vino si toglie con acqua ossigenata e acqua normale in pari quantità. Pareti e tappezzeria, se sono lavabili, vanno puliti con acqua e ammoniaca, quindi sciacquate e asciugate. Spolverate invece quelle non lavabili usando una scopa ricoperta da uno straccio pulito per raggiungere i punti più alti. Eventualmente potete provare a pulirle con gli appositi stracci gommati in commercio, ma è meglio fare una prova in un angolo prima di procedere. Ricordate che tutte le tappezzerie in materiale sintetico sono lavabili, mentre la tappezzeria in stoffa va passata spesso con l'aspirapolvere e pulita con trielina nei punti più sporchi, dopo aver provato in un angolo la tenuta dei colori. La perlinatura e i rivestimenti in legno si spolverano con un panno morbido e un pennello per le fessure. Passateli ogni tanto con olio rosso oppure con olio di oliva e trementine in parti uguali. Lucidate quindi con un panno morbido. Per togliere le macchie scure come ditate e segni di calorifero, usate mollica di pane oppure una miscela di un cucchiaio di bicarbonato in 10 cucchiai di acqua. Sciacquate, asciugate e lucidate.

0: fortunatissimi che hanno i tappeti hanno sempre il problema di come pulirli senza rovinarli. Innanzitutto passateli almeno una volta alla settimana con l'aspirapolvere o il battitappeto. Ogni tanto rivoltateli e passateli anche sul rovescio. In alternativa potete pulirli con una scopa di saggina o, se sono antichi e di valore, con una spazzola morbida. Puliteli a fondo una o due volte all'anno rivolgendovi a una tintoria o un'impresa specializzata che vi rilasci però anche una garanzia. Se volete lavarli in casa potete usare acqua e ammoniaca o acqua e aceto, oppure una miscela di mezzo bicchiere di alcol denaturato, un paio di gocce di liquido per piatti, qualche goccia di ammoniaca, che non è necessaria però, in un litro di acqua. Usate una spazzola e ricordatevi di non bagnare esageratamente il tappeto, perché la trama del rovescio può restringersi. Rimettete il tappeto a posto solo quando è completamente asciutto e non tentate mai di accelerarne l'asciugatura usando del calore artificiale. Tenete presente che è meglio non ricorrere a lavaggi frequenti che possono rovinare il tessuto e la trama. Per ravvivare i colori potete cospargere il tappeto di bicarbonato, lasciarlo così per qualche ora e infine passare l'aspirapolvere. Per riporre i tappeti dopo averli puliti, avvolgeteli in carta di giornale. E se cade una macchia? Beh, se è di caffè, glicerina per scolorire la macchia, quindi strofinare con acqua tiepida e con qualche goccia di ammoniaca, oppure acqua tiepida con qualche goccia di aceto bianco, o ancora alcol e aceto in parti uguali. Il chewing gum va seccato passandolo con un cubetto di ghiaccio e quindi tolto con un coltello. La colla va raschiata con un coltello e ripassata con alcol. Per il fango basta lasciare seccare e quindi spazzolare. Le macchie di frutta invece si tolgono con acqua e alcol in parti uguali o acqua tiepida e aceto bianco, un cucchiaio per litro. I grassi si tamponano con benzina. Vino, bevande, latte si tolgono con acqua tiepida o acqua e aceto bianco. E infine i radiatori. Spolverateli con l'apposita spazzola a manico lungo. Dopo la chiusura del riscaldamento lavateli bene con acqua e ammoniaca e asciugate. I caloriferi a piastra vanno spolverati con un pennellino in tutte le fessure. Lavateli con acqua e ammoniaca e pulite lo spazio tra muro e piastra avvolgendo uno straccio attorno a un bastoncino o a un ferro da maglia. Dimenticavamo, i serramenti, cioè porte, finestre, tapparelle e persiane. Se in legno smaltato vanno pulite con acqua e ammoniaca o acqua e sapone. Se in legno lucido vanno pulite con olio di lino tiepido e trementine in parti uguali e quindi lucidate con un panno di lana. Il legno di noce va pulito spolverandolo e passandolo con uno strato di cera. L'alluminio anodizzato con acqua e sapone neutro o una soluzione di acqua e alcol al 20%. E infine, proteggete i serramenti esterni in legno non verniciato passandoli due volte all'anno con cera per legno o con una miscela di una parte di alcol e due di olio di lino. Per pulire il lato esterno delle tapparelle che non danno sul balcone, avvolgetele completamente, aprite il cassonetto e lavatele sul rullo di avvolgimento, svolgendolo man mano. Passate ogni tanto la corda con paraffina solida in modo che scorra meglio e si rompa meno facilmente. Spolverate le persiane e lavatele con acqua e sapone o detersivo delicato.
1: L'utile e il dilettevole.
0: Cose da fare e cose da sapere. Tutto quello che c'è da pulire in una casa con qualche cosa in alternativa al solito detersivo. Testo di Monica Rossi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini, che vi ringrazia per l'attenzione.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Anche stasera torna Restate in Italia, quotidiano appuntamento di In Blu 2000 alla scoperta delle regioni italiane. E oggi io e Livio Cosentini alla parte tecnica ci vogliamo proprio sprecare. Vi facciamo scoprire non una, non due, non tre, ma ben quattro regioni italiane: Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. Cosa le accomuna? È facile, è l'Appennino. E oggi vi portiamo al Festival dell'Appennino in corso fino al 31 ottobre nell'Appennino centrale. E il nostro primo ospite è il senatore Guido Castelli, commissario straordinario al sisma 2016. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera, grazie di questa attenzione che ci dedicate, perché ne abbiamo bisogno e ci fa molto piacere, insomma.
1: Fa molto piacere a noi sentirvi. Allora, innanzitutto una breve introduzione. Di che cosa si tratta? Quando diciamo Festival dell'Appennino, di che cosa stiamo parlando?
2: Stiamo parlando di un'iniziativa fatta sostanzialmente sulla base di un'intuizione del BIM Tronto. BIM Tronto è un consorzio che si occupa di rilancio delle aree interne e nella provincia di Ascoli Piceno aveva brevettato un'idea che si è rivelata vincente. L'idea è quella di mettere insieme il sabato, la domenica, la volontà di passeggiare, di camminare, di fare trekking in luoghi ameni dell'Appennino, aggiunta della buona musica del pomeriggio e a un momento conviviale e ricreativo all'ora di pranzo. Insomma, questo modello ci è piaciuto tanto che abbiamo voluto esportarlo in tutto il cratere, ovvero quel territorio che è vasto, 8.000 km quadrati fra Fabriano e L'Aquila, fra Rieti, Spoleto, Camerino e Macerata e Ascoli Piceno, così da fare in modo che vi fosse un'occasione di rilancio di quei territori che si stanno finalmente rialzando dopo 10 anni dalla tragedia del sisma che si aveva fortemente affaticati, così da invitare tutta Italia a poter apprezzare il pregio, l'armonia, i colori di un'esperienza dell'Appennino centrale.
1: Il festival ha raggiunto la sua 17ª edizione, ma come lei ricordava è un anno anche importante il 2026, perché è proprio il decennale dal sisma. Immagino che l'importanza sia ancora maggiore per quanto riguarda il Festival dell'Appennino.
2: Sì, è un'importanza maggiore che è confermata anche dai numeri pazzeschi che stiamo facendo e dalla diffusione che ha avuto questa esperienza collettiva che si dipana in decine e decine di iniziative, partendo proprio da Amatrice, dove tra l'altro Federico Quaranta ci ha dedicato un bellissimo momento di riflessione proprio sul destino dell'uomo e la ricchezza appunto di quelle aree interne che vanno rinforzate un po' ovunque in Italia. 10 anni costellati dalla prima metà con tante incertezze, tanti passi falsi, tanta rabbia, tanto dolore, poi finalmente siamo riusciti a imprimere un cambio di passo alla ricostruzione fisica delle case, ma ci siamo resi conto di una cosa: che sarebbe stato probabilmente inutile riparare i fabbricati senza attenzionare l'altro problema, ovvero il rischio che quei fabbricati, una volta ricostruiti, rimanessero vuoti. La crisi demografica, che già prima del terremoto era forte, e infatti ha ulteriormente affaticato e indebolito questi territori. Allora abbiamo cominciato a sviluppare i progetti proprio per creare le condizioni di poter rimanere a vivere nell'Appennino, poter tornare a vivere nell'Appennino e, terzo elemento che incrocia proprio il Festival dell'Appennino, la possibilità di venire nell'Appennino a visitarlo per valorizzare anche economicamente le bellezze che il buon Dio ci ha dato. Da qui il Festival, che fa numeri, dicevo, molto molto importanti, proprio perché rende possibile quel turismo outdoor di un giorno, due giorni o anche di più, che fa parte di quel futuro strategico che stiamo prefigurando per queste aree interne, che non devono essere abbandonate, perché un'area interna abbandonata, un Appennino abbandonato, diventa anche pericoloso per il resto d'Italia, perché l'abbandono, si sa, può essere in tempo di cambiamento climatico anche l'occasione per una disgregazione, di un disfacimento a danno di tutti. Insomma, un progetto complesso che nasce dal trekking, ma che vuole arrivare a curare un rilancio in senso di rinascita di quelle zone.
1: Mi sembra di capire che quindi l'obiettivo è quello di una creazione di un turismo che va piano, di un turismo lento per così dire, in modo tale che possa dare e ridare linfa ai territori.
2: Sì, piccola economia, sociale, economica, coinvolgimento del terzo settore, cura di quel network fra comuni che finalmente hanno imparato a comunicare fra di loro, grande vizio quello italiano di guardarsi in cagnesco tra campanile e campanile, e da questo punto di vista devo dire che proprio l'esperienza dell'outdoor può essere decisiva, non è secondario ricordare infatti che sempre come struttura commissariale abbiamo curato un programma di rilancio dei cammini dell'Appennino centrale, quei cammini che sono frequentemente battuti proprio dai partecipanti al festival dell'Appennino. Abbiamo curato una guida e si chiama I cammini della rinascita, una piccola Lonely Planet dell'Appennino centrale che racchiude ben 12 cammini delle nostre zone che sono proposti proprio secondo quella che lei giustamente ricordava come una delle nostre tendenze, finalità più avvertite e importanti, quella di fare in modo che riappropriarsi della lentezza del ritmo accettabile della vita non è solo utile ai territori che ospitano i pellegrini e gli ammiratori, ma è utile anche a loro stessi. Insomma, ci puntiamo molto.
1: E allora, buon festival. Io la ringrazio, senatore Castelli, per essere stato con noi. Buona estate e buona continuazione del Festival dell'Appennino. Grazie.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Continueremo dopo la musica a esplorare alcuni degli appuntamenti che riguardano questo festival. Sono veramente tanti, ma nel frattempo facciamoci accompagnare dalla musica di In Blue con Harry Styles, As It Was.

0: Partito il 3 maggio e andrà avanti fino al 31 ottobre di quest'anno il Festival dell'Appennino 2026, ha ancora tantissimi appuntamenti, vogliamo parlare insieme al direttore artistico Carlo Lanciotti. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere presente con noi. Ci vuole accompagnare allora nei prossimi appuntamenti che caratterizzeranno il Festival?
1: Come ha detto lei, siamo partiti il 3 maggio, adesso abbiamo fatto più della metà del percorso, finiremo a ottobre.
0: Sono tantissimi gli appuntamenti, vogliamo nominare alcuni degli artisti che hanno partecipato e che parteciperanno? Io leggo Banda Bardot, Omar Pedrini, Ginevra Di Marco, sì, Nobraino.
1: Il 3 agosto al Lago di Gerosa di Comunanza ci sarà la Compagnia dei Folli, che è una compagnia di circo contemporaneo che fa spettacoli in sospensione utilizzando effetti pirotecnici, danze acrobatiche eccetera, una delle compagnie più longeve sul teatro di strada e circo contemporaneo.

0: avremo Ginevra di Marco al lago di Piastra, sono tantissime le date.
1: Eh no, ma immagino, noi rimandiamo tra l'altro al vostro sito che è festivaldellappennino.it, dove è possibile trovare tutte quante le date e tutti quanti gli artisti, e se uno va sul vostro sito legge tre parole che rimangono nello sguardo inclusivo di natura.
0: Inclusivo di natura, ma quest'anno oltre a inclusivo di natura è un ce lo portiamo ormai da diversi anni, perché il festival vuole essere inclusivo, e soprattutto in quest'anno in due appuntamenti avremo proprio delle giornate, una l'abbiamo avuta, una l'avremo il 3 agosto a Comunanza, al Lago di Gerosa, giornata inclusiva dove ci saranno anche dei ragazzi, dei diversamente abili, ma che vengono coinvolti in diverse attività, tipo un'escursione in canoa, altri interventi, altri laboratori che coinvolgono sia i ragazzi, diciamo così, disabili, ma anche con il supporto di tutti i ragazzi normopedati, insomma. E per noi è un po', come dire, un piccolo fiore all'occhiello, perché ci teniamo che il festival resti inclusivo.
1: Questa inclusività si legge anche in un'altra cosa che si vede sul sito: a due passi da te, dà proprio un'idea di prossimità.
0: Stavo proprio per dire quello, e inoltre quest'anno proprio abbiamo usato questo slogan, a due passi da te, che vuole un po' significare che è un messaggio che lanciamo a tutta la centro Italia, che in un paio d'ore tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo si possono raggiungere dei borghi bellissimi, provare dei piatti enogastronomici veramente eccellenti, cioè scoprire delle cose meravigliose che abbiamo a due passi e che spesso ignoriamo. Questo è un po' il meccanismo che abbiamo messo in moto e che speriamo, e al momento insomma ci sta dando delle ottimissime risposte.
1: Ci sono delle vere e proprie guide alpine che sono specializzate, che accompagnano anche, vero?
0: Sì, noi abbiamo una guida alpina, poi abbiamo tre accompagnatori di media montagna, questa è la squadra base, poi in base alle adesioni la squadra si può ampliare o ridurre, ma diciamo abbiamo tutto personale qualificato che ci permette anche di stare in tranquillità e di soprattutto fare stare in tranquillità chi viene a camminare con noi.
1: Direttore, poco fa con il commissario straordinario parlavamo dell'importanza di questa edizione, e una domanda gliela voglio fare anche a lei, perché naturalmente a 10 anni dal sisma questa è un'edizione che si caratterizza con una sua specificità, io credo con una sua simbolicità anche, vero?
0: Sì, ma guarda, io diciamo riprendo un po' un frame che è detto e ridetto, cioè oltre a una ricostruzione materiale che per carità ci deve essere, gli ultimi tempi credo di poter dire, anche sentendo di tanti sindaci, che c'è stato diciamo un'accelerazione, e quindi non dico che è stato ricostruito, perché direi una fesseria non lo direbbe nessuno, però sicuramente si sta avanti, però oltre alla ricostruzione materiale va ricostruito il tessuto sociale, va in qualche modo anche, cioè lo spopolamento delle aree interne, per carità c'era anche prima del terremoto, non è inutile nasconderci dietro un dito, ma il terremoto probabilmente ha dato la spallata,
1: certo,
0: passato nel termine micidiale, quindi anche il fatto di riportare un po' di gente in questi borghi, farli socializzare, ricreare un tessuto sociale, ricreare le condizioni anche magari per far sì che qualcuno dica: ma perché non devo provare a tornare ad abitare in quel borgo, no? O addirittura c'è stata gente che ha fatto per una scelta radicale, ha lasciato la città per andare a vivere in questi borghi. Quindi pretendiamo di invertire la tendenza, sarebbe un'utopia, però sicuramente che in un piccolo borgo dove magari ci sono 100, 200, 300 persone arrivano 2, 3, 5, 10 persone in più, è una vittoria, ecco. E noi abbiamo avuto dei riscontri con il festival, c'è gente che l'anno scorso si è innamorata di un paese e me la sono ritrovata quest'anno e dice guarda che per colpa tua ho comprato casa qui.
1: Beh, queste credo che siano le piccole grandi conquiste, anche perché io credo che lei dal suo osservatorio particolare negli ultimi 10 anni abbia assistito forse, e spero anche, a una variazione anche di sensibilità.
0: Sì, sicuramente, guardi, sono, quest'anno il Festival d'Appennino è la 17ª edizione, la terza che facciamo nella tutta l'area colpita dal sisma 2016, quindi noi è dal 2010-2011, quando abbiamo iniziato era solo la provincia di Ascoli Piceno, e posso dirle con molta sincerità, cioè in quei momenti, in quei tempi, diciamo 2010-2011, non c'era tutta questa gente che camminava in montagna, non c'era tanta gente che frequentava la montagna. Oggi faccio una battuta spiritosa, ma in alcuni luoghi in montagna ci vuole il semaforo, Quindi c'è, sicuramente negli ultimi 15-16 anni c'è stato un cambiamento, cioè un atteggiamento diverso verso la montagna.
1: E noi ci auguriamo che possa continuare a essere un'inversione di tendenza generale, insomma, a prescindere dal festival, questo.
0: Invece è una realtà.
1: Direttore Lanciotti, io la ringrazio per essere stato con noi e buona continuazione del festival, perché andando avanti fino a fine ottobre ce n'è tanto di tempo ancora. Grazie, sì. Buona estate.
0: Grazie, buona estate anche a voi. Ciao.
1: E buona continuazione di estate anche a voi, ma prima di tutto una buona serata. Noi vi salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo viaggio di Restate in Italia.
2: Restate in Italia.

nei comportamenti con tutte quelle caratteristiche talvolta discutibili ed ambigue che è costretta ad assumere una comunità che vive un'esperienza di sopraffazione civile quale quella della comunità nera negli Stati Uniti. Nato a New Orleans da una famiglia non molto compatta e anzi rapidamente dissoltasi nel suo nucleo essenziale, Satchmo verrà chiamato così per le caratteristiche della sua bocca a sacco che gli consentiva di imprimere una forza incredibile alle labbra quando si accostavano alla tromba. Satchmo vive la propria adolescenza nei quartieri malfamati in un rione della città del Delta che venne chiamato campo di battaglia proprio in virtù delle forti disfunzioni sociali che vi si verificavano, anche a causa delle difficoltà economiche in cui versava la più gran parte della comunità nera. I contrasti in seno alla famiglia lo convinsero ad andare a vivere con la nonna. Ma fu soprattutto il frequentare il quartiere di Storyville, in cui si sviluppava un grosso giro di spaccio di bevande alcoliche e altra criminalità, rappresentò per lui un processo di maturazione precoce che negli anni futuri gli sarà utile per assumere atteggiamenti fermi e decisi, anche se tale comportamento si alternerà sempre a cedimenti dovuti all'ansia di una gratificazione e di un successo vissuti continuamente in prima persona, sulla propria pelle.

La musica comincia ad attrarlo rapidamente come un fuoco incontenibile e lo troviamo alle prese con le prime esperienze in questo campo nell'orchestra dell'Orfanotrofio, che partecipava a livello dilettantistico alle parate di New Orleans e a qualche festino privato. Proprio ad uno di questi, Satchmo si esibì in un gruppo vocale di cui facevano parte Kid Shot Madison e Kid Rena. Il gruppo voleva attirare un uditorio il più vasto possibile e per questa ragione percorreva la Rampart Street fra Perdido e Gravier Street, eseguendo musica di occasione, finché qualcuno non chiedeva qualche canzone che veniva subito suonata in modo che più soldi finissero nel vecchio cappello usato dai quattro musicanti per la questua. Alla fine della giornata il gruzzolo era notevole, specialmente nei giorni del carnevale di New Orleans e in particolare del martedì grasso. E a sera Louis correva a depositare i suoi guadagni nel grembo di Mamma Mayan, che aveva i suoi problemi economici, con un marito tutt'altro che fedele e osservante.

Con i suoi compagni Louis Armstrong correva lungo l'ampia arteria di Canal Street e in alcuni casi qualche banda di ragazzi rivali dall'altro marciapiede provocava la lite. Un giorno il giovane Louis si spazientì, estrasse una pistola e sparò un colpo, incitato anche dai suoi compagni che volevano fare valere la loro personalità. Fu arrestato e condotto in riformatorio, ma da questa disavventura nacque per Louis la fortuna di imparare a suonare la tromba sotto la guida di Mr. Davis, un maestro di musica che si rese subito conto di avere a disposizione un piccolo talento musicale.

Era ovviamente Louis Armstrong con il brano intitolato No Time Is a Goodbye Time. Non è mai tempo di dirsi ciao. Abbiamo lasciato il nostro Louis Armstrong in riformatorio. Abbiamo detto però che questo è stato il motivo per cui è diventato un grandissimo musicista. In lui c'era già la voglia di imparare a suonare la cornetta. E dicevamo, in carcere, nel riformatorio, incontrò il suo maestro. Per la verità, il sogno più immediato di Louis era quello di poter soffiare subito in una tromba, alla maniera dei suoi idoli, Joe King Oliver. Ma dovette fare il necessario tirocinio prima di riconoscersi realmente in quella vocazione di leader che rappresenterà la sua forza più grande per tutta la vita. Cominciò così a studiare con entusiasmo e calore, dapprima imparando motivetti semplici come Home Sweet Home e poi brani più complessi e difficili che il buon Davis, il suo maestro Mr. Davis, gli sottoponeva con cura ed entusiasmo. Acquistò così una certa padronanza dello strumento e quando venne fuori dal riformatorio entrò subito nel giro degli ingaggi presso gruppi che suonavano nei club di Storyville, sui battelli che solcavano le acque del Mississippi, per le strade e i funerali, un rito che a New Orleans ancora oggi prevede una partecipazione molto attiva da parte di bands appositamente create.

Nel 1915 lo troviamo con il gruppo del batterista Joe Lindsay. Due anni dopo ebbe la grande occasione di sostituire proprio uno dei suoi idoli, il famoso King Oliver, nel gruppo di Kid Ory, uno dei trombonisti più in vista della città.

momenti della musica sui battelli con l'orchestra sembravano già lontani e lui prese a vivere la vita intensa della musica jazz nella città della Louisiana, con le battaglie da un marciapiede all'altro, con le esibizioni nei locali notturni di Storyville, in un gruppo già ben organizzato che offriva a Satchmo la possibilità di affinare uno stile che già risultava sorretto da uno straordinario talento musicale. Il 1917 fu l'anno dell'esodo di gran parte dei musicisti dalla città del Delta, in seguito al proibizionismo che impedì la vendita delle bevande alcoliche e costrinse i locali di Storyville a chiudere i battenti. Lewis ovviamente dovette adattarsi alla nuova situazione di crisi. Del resto molti dei suoi amici erano già emigrati nelle metropoli del centro e del nord degli Stati Uniti e Satchmo era molto tentato di accettare le proposte che gli venivano da Chicago da parte di Oliver perché partisse da New Orleans e andasse a ricoprire il ruolo di seconda cornetta in quell'orchestra. Lewis in verità era perplesso poiché ormai nella città si era costruita una fama che gli consentiva di lavorare tranquillamente e di condurre un'esistenza ben diversa da quella cui era costretto quando per vivere faceva lo scaricatore di carbone. Ma in un pomeriggio di agosto del 1922 maturò rapidamente questa decisione, riempì una valigia dello stretto necessario e prese il volo con il treno delle 19 per Chicago. Lasciava alle spalle gli amici, quelli che lo avevano aiutato, mamma Mayen e persino una moglie, Daisy Parker, sposata tanto in fretta da non ricordarsi neanche dopo qualche tempo di averla impalmata. Tutta New Orleans si ritrovò alla Illinois Central Station e Satchmo ovviamente ne fu tanto gratificato. Aveva bisogno di questo sollievo poiché andava incontro ad una situazione difficile che avrebbe acuito la rivalità con Joe Oliver, rivalità già esistente ai tempi eroici di New Orleans.

Nel gruppo di Oliver c'erano vecchi amici di Lewis che parteggiavano per lui sempre un po' in rivalità col suo capo. Si trattava di Johnny Dodds, Honoré Daughtry, Baby Dodds e quella Lil Hardin che qualche anno dopo diventerà la seconda moglie di Lewis. A Richmond, nello stato dell'Indiana, il 31 marzo del 1923 Armstrong mise in piedi per la prima volta in uno studio di incisione quale membro effettivo, seconda cornetta, dicevamo, della Creole Jazz Band di King Oliver. Il locale di registrazione era vicino ad una strada ferrata e i musicisti dovevano interrompersi spesso per lasciare passare i treni rumorosi, ma per Lewis fu ugualmente un gran giorno, poiché il re Oliver gli permise 24 battute di assolo, che resta nella storia del jazz inciso la prima esibizione di Armstrong come solista. La sua fama era ormai consolidata anche per merito delle tournée negli States con il gruppo di Oliver, ma soprattutto per la potenza di attacco della sua cornetta e per la grande fantasia poetica che il suo straordinario fraseggio evidenziava.

In questi anni ancora di formazione, lui venne aiutato molto da Lil Hardin, che stava per diventare sua moglie. Lil era molto esperta di musica, aveva studiato in conservatorio e offrì a Satchmo tutti gli strumenti tecnici per perfezionare il suo stile e acquistare quella padronanza dello strumento che diverrà un punto di forza nella futura carriera di Lewis.

Si trasferì a New York, frequentò un gruppo molto importante nel quale ricopriva un ruolo poco chiaro, comunque di scarsa levatura, in mezzo a personaggi molto esperti, ed eseguiva motivi abbastanza banali. Da questo tirocinio comunque venne fuori anche Armstrong cantante. Una recente scoperta di un collezionista inglese ha rivelato che la prima matrice del disco Regal Everybody Loves My Baby dell'orchestra di Anderson contiene un breve inserto vocale di Lewis, che del resto già interpretava questo motivo in voga nelle esibizioni in pubblico.

La sua presenza scenica diventa via via sempre più predominante ed egli diventa un attore e showman, rivelando doti da intrattenitore mai evidenziate così bene prima. Lewis è consapevole dello stato di grazia che sta attraversando da qualche tempo e vive una fase di felicità creativa frenetica e totale, sul piano umano come su quello musicale, lasciando alle sue spalle una schiera così fitta di imitatori che non si saprebbe trovare nell'età moderna del jazz un solo trombettista che non abbia subito il suo influsso. Una stagione così fervida era destinata tuttavia ad interrompersi e già negli anni 30 egli appare come un personaggio che, ancora giovane, ha già perduto almeno una parte dello smalto e della capacità inventiva che lo aveva caratterizzato prima. Coinvolto nella logica del business americano, Satchmo attraversa una stagione di grande successo, vende tanti dischi pure in tempi di depressione economica, ma tutto ciò, paradossalmente, contribuisce a creare in lui un senso del protagonismo che lo persuade ad emergere ad ogni costo. Per questo motivo si circonda di musicisti mediocri e con loro comincia una serie frenetica di tournée in ogni angolo del mondo che gli consentono di raccogliere successi strepitosi ovunque, soprattutto in Francia e in Inghilterra, dove si reca a suonare in numerose occasioni. A ritorno a New York nel 1932, Lewis sembrò fare un incontro importante che avrebbe potuto restituirgli la possibilità di avere partner alla sua altezza, quando si unì all'orchestra di Chick Webb, uno dei massimi batteristi di tutti i tempi, che aveva nella sua orchestra elementi di spicco e che di lì a poco sarebbe diventato il marito di Ella Fitzgerald, a sua volta, come ben sapete, grandissima cantante di jazz. Ma anche questo sodalizio durò poco. Mentre andava spegnendosi l'unione con Lynn Hardin e nasceva una rapida fiammata d'amore per Alpha Smith, una meteora che cederà presto il posto nel cuore di Satchmo a Lucille, la compagna fedele degli anni della maturità del musicista fino alla morte.

Nel 1935, dopo una nuova permanenza a Parigi durante la quale diede due concerti, Lewis approdò per la prima volta in Italia e precisamente a Torino, dove esisteva un Hat Club che organizzò per lui grandi festeggiamenti. Ma si aggravava contemporaneamente quella malattia al labbro che negli ultimi anni lo costringerà ad esibirsi solo come cantante di alta classe anche in queste attività e a cercare altre strade del successo, come quella del cinema, che da lontano 1931 lo aveva avuto come attore divertente e spigliato. Nel 1936 partecipa a un film con Bing Crosby, nel 1943 con Lena Horne, nel 1947 a New Orleans con Billie Holiday e nel 1948 in A Song Is Born con Danny Kaye. Più recentemente, poco prima della morte, partecipò per una parte breve e indimenticabile a Hello Dolly con Walter Matthau e Barbara Streisand. Questi però non sono che alcuni dei numerosi film e cortometraggi in cui la figura bonaria e accattivante di Lewis compare sullo schermo.

Passano gli anni e Louis Armstrong diventa sempre più un mito vivente. Nel 1949 Louis tornò in Italia per una tournée che ebbe degli esiti così favorevoli da fargli dimostrare il suo entusiasmo a tutti una volta tornato in America. Il vero guaio di Louis Armstrong, a detta di coloro che lo frequentarono, fu il suo carattere, un carattere assolutamente difficile, improntato com'era al dominio assoluto verso gli altri e al desiderio di emergere, al desiderio di essere protagonista, di essere famoso, al desiderio di essere comunque un personaggio, a discapito a volte della qualità delle sue esecuzioni. Ma tant'è, ormai era, come dicevo prima, un mito vivente e poteva forse anche permettersi di giocare in questo modo con il pubblico, che peraltro fu sempre in vetta ai suoi pensieri. Nel 1968 ci fu l'episodio del Festival della Canzone di Sanremo, di cui, bisogna dire, Armstrong fu vittima un po' inconsapevole, ma che può anche essere inquadrato in quella frenesia di esibirsi dovunque senza chiedere nulla sui contenuti delle manifestazioni cui veniva invitato. Dovette cantare due motivetti assolutamente insulsi per lui e persino incidere i due brani. Tornato in America, si ritrovò nuovamente in testa delle vendite discografiche con il motivo What a Wonderful World. Si esibì ancora faticosamente in un film di Walt Disney, partecipò al film Hello Dolly con Barbara Streisand al vertice del successo, ma erano le ultime battute di una grande carriera. Trascorse i suoi tre ultimi anni di vita nel ricordo struggente di una gloria irripetibile. Passava con facilità dal riso al pianto e durante le rare esibizioni in pubblico tutti assistevano in rispettoso silenzio agli sfoghi di chi non sapeva adattarsi all'impotenza e all'isolamento. Allo stremo delle forze gli arrivò la notizia della proposta di Benny Carter di costruire una statua di Satchmo a New Orleans. Ne fu contento, come fu soddisfatto quando con uno sforzo commovente riuscì a spegnere le candeline della torta preparata per il suo ultimo compleanno, il 4 luglio. Si assopì faticosamente alla sera del giorno dopo, del 5 luglio 1971, e al mattino dopo, alle 5:30, moriva. Noi vogliamo ricordarlo, ma forse anche con un po' di nostalgia, anche se non vogliamo terminare su toni patetici questa piccola biografia di Louis Armstrong, vogliamo comunque salutarlo con uno dei brani più belli dei suoi ultimi anni, dolce, quasi struggente. We have all the time in the world. Louis Armstrong. Yeah.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Terra Ligure, la piccola comunità parrocchiale di Aveggio nel comune di San Colombano Certenoli.
1: Questa parrocchia è da 5 anni che sono qua, c'è proprio i cristiani, i parrocchiani che vogliono bene alla parrocchia, che si interessano alla loro comunità. Il prete fa la guida, ma la parrocchia è per i parrocchiani.
0: Don Salvatore Bizimana è originario del Burundi, incardinato nella diocesi di Chiavari, qui ha compiuto il suo percorso di formazione come seminarista e ora come sacerdote. È parroco di 3 piccole comunità della Val Fontanabuona alle periferie della città. Sono realtà che sopravvivono allo spopolamento anche grazie all'attaccamento alle tradizioni e alla vita delle parrocchie.

0: Da Veggio la chiesa è intitolata alla Santissima Trinità, ma la festa patronale è in onore di Nostra Signora della Pace.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Qui a Da Veggio la Madonna della Pace è una devozione sentita. Noi ricordiamo bene che quelli che hanno combattuto per la dignità, per la libertà, per i diritti umani sono innanzitutto persone di grande fede, e noi abbiamo invocato questa pace con la Madonna della Pace perché nel mondo anche oggi ce n'è bisogno.
0: Gli abitanti della piccola frazione, poco meno di 300, non sarebbero riusciti da soli a restaurare il tetto della chiesa parrocchiale.
3: C'era il manto di copertura ammalorato che dava già dei grossi problemi di infiltrazione, specialmente sopra l'arco trionfale, in alcuni punti della navata e poi nella zona del presbiterio.
0: Osvaldo Garbarino, il direttore dell'Ufficio per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, ha seguito gli interventi di rifacimento della copertura con la caratteristica pietra d'ardesia estratta proprio in questa zona.
3: C'è stato un iter progettuale anche abbastanza faticoso, difficile, che è durato per un po' di tempo. C'è stata la defezione del progettista, quindi il cambio, eccetera, però quando si è dato inizio ai lavori le cose sono andate benissimo.
2: Pioveva dentro, c'è stata l'infiltrazione che cominciava a rovinare proprio l'affresco di dentro la chiesa, e quindi per il momento sono stati fatti i lavori sul tetto mettendo l'edesia, proprio quella ligure, ok, e sotto l'edesia c'è proprio l'impermeabilizzazione, che è un lavoro che è stato proprio fatto, dico davvero, divinamente fatto.
0: Il costo complessivo dell'opera è stato piuttosto oneroso per una comunità piccola come quella di Aveggio, ma grazie all'aiuto dei fondi dell'8 per 1000 è stato possibile portarla a compimento.
3: Complessivamente è intorno ai 170.000 euro.
2: Dalla preoccupazione siamo arrivati proprio alla gioia più grande, che è di avere una sicurezza, di avere proprio un tetto sulla testa, soprattutto un edificio di culto come la parrocchia. Eravamo preoccupati, ma adesso non c'è più la preoccupazione, e su questo vogliamo davvero ringraziare tutte le persone di buona volontà che firmano l'8 per 1000, perché se non ci fosse la firma dell'8 per 1000 noi eravamo proprio senza il tetto della chiesa.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.
4: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa. Voglio partire oggi con queste parole. Mi chiamo Arturo e sono un calciatore. Credo nei sogni, credo nei sorrisi, credo nella vita che è un dono e va vissuta da protagonisti. Credo che siamo tutti diversamente uguali e che qualcuno lassù ci ami all'infinito. Queste sono le parole del protagonista di questa nostra puntata, in cui vogliamo mettere a fuoco il rapporto dei giovani con la disabilità, in una prospettiva però, attenzione, molto molto ampia, includendo nel concetto del limite tutto quello che impedisce alle persone di diventare ciò che davvero sono: ansia, timidezza, pretesa di essere sempre perfetti, sempre all'altezza delle aspettative degli altri. E l'ospite che sto per presentarvi non è la regola, neppure l'eccezione, è un giovane uomo che ha spalancato una strada, oltre che per sé, per molti altri, attraversando quello che è trasformando quello che è più sembra una mancanza e praticamente una pecca in una missione culturale. Ve lo presento allora. Benvenuto Arturo Mariani, 33 anni, speaker motivazionale, coach, scrittore, ex difensore della Nazionale Calcio Amputati, fondatore della Roma Calcio Amputati e dell'Accademia Proabile, uno spazio inclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi. Ciao Arturo.
2: Ciao Gabriella e buonasera a tutti gli ascoltatori, felicissimo di essere qui con voi.
1: E noi di averti, aggiungo anche papà, ma di questo parleremo a breve. Allora, tu ami definirti un ragazzo in gamba, con una certa ironia, perché sei nato a Roma a Centocelle con una gamba in meno, a 2 anni ti hanno impiantato la prima protesi e non poter vivere come tutti gli altri, Arturo, immagino sia stato difficile e doloroso.
2: Sì, è stato un percorso lungo e oggi mi definisco un ragazzo in gamba, però ci è voluto tanto tempo prima di riuscire anche a scherzarci sopra, ad ironizzare, a vedere la lettura anche della vita stessa in una certa maniera, verso la possibilità, verso il positivo. Da piccolo ho vissuto tante difficoltà oggettive, sia fisiche, ma soprattutto relazionali. Quelle sociali sono quelle un po' più complicate
1: che
2: da superare.
1: Che feriscono più in profondità. E certo, però, Arturo, io pensavo, leggendo la articolatissima scheda che mi ha preparato Alessandra Petitta, che aver saputo, sapere da subito che quando i tuoi genitori hanno scoperto che tu saresti nato con un arto in meno, la loro gioia di averti, di diventare i genitori di Arturo, non è diminuita di un grammo, beh, questo deve averti dato un bello slancio per attraversare la vita, voglio dire. La tua famiglia, sì, loro, tuo fratello Alessandro, tua sorella Alessia, sono sempre stati un punto di forza.
2: Sì, assolutamente, hai detto bene, è stato veramente il tramite più importante per la mia vita, perché avere la fiducia delle persone che ti amano, che ti sono vicine, ti permette in qualche modo, con il tuo processo poi, perché come ho detto prima è stato lungo, però allo stesso tempo prima o poi esce fuori, è come se semini e poi dopo germoglia quel fiore che in qualche modo ha ricevuto tutto quello di cui aveva bisogno, no? Ed è stato un preparare il terreno. Per loro è stato, lo dicono sempre, è stato un atto di fede, è stata un'accoglienza, è stato un dono la mia vita, quindi a prescindere dalla condizione, anzi partendo proprio dalla condizione, poi tu vai a comprendere pure la bellezza della vita stessa, non come una mancanza ma come una presenza.
1: Senti Arturo, tuo fratello Alessandro in particolare ti ha insegnato a giocare a calcio, ti ha trasmesso la passione per lo sport, tutto, perché insomma ho letto che tu hai fatto nuoto, arti marziali, bodybuilding a scuola, però, e qui torniamo insomma al dolore che ci procurano poi le relazioni sociali, il doversi conformare ai modelli che sono poi quelli insomma più diffusi, ti prendevano in giro sulla pagella, in educazione fisica hai preso anche un non classificato. Quando è che hai avuto la percezione che la tua condizione non sarebbe stata un'identità capace di schiacciarti, ma un punto di partenza?
2: È stato non un momento specifico, ma sicuramente una serie di momenti X che hanno determinato una maggiore consapevolezza dentro di me. sicuramente tutte quelle difficoltà che tu hai citato, ce ne sono state tante altre, ma tutte, ogni difficoltà, ogni singola difficoltà è stata veramente il tramite più assoluto per riuscire a comprendere che poi invece mi stavo fortificando, che poi invece la mia identità era oltre la mia condizione. E diciamo che a 18 anni ho tolto definitivamente la mia protesi, come racconto spesso, e quello è stato un passaggio sia fisico sia interiore, di lasciare andare tutte quelle strutture, quei filtri che a volte mettiamo un po' tutti nella vita per cercare di vivere qualcosa che invece non ci appartiene. E allora in quel momento ho cominciato a comprendere anche che potevo realizzare cose belle anche nella mia condizione, quindi vedere quello che avevo piuttosto che quello che mancava. La prospettiva, il cambio di focus è stato determinante.
1: Ecco, ed allora senza protesi hai camminato parecchio e fatto molta strada. C'è stato l'incontro, per esempio, attraverso YouTube e i social con Francesco Messori, che voglio salutare perché è un amico caro, un amico di tutta la mia famiglia. È un ragazzo che vive una condizione, ora un giovane uomo molto simile alla tua, la nascita della nazionale italiana calcio amputati, poi il mondiale addirittura in Messico, gli europei. Queste sono state le tappe che ti hanno aiutato proprio a esiliare dal tuo vocabolario la parola disabilità con quel prefisso negativo dis, sostituendola con pro abilità, che non è semplice ottimismo ed è di sicuro la tua filosofia di vita?
2: Assolutamente. Francesco, che lo salutiamo perché sì, è come un fratellino, veramente devo tanto a lui, perché quell'intuizione, quel sogno che è riuscito a realizzare e poi l'ha condiviso, no, con tutte quelle persone, compreso me, che gli ha permesso veramente di guardare la vita in una prospettiva nuova, e così come nasce il concetto di probabilità. Perché ho capito nel tempo che le parole fanno davvero la differenza, che le parole
1: si cambia il mondo generale, con le parole
2: si cambia il mondo con le parole, tutto nasce da lì. Inizia il mio libro così, inizia anche i libri più importanti. In principio era il verbo, ed è il verbo, è quel suono, è quella musica, è quella parola che va poi a creare anche il modo in cui ci sentiamo, il modo in cui percepiamo la realtà. È per questo che ho pensato alla probabilità, che appartiene a tutti, non è una sostituzione di chi vive una condizione specifica fisica.
1: Ma tutti noi che ci confrontiamo con i limiti.
2: A chiunque, la disabilità ce l'abbiamo un po' tutti, se riusciamo a riconoscerla, ma possiamo scegliere di vivere nella probabilità quando scegliamo di
1: guardare
2: alla bellezza di quello che abbiamo.
1: Arturo, ci interrompiamo un istante e ascoltiamo Hey Jude dei Beatles.
2: Bellissimo.

0: Giovani si diventa. E rientriamo su un Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Arturo Mariani. Ci siamo lasciati su una parola apparentemente complicata, ma che significa davvero tanto, che è probabilità, che ci spinge a guardare i limiti, la disabilità non come una condizione, cioè esclusivamente come una condizione di partenza, non come un'identità fissa che ci schiaccia, che ci scolpisce come qualcosa in cui non vogliamo riconoscerci. Insomma, è impossibile solo se pensi che lo sia. E allora tu, Arturo, sulla tua strada hai trovato tanto, sei diventato un campione anche nello sport, ma soprattutto hai trovato l'amore. Non a tutti accade ed è una grande cosa, quello di Maria Laura. Sei diventato padre della piccola Benedetta, che ha 2 anni e che tu definisci il tuo vero e proprio pallone d'oro.
1: Sì, più che ho trovato l'amore, è l'amore che ha trovato me, è invaso la mia vita sin da quando sono nato, e poi con Maria Laura che dice sempre: io non ho mai visto quello che ti manca, ho sempre visto te, Arturo, la persona. E quindi è stata lei poi a darmi anche quella luce, anche nel riuscire a vedere le più piccole cose come un'opportunità, no? Perché poi quando hai una persona accanto che ti ritrovi come uno specchio, vedi le tue parti positive, le tue parti un po' più nascoste, le tue parti che devi ancora comprendere, è quella la crescita più grande che puoi vivere. E poi da lì, ovviamente, se ti lasci accadere, come dico sempre, avvengono i miracoli più
0: e
1: belli.
0: c'è la
1: Benedetta,
0: piccolina.
1: nostra figlia, è così. Insomma, adesso siamo in attesa anche a giorni, a momenti, anche della
0: Ed
1: seconda,
0: è
1: quindi
0: meraviglioso, la famiglia cresce e tu, Benedetta, hai insegnato a camminare e tornerai a farlo. Senti, Arturo, attraverso lo sport, i tuoi rapporti più belli e più stretti, attraverso i social, gli eventi nelle scuole, i tuoi libri che hanno dei titoli bellissimi, Col piede giusto, Libera te stesso, Nato così, incoraggi non solo i ragazzi, direi anche gli adulti che sono sopraffatti dai limiti, dalla scoperta della vulnerabilità, a superare paure, a superare blocchi emotivi. Ecco, riferendoti però ai più giovani, a chi fa parte della generazione Z, l'abbiamo definita, ma poi non sono paletti così rigidi, no? Quella che comprende le persone tra i 18 e i 34 anni, quali sono le barriere con cui ti trovi più spesso, le loro barriere a fare i conti, le loro paure, le loro inquietudini, le loro incertezze, appunto i loro limiti?
1: E oggi viviamo, secondo me, in un contesto in cui c'è tanto dubbio, c'è tanta paura del futuro, e questo porta anche, ovviamente, a quella velocità anche nel vivere che non ti permette di fermarti e di cogliere ed accogliere quello che succede. C'è una difficoltà pazzesca nell'accogliere quelle che sono le sfide, quella che è la fatica, quello che è il sacrificio. Anche per le cose più piccole, spesso e volentieri incontro persone, ragazzi che si buttano giù, che perdono quella voglia proprio di vivere, di entusiasmarsi. E la soluzione che cerco di dare sempre, da una parte, è quella di abbracciare quei momenti, no? Perché solo se li abbracci

0: poi ti riescono poi a donare anche il rovescio della medaglia, a capire cosa c'è dietro, ma soprattutto ritrovare anche quei momenti di ascolto, quei momenti di condivisione, di relazione vera, perché oggi ci siamo un po' distaccati anche da questo, un po' tutti, vuoi sì, con i telefoni, con i social, con le abitudini di oggi che ti portano un po' lontani da questo, però secondo me ritrovare quei spazi, quei momenti, infatti tramite gli eventi che faccio, quei momenti di incontro sono proprio di ascolto, di condivisione, sì, vado lì, racconto la mia storia, cerco di trasmettere messaggi per quanto motivazionali, ma allo stesso tempo lascio tanto spazio al confronto, alle domande, si devono sentire protagonisti. Quando vedo i ragazzi vedo un po' anche il ragazzo che ero io, siamo ragazzi cresciuti, anche gli adulti sono ragazzi bambini e ragazzi cresciuti, quindi bisogna riattivare quelle chiavi giuste, riattivare quei pulsanti giusti.
1: Senti Arturo, noi abbiamo interpretato nel modo più estensivo possibile il concetto di disabilità, tornando un po' a restringerlo alle difficoltà quotidiane che si incontrano ogni giorno, so che è un tema che potrebbe essere all'interno di un ciclo di puntate, non nella parte finale di questo nostro dialogo. C'è un ruolo anche per le istituzioni, cioè per la scuola, per il mondo del sport, per il governo, cioè qual è la prima cosa bella che dovrebbe essere fatta per affrontare efficacemente il tema della disabilità?
0: È un tema che, ha detto bene, ci vorrebbero tante puntate, tante ore, tante giornate di approfondimento, però allo stesso tempo io penso bisogna ripartire dalle cose semplici, e le cose semplici per me sono appunto ritornare a dar valore all'individuo, a scoprire quali sono le sue potenzialità. Spesso e volentieri anche a scuola, nelle istituzioni, si tende un po' ad omologare il tutto, no? Quindi tutti devono arrivare ad una meta già prefissata, tutti hanno gli stessi obiettivi, tutti hanno le stesse capacità, invece non è così, ognuno ha la sua capacità, ognuno, come dico io, ha la sua probabilità. Una società che vince, una squadra che vince, un team che vince è quello che riesce a mettere in luce la potenzialità di ognuno. Nella nostra Academy Probabile, che la porto come esempio di piccola, sì, società, un'isola felice, anche se un ragazzo può muovere un dito, anche se un ragazzo può dire una parola ed è quello il suo massimo potenziale, va espresso, va valorizzato, va tirato fuori, e lì diventa un valore per tutti, non solo per il ragazzo di per sé, ma diventa un valore proprio per il gruppo, per la società nell'insieme.
1: Arturo, veramente ci hai passato molto bene il tuo messaggio. In conclusione, un augurio, un auspicio per la piccola Benedetta, per la nuova vita che nasce, non so come si chiama, come si chiamerà ancora
0: Ginevra,
1: questa generazione.
0: Ginevra.
1: No, la generazione di cui faranno parte. Noi oggi parliamo di Z, ma chissà che lettera, che cosa sarà la loro. Ginevra comunque è un nome bellissimo. Un auspicio per loro.
0: L'auspicio è quello di tornare a divertirsi, a sorridere, ma facendolo davvero io, con le persone che riescono a tirarti fuori il meglio e vivere con quella leggerezza che ti permette di stare un po' più sollevato rispetto ai problemi che a volte ci sembrano insormontabili.
1: Grazie davvero Arturo Mariani, che ci ha trasmesso tutta la sua passione, l'amore per la vita. Grazie a Stefano Sciurpi in regia, la nostra Alessandra Petitta per il suo prezioso contributo, alla esponente della generazione Z Elisa Mazzella per la scelta dei brani musicali. Grazie a voi che ci seguite ogni giorno, e appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
2: Giovani si diventa, di e con Gabriella Facondo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Il meglio di
1: Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto notte.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e bentornata a Effetto Notte a un'attrice amatissima, Teresa Saponangelo.
1: Ciao!
0: Ciao Teresa, grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, ci siamo lasciati con le arance mitiche di Sorrentino che ci hanno dato tanta soddisfazione, premi, riconoscimenti, ne parleremo nel corso di questa puntata e ci ritroviamo, lo voglio raccontare subito alle amiche e agli amici che ci seguono, con I Limoni, ma non è una battuta, perché il nuovo film che ti vede protagonista insieme a Christian De Sica e che si intitola I Limoni d'inverno, quanto è difficile farli, come dire, farli diventare belli, farli crescere, perché non è la stagione adatta, è un po' quello che succede ai protagonisti di questa storia, no?
1: Sì.
0: Due mondi diversi che si incontrano.
1: Si incontrano attraverso due terrazzi attigui e si raccontano, quindi è la storia di una possibilità di un incontro tra due persone che si ascoltano innanzitutto. Buonasera.
2: Buonasera. L'acero soffre tanto il caldo,
1: Ha ragione, me ne ero completamente dimenticato.
2: Lo liberi subito, lo bagni un po' e lo tengo all'ombra.
1: Mi chiamo Eleonora, piacere.
2: Pietro, piacere.
1: Lui, professore di italiano ritirato, in pensione, lei che ha un passato d'artista e in quel momento invece fa l'assistente di un fotografo, l'assistente di suo marito, e quindi ha poco, diciamo, pratica poco il suo aspetto artistico. Attraverso l'incontro con quest'uomo invece riemerge un po' questa sua risorsa, no? Questa sua vena artistica un po' soffocata. Ed è sempre così nella vita, no? C'è bisogno di incontrare qualcuno che ti ricorda quello che sei o che ti spinge a, come dire, a ritirar fuori le tue risorse, le tue potenzialità.
2: Tira, tira! Dovresti ricominciare.
0: Comunque è un film sull'amicizia, poi ne parleremo anche più avanti nel corso di questa puntata, però sono curioso di una cosa, loro si conoscono, lo voglio raccontare alle amiche e agli amici che ci seguono, dal balcone, no? Perché
1: sì,
0: si vedono, sono
1: terrazzi.
0: Due case, ecco, che verrebbero a dire in una grande città, non lo so, poi magari non so qual è stata la tua esperienza, tu ora vivi a Roma, però sei nata a Taranto, sei stata a Napoli, sembrerebbe quasi un'utopia.
1: Certo, a maggior ragione oggi, perché è ancora più difficile incontrarsi, poi dopo il Covid è diventato ancora tutto più faticoso, si ha una maggiore sfiducia poi, no? Nell'incontro dell'altro, la possibilità di incontrare qualcuno che ti accende la vita. E altre città, Napoli oppure città siciliane, forse sono un po' più calorose, no? Un po' più accoglienti. Invece a Roma accade questo miracolo. Infatti la domanda del pubblico normale è: dove sono questi terrazzi?
0: Perché
1: dove si trovano questi terrazzi? A parte la bellezza, però questa possibilità, no? Certo. Di essere nel bello e di incontrare, di comunicare.
2: Che dici, facciamo un brindisi?
1: Certo, ma dobbiamo esprimere un desiderio, uno soltanto.
2: Certo.
1: No, i bicchieri si devono toccare.
2: Guarda che me fai fare.
1: Ciao.
2: Buonasera.
0: È la possibilità dell'amicizia,
1: sì.
0: No? Che mi sembra molto importante,
1: sì.
0: Come la vedi tu?
1: Io reputo l'amicizia, diciamo, quasi superiore all'amore, all'incontro amoroso, all'incontro di coppia, perché a parte che, diciamo, spesso gli incontri tra fidanzati, mariti, eccetera, spesso finiscono. L'amicizia no, è più difficile. Ho amici del liceo con cui ancora mi frequento, incontro e facciamo delle cose insieme, quindi sento che un grandissima risorsa, valore l'amicizia.
0: No, questo lo credo anch'io, tra l'altro anch'io ho delle amicizie che mi porto dietro e forse sono le migliori. È più difficile farne da adulti, però quando accade, come in questo film, può nascere poi una solidarietà. Tra l'altro lo dicevi anche tu, lui è un professore in pensione, deve fare i conti anche con la malattia. Lei è un po' schiacciata, lo dicevi, no? Un po' schiacciata.
1: Sì, un po'
0: si nasconde
1: dietro questo fotografo, questo marito insomma molto ambizioso e anche bello aggressivo e concentrato su di sé, e questo mi fa pensare a tantissime donne un po' che fanno questo nella vita, cioè che tendono un po' a nascondersi per favorire l'uomo, ma un po' per paura, un po' perché non si sentono capaci di emergere, no? E di essere autonome, di affermarsi, quindi non è mai colpa dell'altro, no? È un po' una mancanza di consapevolezza di se stessi, della propria forza. L'incontro l'incontro con quest'uomo, quindi con Christian, questo professore, aiuta Eleonora proprio a ricentrarsi, no? a riguardarsi, a dire ma io ero un artista e posso ritornare a dipingere.
0: Insomma, abbiamo capito che è un incontro tra due personaggi, tra due anime belle che in qualche modo, no, come dire, si completano, ed è anche una gioia per lo spettatore assistere a tutto questo. C'è una frase di Tolstoi che fa un po' da filo conduttore al film, sì, che è una frase bella, no? Per essere felici bisogna credere nella possibilità

0: Ma ti si sono mai avverati i desideri?
1: Mai.
0: Chiave.
2: Bentornati, questa sera a Effetto Notte Teresa Saponangelo ci racconta I limoni d'inverno, appunto la storia di un'amicizia tra due mondi diversi, protagonisti tu e Christian De Sica. Allora, eravamo rimasti con questa frase di Tolstoi, no? Per essere felici bisogna credere nella possibilità di esserlo. Allora, questo riferito al tuo personaggio, ai vostri personaggi nel film, invece che cosa vuol dire?
0: Beh, innanzitutto, come dire, il Pietro, il personaggio di Christian De Sica, spinge Leonora a guardarsi, no? a riflettere un po' in che momento è della vita e che cosa vuole fare da grande, come si dice, no? Leonora è già grande, però è un po' ha perso di vista un po' qual è la sua strada, ha perso di vista i suoi obiettivi, ha perso di vista se stessa, quello che vuole esprimere, quello che è. E in questo, diciamo, ci si lega alla felicità. Cioè, che cosa significa essere felici? Felici significa poter esprimere quello che uno è, no? Forse. Sentirsi a posto. Certo. E ti senti a posto quando, come dire, hai realizzato le tue ambizioni, hai trovato il posto giusto, se sei un artista o meno, ma comunque sei felice di dove sei. E quindi Pietro aiuta proprio Leonora a ricollocarsi.
3: Sei un insegnante?
1: Ero.
3: Io disegnavo. Ma perché non siamo mai contenti di quello che facciamo? Ciao.
2: Siete una bella coppia con Christian. Allora, senti quello che ha detto di te.
0: Sì.
1: Io ho lavorato con un sacco di attrici nella mia vita e un incontro così.
4: E la Saponangelo è brava. Guarda.
1: Sì, ma che fosse un'attrice brava l'avevo visto al cinema, ho visto i film, ho detto che anche questa è brava. Ma non sapevo che fosse così simpatica, così allegra, così affettuosa, così vitale. E quindi no, in un certo senso siamo simpatici tutti e due, ci siamo ritrovati. Sto meglio di Servillo?
0: Sì.
2: E allora, che ne pensi? Poi è un po' sorprendente, Christian, no?
0: Sì, bellissimo, un bellissimo complimento, perché io penso che due attori lavorino bene sul set quando si stanno simpatici, quando si intendono, no? E lui era molto, diciamo, sulla difensiva. Noi abbiamo fatto una cena prima di partire poi sul set, una cena con la moglie, con Caterina, e lui era molto intimidito, ma anche un po' intimorito e diffidente, perché ha conosciuto tante attrici napoletane nella sua carriera che avevano dei caratteri molto forti, anche belli aggressivi, per cui ho detto oddio, mi ritrovo con l'ennesima attrice napoletana che si sentirà una diva. Siccome io non mi sono mai sentita una diva, mi piace intendere e considerare questo lavoro come un lavoro artigianale, un grandissimo lavoro che amo tantissimo, però come dice lui io non mi prendo mai totalmente sul serio, no? E questo aiuta a creare, aiuta a mettersi in gioco, aiuta a giocare con l'altro. Quindi lui ha sentito questo.
2: C'è una bella empatia tra voi, insomma, chissà, magari lavorerete ancora insieme. Comunque sì. Sicuramente c'è un suo lato anche più timido, che magari non immaginiamo, e anche magari un po' più malinconico, chi lo sa, no? Che invece c'è.

0: Allora, adesso parliamo di te. Appunto, l'ultima volta che ci siamo incontrati c'era il film di Paolo Sorrentino, è stata La mano di Dio, grandi soddisfazioni intanto di pubblico e poi riconoscimenti, perché Nastro, David, tu già prima avevi vinto il Nastro per Il buco in testa, no? Di Capuano. Sì. Quindi ti sei trovata a un certo momento in questa carriera che comunque
1: un
0: insomma,
1: biennio bello,
0: ecco,
1: ricco.
0: Bello, no, ma quella è stata un po' la ciliegina di una carriera che durava da tempo, in cui però è arrivato il momento, no? Forse tu su un'immagine c'è di avere le chiavi di casa.
1: Sì, questa. Esatto, mi hanno dato finalmente le chiavi di casa, che significa credibilità su dei ruoli, diciamo, più tondi, più corposi, insomma anche ruoli di responsabilità, perché finalmente è arrivato un ruolo di appunto Sara, no? In questa serie che uscirà prossimamente, dove sono una protagonista assoluta, quindi tu senti la responsabilità del tuo operato, insomma del tuo lavoro, no? Perché è un personaggio che c'è dall'inizio fino alla fine.
0: Diciamolo bene, perché questa è una cosa importante. Allora, una serie che andrà in onda su Netflix, sì, tratta dalla saga di Maurizio De Giovanni, sei, sì, protagonista insieme a Claudio Aggerini, e sei, perché qualcosa la possiamo dire, sei insomma un ex agente dei servizi segreti, quindi servizi forse segreti. Un'immagine un po' diversa da quella che abbiamo visto di te finora.
1: Assolutamente, meno solare, più problematica, più cura.

0: Occupa con un vissuto doloroso che noi non capiamo quale sia l'inizio, però che piano piano si dipana e va verso una risoluzione, però un personaggio bello, diciamo drammatico, intenso.
1: Senti, tu naturalmente non è questo il caso, ma insomma è lato comico, ci credi? Cioè,
0: Io adoro essere comica, perché penso sia difficilissimo esserlo, penso che sia difficilissimo far ridere. Molti amici mi dicono: ma ti fanno sempre fare ruoli drammatici, ma tu sei comica, no? E quindi questo è bello. È vero che io ho un po' l'ambizione di, diciamo, delle attrici francesi, quelle tutte a sofferenza, tutto tutto dolore, e anche mi piace da spettatrice guardare a quei film. Mi piacciono i film sulle separazioni, sugli abbandoni, sui lutti. È una cosa.
1: Beh, sono sempre delle grosse sfide per gli attori, sì. Però certo, tu dici. Però, c'è anche quello.
0: Come annegare questo mio invece lato un po' più frizzante, più effervescente. Però ecco, la serialità e anche questa seconda serie di Vincenzo Malinconico, per esempio, mi dà questa possibilità di esprimere questo lato.
1: Con Massimiliano Gallo, Massimiliano Gallo. E questo è secondo me anche, come dire, un indice di grande popolarità, sì, no? Perché parliamo, sì, poi di una serie amatissima. Senti, io ho studiato un po' per prepararmi per questa intervista e ho trovato questo, cioè tu dici un pochino che nel nostro cinema, perché finora abbiamo visto tantissimi volti di te, tu sei un'attrice veramente capace, quindi sei in grado di portare in scena ogni tipo di volto, però tu dici: mancano un po' i ruoli per le donne, no? Non sono, sì, abbastanza. E io in 30 anni di lavoro, iniziavo praticamente bambina, ho lavorato soltanto con tre registe donne,
0: sì,
1: no? Anche questo
0: con Anna Negri, Valia Santella, no? Mi è capitata Caterina adesso. E
1: verrebbe,
0: sì,
1: da dire davvero?
0: Sono poche, no? Mm-hmm. Sono poche, e, perché effettivamente fanno più fatica. Fanno più fatica a essere credibili, a esercitare una autorevolezza rispetto a un mondo che continua a essere maschile, e quindi credibilità rispetto al produttore, che è un progetto valido, credibilità rispetto agli attori, che spesso devi guidare degli attori maschi, insomma, con forti personalità, credibilità rispetto a quanto sei capace, perché fanno più esordire. Insomma, anche i festival, no, presentano, mm-hmm, meno registe, se ci pensi, insomma, Venezia è stato così.
1: Ma anche per le attrici è così, anche per i vostri ruoli?
0: Le attrici, diciamo che se sei già un'attrice carina, già c'è più spazio, c'è ancora, mm-hmm, questo, no? E voglio dire, io stimo tantissimo Vanessa Scalera, no? Che è una bella donna, però oggi è ancora più sicura di quanto lo era in passato, perché gli è stato dato credito. Però Vanessa Scalera, per emergere in questo panorama, ma è impiegato una vita.
1: Lo dice spesso, anche lei ce l'ha raccontato, e anzi la salutiamo, perché
0: vero,
1: appunto ha fatto un percorso lunghissimo, ora finalmente raccoglie. Però certo, dici, ci voleva.
0: Deve uno, bisogna che raccolga a 28, a 30, voglio dire.
1: No? Certo. Allora, invece, devo dire, ti ho trovato benissimo nel corso di questa intervista, serena come sempre, però anche in un momento, insomma, di raccolta, no? Di un,
0: sì,
1: lavoro che dura da tanto tempo, e adesso questo forse è il momento un pochino delle scelte, quelle importanti. Va bene, allora in bocca al lupo, cioè, Teresa Saponangelo, per tutti i tuoi progetti, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Allora, voi restate là, perché adesso continuiamo a parlare di amicizia, però in un altro modo, perché sul set del nuovo Diabolik è nata, non so se un'amicizia, ma sicuramente una solidarietà tra le due protagoniste femminili, che sono Miriam Leone e Monica Bellucci, perché devono salvare i loro uomini, gli Abolik e l'ispettore Ginko, che sono stati rapiti. Insomma, come si dice, girl power, potere alle donne. Sentire quello che ci hanno raccontato.
2: Effetto notte.
3: Dobbiamo ucciderlo. Lui e quell'ispettore.
4: Ginko.
1: Ben trovate, prima cosa direi che coppia, ma chi l'avrebbe detto? Cioè, alla fine vi alleate in questo film, eh? Che succede qua?
5: Succede che queste due donne, Vacant e Altea, si uniranno e supereranno per un momento, però,
1: per un momento.
5: Le rivalità in nome dell'amore, e poi anche secondo noi per il fatto che sono due donne, comunque sono due donne indipendenti, all'epoca non sposate, che stanno con gli uomini che amano e hanno il coraggio di agire per salvare l'amore, per salvare gli uomini che amano. Quindi sono due donne d'azione.
4: E quindi potere alle donne qui in questo terzo episodio.
6: Ma quello che è bello è parlare d'amore in un mondo che è così violento, no? Quindi le sorelle Giussani hanno dato vita a questi personaggi, quello di Eva Kant e quello di Altea di Wallenberg, che poi erano delle donne, come dici tu, emancipate e libere, e che somigliavano a loro, no? Queste donne poi che erano non solo delle grandi artiste, le sorelle Giussani, ma anche delle grandi imprenditrici, che sono andate al di là di tutte le critiche, per creare e andare avanti nella loro avventura.

0: E comunque in questa storia, senza di voi, i maschietti se la sarebbero vista brutta, non devo dire.
1: Le sorelle Giussani, brutta. Le sorelle Giussani scrivono, okay, dal primo film, che è L'arresto di Diabolik, l'ingresso di Eva serve a salvare questo Diabolik, fondamentalmente.
2: Dobbiamo dire che sì, sono state coraggiose. Ma lei, Eva, è coraggiosa e va contro ogni limite, ma invece Altea non è così, quindi trova il coraggio di chiamare Eva, che comunque è chi è, un'assassina, una ladra, anche se c'è questa faccia d'angelo, per cui scavalca i cancelli, fa le cose, tutto per amore, quindi insomma è un episodio molto avventuroso.
3: E anche secondo me per un brivido per se stessa, perché quando poi si affida, io lo sentivo, la sentivo questa cosa mentre giravamo, perché quando poi si affida alla complicità di questa donna invece esperta nell'azione che è Eva Kant, credo che anche Altea, cioè le donne quando si uniscono riescono a scoprire delle parti di noi che spesso ti ispirano altre donne, certo. E io devo dire che incontrare Monica fuori dal set è stata una grande ispirazione per me, perché
2: anche
3: è una donna stupenda.
0: Quindi è nata un'amicizia, insomma, diciamo,
2: è stato bellissimo lavorare con lei, grande attrice, meravigliosa donna.
3: Meravigliosa.
4: E le siepi sono abbastanza alte per potersi nascondere?
2: Sì, penso di sì.
0: Questo terzo capitolo, diciamo, un po' più psicologico, no? Perché ci porta anche dietro, diciamo, a capire un po' come sono venute fuori delle cose. Per voi chi è Diabolik? Che idea vi siete fatte? E soprattutto chi è oggi, no? Perché comunque questo è il terzo film, ne continuiamo a parlare, comunque ci sono i suoi fan, eccetera.
3: Diabolik è sicuramente diciamo una parte del dualismo e della dualità che c'è nella vita. È per quello che Diabolik, senza Eva Kant, gli appassionati del fumetto lo sanno, non poteva più esistere dopo il terzo albo, perché a Diabolik manca quell'aspetto umano dell'intelligenza di scendere a patti quando c'è bisogno e quando non bisogna ricorrere alla violenza, ma all'intelligenza e superare il dualismo, e porta l'amore nella vita di Diabolik, Eva. E quindi c'è questa grande metafora del dualismo e dei due opposti che vengono superati da un bene superiore che è l'amore.
5: Potresti dirmela la verità, Diabolik, chi sei?
2: E c'è sempre questo gioco che hanno tutti i personaggi con la morte, sempre, e anche Altea, no? In questa relazione che ha con Ginko, che è una relazione impossibile, no? Perché non può esistere alla luce del sole, e a un certo punto questa contessa che viene dal Beglight, paese immaginario, con questo accento completamente inventato, dichiara il suo amore alla luce del sole e succederà qualcosa.
0: Allora, ma siamo sicuri che è finito? O ora qui c'è uno spin-off con voi due? Perché siete una bella coppia, io non è che voglio insistere su questo. Che ne dite? La lanciamo?
2: Non si può dire.
0: Facciamo un sondaggio, lanciamo un sondaggio
3: ecco. E poi facci sapere.
0: Esatto, come potrebbe essere il tiro? Chi lo sa, insomma? Vabbè.
2: Nessuno sa.
0: E d'altro canto, quando c'è Diabolik è sempre mistero, va bene.
6: Non mi sarei mai immaginato che il destino ci riservasse di morire insieme.
7: Mi pesa meno morire sapendo che tu morirai con me.
6: Che eroico spirito di sacrificio.
7: Il mondo sarà un posto migliore senza Diabolik.
0: E adesso festeggiamo un compleanno importante, quello di Paola Cortellesi, che compie 50 anni. Allora ve lo dico subito, ma magari lo sapete già, è una delle mie attrici preferite. Ho avuto occasione di incontrarla, di intervistarla in diversi momenti e di seguire il suo percorso da attrice, prima comica, poi sempre con più sfumature, sceneggiatrice e adesso anche regista. C'è ancora domani è stato ed è un grande successo di pubblico, un grande successo del cinema italiano. In questa intervista con le telecamere di Effetto Notte vuole raccontare un po' il bilancio di questi suoi 50 anni e anche quello che manca, un po' quello che desidera.
8: Effetto Notte.
9: Tuttimori è stato tanto gentile, guarda.
10: Ecco, a te proprio un bel americano gentile te ci vorrebbe. Altro che quel delinquente farabutto di tuo marito.
9: Vabbè, lo sai com'è fatto, è nervoso. Che vuoi, ha fatto due guerre.
10: Ancora che guerre?
9: Tanto.
11: Il bilancio di questi anni, anche se non mi piace molto fare i bilanci, però se devo ripercorrere un po', sono anni che ho vissuto come mai avrei immaginato nel migliore dei modi. Dunque sono tanto felice di aver fatto questo percorso. È un percorso che mi dà soddisfazione, che mi onora. Sono onorata di arrivare a un compleanno importante e sono felice di averlo fatto anche con un debutto alla regia, di aver messo una... così una... Ogni tot anni mi rendo conto che ogni 10 anni abbraccio un'altra parte del mestiere, così come è stato per la sceneggiatura ormai 10-11 anni fa. E adesso mi è capitato con la regia. Questo non significa che io debba fare solo la sceneggiatrice o solo la regista, o unicamente, nel senso, dividendo i mestieri. Mi piace fare l'interprete e continuerò a farlo, però mi piaceva mettermi alla prova, ma soprattutto con una storia che per me era molto molto cara.
12: Ma aspettiamo domenica allora.
7: Domenica.
12: Grazie. A chiamare i ragazzini.
13: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Ringrazio Fabio Cruciani che mi ha aiutato come sempre nella realizzazione di questa puntata e vi ricordo che trovate tutte le puntate di Effetto Notte, come pure tutti i contenuti della nostra radio In Blu 2000 e della televisione TV 2000 sulla nostra app Play 2000. Così potremo restare davvero sempre insieme e noi ci troviamo la prossima settimana. Mi raccomando, vi aspetto.

0: Il meglio di
1: Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto notte.

0: Dal libro del Coelet. Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni di cui dovrai dire «non ci provo alcun gusto», prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle e tornino ancora le nubi dopo la pioggia, quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre e si chiuderanno i battenti sulla strada, quando si abbasserà il rumore della mola e si attenuerà il cinguettio degli uccelli e si affievoliranno tutti i toni del canto, quando si avrà paura delle alture e terrore si proverà nel cammino, quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada. Prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra come era prima e il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice il Coelet, tutto è vanità.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù disse ai suoi discepoli: «Mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Essi però non capivano queste parole. Restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento.
2: Avevano paura alla croce. Lo stesso Pietro, dopo quella confessione solenne nella regione di Cesarea di Filippo, quando Gesù un'altra volta dice questo, rimprovera il Signore, dice: no, mai Signore, questo no. Aveva paura della croce. Ma non solo i discepoli, non solo Pietro, ma lo stesso Gesù aveva paura della croce. Lui non poteva ingannarsi, lui sapeva. Tanta era la paura di Gesù che quella serata del giovedì ha sudato il sangue. Tanta era la paura di Gesù che quasi ha detto lo stesso di Pietro, quasi: Padre, toglimi questo calice, si faccia la tua volontà. Questa era la differenza. E dobbiamo chiedere la grazia di non fuggire dalla croce quando venga, con paura, E quello è vero, quello ci fa paura. Vicinissima a Gesù, nella croce era la sua madre, la sua mamma. Noi la preghiamo, sarà buono chiederle la grazia, non di togliere il timore, quello deve venire il timore alla croce, ma la grazia di non spaventarci e fuggire dalla croce. Lei era lì e sa come si deve stare vicino alla croce.

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

Perché avete paura? Non avete ancora fede? Sta lì la radice della paura e Gesù non teme di stanarla. Non rimprovera i suoi per non aver previsto la burrasca o per non essere stati capaci di tenere a galla la barca, ma piuttosto per il loro non essersi fidati di lui. Per quanto infatti il suo dormire sulla barca nel bel mezzo della tempesta possa lasciarci interdetti e persino farci arrabbiare e inveire nei suoi confronti, una cosa è certa: sulla barca, con noi, c'è lui. E se anche con lui dovessimo andare a fondo, possiamo essere certi che con Dio nulla è mai davvero perduto. Tutto ciò che di Dio posso dirvi e che ho sperimentato provando a stargli dietro è che lui sta dentro ogni abbraccio donato o ricevuto, che mi ha letteralmente salvato la vita. Più che nelle parole e nei ragionamenti, per me Dio resterà per sempre impigliato dentro il più familiare e pericoloso dei gesti che conosco, ad attendermi, ad attenderci, sempre. Traballante, come la fiammella d'una candela, vorticosa e inquieta, quasi danzasse, vivace e fiera, ma sempre a rischio di spegnersi, instabile, in equilibrio precario come un funambolo, ingordo di brividi e di cielo, in bilico tra bene e male, tra giusto e sbagliato. Oscillo, sospeso tra l'abisso più oscuro e le vertiginose altezze. Naufrago, in balia delle più inconfessate paure, travolto dall'onda incontrollabile delle passioni, fino a guardare in faccia la morte, fino a sentirne il respiro vicinissimo ed essere rimasto vivo. Eccomi, ci sono. Ho smesso di fuggire. Ero già dove volevo essere. Bastava che me ne accorgessi. Bastava che mi fermassi per guardarmi dentro. Sono l'assenza che risuona, il vuoto divenuto poesia.

0: Mormora, la gente mormora. Falla tacere, praticando l'allegria. Canta Lorenzo Cherubini in Mi fido di te. Ce lo hanno detto milioni di volte e forse continueranno a dircelo. Se fai così, se ti comporti così, che cosa penserà la gente? Che cosa diranno di te? A volte per paura o per un eccessivo senso di protezione, altre volte con l'aspetto di una correzione necessaria, ci siamo sentiti rivolgere parole come queste, magari proprio dai più vicini, da chi dice di volere il nostro bene, e magari è sincero nell'intento. Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo fatto i conti con espressioni del genere, con le raccomandazioni più o meno disinteressate di chi, volendo porre un freno alla nostra esuberanza, ridimensionare la nostra personalità, farci rientrare negli schemi e in quelle che chiamano convenzioni sociali, ha cercato di convincerci che una determinata scelta era davvero troppo, così come quel dato comportamento o quelle affermazioni eccessivi. Spesso, dietro queste forme di raccomandazione, dietro queste correzioni fraterne che sanno di imposizione, si nasconde una forma di paura latente, quella di non poter controllare chi è diverso. E quindi si tende a decostruirlo, fino a omologarlo, fino a renderlo meno problematico e pericoloso possibile. Così, mentre da una parte ci si sente inadeguati e non compresi a motivo del giudizio degli altri, dall'altra si sviluppa la convinzione di essere davvero eccessivi. Si ha paura di sognare in grande e di scommettere sui nostri desideri. Sembra assurdo e paradossale, ma finiamo con lo sminuire noi stessi perché gli altri non abbiano da ridire sulla nostra persona e non si sentano così insicuri standoci accanto. Crediamo che ridimensionando noi stessi, gli altri ci accetteranno perché smetteranno di vedere in noi dei concorrenti. Ma sta proprio qui l'errore. Siamo tutti nati per brillare, per rendere manifesta la luce che portiamo dentro, non solo alcuni di noi, ma tutti. Ciascuno di noi è chiamato a risplendere. E quando abbiamo il coraggio di farlo, inconsapevolmente contagiamo gli altri e restituiamo a chi ci sta accanto la possibilità di brillare a sua volta. Nella misura in cui ci liberiamo dalla paura del giudizio degli altri, la nostra rinnovata consapevolezza, l'essere pienamente noi stessi, libera anche chi ci sta vicino. Vale la pena, allora, correre il rischio di non ridimensionare noi stessi e i nostri desideri, di esagerare con il cuore, con le mani, con tutta la nostra persona. Solo chi non si accontenta, chi non si lascia convincere che tanto non cambierà mai niente e che non c'è nulla di più certo che il sia sempre fatto così, solo chi proprio non ci sta a rimanere zitto e buono dentro gli schemi e le abitudini potrà correre il rischio di essere davvero felice. Certo, dopo averti detto che sei eccessivo, ti diranno pure che non sei abbastanza. Ma tu guarda avanti, non cedere alla tentazione di voltarti indietro dopo aver messo mano all'aratro. Il calabrone ha delle ali piccole e non adatte al suo peso, quindi di per sé non potrebbe volare. Ma lui invece vola lo stesso. Non servono ali grandi per spiccare il volo, ma desideri e sogni grandi che ci spingano avanti e in alto. E se ci saranno sempre motivi per lasciare perdere tutto, ce ne saranno altrettanti per continuare a credere, a scommettere, a fare la nostra parte, nonostante tutto. La felicità è per chi non si accontenta, ma osa andare avanti, oltre, anche contro il giudizio di tutti. Per chi non teme di esagerare e corre il rischio di non essere compreso, di essere giudicato a motivo di quello che gli altri vogliono leggere tra le righe delle sue parole o vedere nei suoi gesti, talmente liberi da destabilizzare e mandare in crisi un intero sistema. Penso a quel sovversivo del mio maestro e alle sue frequentazioni imbarazzanti tra pubblicani e prostitute, peccatori e samaritani eretici. Al suo stanare la doppiezza e l'ipocrisia di farisei, scribi e dottori della legge, abili a caricare gli altri di pesi insopportabili che loro non toccavano nemmeno con un dito. Al suo non temere di risultare impopolare, fino a correre il rischio di rimanere da solo, pur di non ridimensionare il sogno di Dio che ci vuole tutti salvi e non si lascia afferrare né condizionare da nessuno. A quell'indurire il volto e puntare dritto verso Gerusalemme contro ogni pronostico di disfatta e incomprensione, per essere innalzato sulla croce e attrarre tutti a sé.
1: Rosario Tronolone ha proposto: Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, la Santa Messa.
1: Sono andata, solo per me ha fatto le cose che si
2: certo,
1: me.
2: Certo.
1: Ma è dura.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compie in me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.

sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per la cura dell'acqua, preghiamo per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua, risorsa vitale perché tutti possano accedervi in modo equo. Intenzione di preghiera dei Vescovi, ti preghiamo, Signore, affinché radunarci come comunità sia modello e nutrimento per una vita vissuta a lode e gloria del tuo nome. Intenzione di preghiera del clero, cuore di Gesù, preserva i tuoi ministri dalla tentazione del carrierismo e dalla ricerca dei privilegi, perché si rendano in obbedienza disponibili anche per i servizi più umili e nascosti. Preghiera a San Giuseppe, salve custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita, ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiera alla Signora di tutti i popoli. Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra, fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, la Beata Vergine Maria, sia la nostra avvocata. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, il Signore ci ha invitato alla mensa della sua parola e dell'Eucaristia, e anche ci invita alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del Coelet. Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni di cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto, prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle e tornino ancora le nubi dopo la pioggia, quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste poche. E si offuscheranno quelli che guardano dalle finestre e si chiuderanno i battenti sulla strada, quando si abbasserà il rumore della mola e si attenuerà il cinguettio degli uccelli e si affioleranno tutti i toni del canto, quando si avrà paura delle alture e terrore si proverà nel cammino, quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il capo e il capero non avrà più effetto, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada, prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra come era prima e il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice Coelet, tutto è vanità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
0: Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu li somigli, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Insegnaci a contare i nostri giorni ed acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
0: Sazzaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva Gesù, egli disse ai suoi discepoli: mettetevi bene in mente queste parole. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Essi però non capivano queste parole. Restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

Cari fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato oggi due letture, una lettura che parla della giovinezza, della vita e anche della vecchiaia e dice che finché sei giovane cerca di goderti la vita, però ricordati che un giorno Dio ti chiamerà a giudizio per quello che hai fatto durante la tua vita. Questo per i giovani. Per noi vecchi, ancora la prima lettura, è descrive la vecchiaia un poco come una cosa pesante, difficile, perché perderemo le nostre forze e non riusciremo più a vedere bene le cose, il cielo, la bellezza del creato. Forse possiamo passare anche per momenti in cui non riusciremo più neanche a parlare. E ci dice questa parola del Signore che se c'è il Signore con noi tutto sarà un po' più facile vivere. Io sono stato in questi giorni a Bassano del Grappa, dove noi scalabriniani abbiamo una casa per anziani. I preti che tornano dalle missioni perché non hanno più le forze di continuare e incontrano in questa casa un posto dove sono accompagnati e dove possono vivere serenamente gli ultimi giorni della vita. Non è facile, c'è di tutto, c'è gente con la sedia a rotelle, c'è gente che non parla e vuol parlare e non riesce, c'è gente che dorme tutto il giorno, c'è gente che rimane in piedi e non sa se andare avanti o andare indietro, e ci sono quelli che anche riescono a camminare, a muoversi indipendentemente. C'è di tutto. E è bello vedere che tutti sono

accompagnati da qualche infermiere o infermiera che ci sia, nei momenti di preghiera, tutti partecipano, anche quelli che sembra che non capiscono più, però sono lì presenti. Quello che dice anche il libro di Qohelet, della sabiduria, dice che quando c'è Dio tutto si torna un po' più sereno, facile, anche se il momento è difficile. Da lì sono andato a Verona. Verona c'è un paesetto che si chiama Negrar. Negrar, dove c'è un grande ospedale, ospedale dei poveri servi della Divina Provvidenza di San Giovanni Calabria. Anche qui c'è di tutto, c'è la casa clero dove ci sono i sacerdoti che sono accolti nel momento finale della vita, ma anche c'è l'ospedale proprio dove c'è un piano riservato alle persone che stanno per morire, che l'ospedale dice portatelo a casa perché non c'è più niente da fare. E lì ci sono 10 stanze dove ci sono gli ammalati all'ultimo stadio della vita, ultimo momento. E insieme agli ammalati c'è sempre il posto per un familiare che possa stare insieme tutto il giorno, anche di notte, facendo i turni che faranno senz'altro i familiari. Ebbene, sono andato a trovare, mi hanno portato in una stanza dove c'era una persona, naturalmente che non parlava più, aveva il suo flebo al fianco e gli ho dato la benedizione e senz'altro anche in questi momenti in cui non capiamo più niente, c'è Dio presente. Diceva San Carlo Borromeo, prima di morire ha lasciato una lettera al suo angelo da guarda, immaginando che cosa potesse succedere nella sua vita. Negli ultimi momenti lui scrive, lascia scritto, parlando con l'angelo e dicendo che quando sarà l'ultimo momento forse non capirai più, forse non capirò più, forse non saprò più cosa sto facendo, e allora io ti offro adesso che capisco, ti offro quei momenti della mia vita, perché davanti a Dio tutto è importante, e non solo le opere che facciamo, le cose che facciamo. Per Dio tutto è importante in quello che c'è in una persona umana. E diceva questo santo, San Carlo, che offriva a Dio, adesso che capiva, quello che non avrebbe più capito più tardi se rimanesse infermo e debilitato da non capire più niente. Anche quei momenti che tu non capisci, offerte a Dio, sono importanti. Il Vangelo di oggi, gli apostoli sono un po' come noi, non capiscono quello che Gesù dice, perché capiscono solo
quello che Gesù fa di miracoli, allora si sentono orgogliosi di essere discepoli. Ma quando Gesù parla di morte, di essere preso, condannato a morte, lì non capiscono. Il Vangelo di oggi dice che non solo non capiscono, ma neanche vogliono capire. Non fanno domande perché hanno paura. Gesù aveva già spiegato cosa succederà, che sarà morto, morirà sulla croce, ma resusciterà. E gli apostoli non domandano spiegazioni, preferiscono il silenzio, preferiscono di non capire bene qual sarà la fine di Gesù, ma Gesù, senza paura e con coraggio, cerca di aiutarli a capire che bisogna portare una croce. La nostra vita sempre avremo una croce, piccola o grande, però qualcosa che ci fa soffrire, che ci fa soffrire. E per questo noi dobbiamo sempre chiedere al Signore che ci aiuti, che ci accompagni in tutti i momenti della nostra vita, soprattutto nel momento più difficile, che è la malattia, che è l'ultimo momento della nostra vita qui in terra, perché la vita continuerà in cielo con Dio, che possiamo tutti vivere con serenità la nostra vita e, se possiamo, aiutiamo le persone, soprattutto i nostri parenti, a passare bene questi momenti di vita con la nostra compagnia, con il nostro aiuto.

0: Fratelli e sorelle, invochiamo Dio Padre affinché il mistero della passione di Gesù sia efficace oggi per noi e ci faccia godere i frutti della sua redenzione. Preghiamo insieme e diciamo: per la morte del tuo figlio salvaci, o Padre.
1: Per la morte del tuo figlio salvaci, o Padre.
2: Perché i nostri giovani contribuiscano con il loro entusiasmo e la loro forza alla vita della comunità, sostenendo con generosa disponibilità i meno fortunati, preghiamo.
0: Per la morte del tuo figlio salvaci, o Padre.
2: Perché di fronte alle prove della vita i discepoli di Cristo restino saldi nella fede, sapendo che la salvezza si fa strada attraverso la croce, preghiamo.
0: Per la morte del tuo figlio salvaci, o Padre.
2: Perché coloro che sono imprigionati o torturati a causa della fede e della giustizia siano sostenuti dal pensiero della loro conformità a Cristo, preghiamo.
0: Per la morte del tuo figlio salvaci, o Padre.
2: Perché l'immane sofferenza che c'è nel mondo sia alleviata dall'amore operoso di tutti gli uomini di buona volontà, preghiamo.
0: Per la morte del tuo figlio salvaci, o Padre. Accogli, Signore, la preghiera, le intenzioni di tutti i nostri fratelli qui presenti, i loro familiari, i nostri defunti. Dacci forza di vivere nella pace e nella certezza che tu sei presente in mezzo a noi, nella gioia e nel dolore. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: pregate fratelli e sorelle perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Sì, Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio, ospite pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte, e hai donato il tuo spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi, che hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, rendila perfetta nell'amore, in unione con il Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri, i diaconi e i nostri fratelli qui presenti. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e alla tua misericordia di tutti i defunti. Ricordiamo i nostri cari defunti. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
0: e non
1: abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio,
2: che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Sì, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.

0: Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie a te.

Buona giornata a tutti e ben sintonizzati su RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia, lo spazio dedicato ai santi fermo e rustico della parrocchia di Caravaggio. Stamattina Enrica vi terrà compagnia fino a poco prima delle ore 10. Avete appena ascoltato la messa celebrata appunto dalla parrocchia. Le messe proseguiranno alle ore 18 nelle chiese di Masano, Vidalengo e Misano e alle ore 18 Don Giansante celebrerà dalla parrocchia la messa in ricordo di Tadini Giovanna, Rita e Fermo, Berna Ambrogio, Ferri Lucia, Gatti Battista e Maria Francesca, Colombo Giardinelli Fortunato, Ranghetti Giuseppe, Rosa e Anna Maria, Antonia e Angelo, Luigi, Giovanni e Teresa e di Carminati Battista.

E ora, come consuetudine, vi leggo il calendario delle sante messe della settimana. Domani, domenica 27 settembre, si ricordano, è la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. E a questo proposito, al termine di ogni messa, siamo invitati a dare il nostro contributo a sostegno di coloro che devono lasciare le proprie case. E ora vi leggo gli orari delle sante messe. Alle ore 7:30 Don Gabriele celebrerà la messa a Calvenzano. Alle ore 8 Don Paolo a San Pietro in ricordo di Cavalli, Luisa e famiglia. Sempre alle ore 8 a Masano la messa sarà celebrata da Don Bruno. In parrocchia alle 9:30 Don Andrea celebrerà la messa in ricordo di Rita, Battista e Don Pierino. Inoltre i coniugi Mario e Mirella Fontana ricorderanno il loro 30° anniversario di matrimonio. Alle ore 10 la messa sarà celebrata a Vidalengo da Don Paolo, alle 10:30 a Masano da Don Bruno, sempre alle 10:30 a Calvenzano da Don Gabriele, alle 11 in parrocchia Don Andrea celebrerà la messa pro popolo. All'interno di questa messa ci sarà un ricordo anche del diacono Luigi Rossi. 11:30 messa a Calvenzano celebrata da Don Gabriele, e durante questa messa verrà celebrato un matrimonio. Alle ore 16 in parrocchia Don Giansante celebrerà i battesimi. Alle ore 18 a San Bernardino Don Giansante celebrerà la messa in ricordo di Luigi e Felicina, Brega Carlo e Comelli Maria, Baruffi Ettore, Lupi Carla e Mazzoleri Dolores, Gatti Agostino e Merisio Rosa.

Lunedì 28 settembre, ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Giansante in ricordo di Nominoni Maria, Francesco, Franco, Giuseppe e Omar. Ore 16, messa a Bidalengo celebrata da Don Paolo, 16:30 a Masano da Don Bruno, alle 20:30 a Calvenzano da Don Gabriele e alle 20:45 in parrocchia Don Andrea celebrerà la messa in suffragio dei defunti del mese. Passiamo velocemente a martedì 29 settembre, Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Alle ore 8 la messa a Calvenzano sarà celebrata da Don Gabriele, 8:30 in parrocchia Don Giansante celebrerà la messa in ricordo di Grisa Pasquale, Maria e famiglia e di Damoni Renato. Ore 16 a Bidalengo la messa sarà celebrata da Don Paolo, alle 18 a San Pietro da Don Andrea che ricorderà i defunti della famiglia Bacchini. Alle 20:45 a Masano Don Bruno celebrerà la messa. Mercoledì 30 settembre, San Gerolamo, ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Giansante in ricordo di Rita e Cesare Bove, Pappadakis Michael. Ore 16, messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo, 16:30 a Masano celebrata da Don Bruno, alle ore 18 messa a San Bernardino celebrata da Don Andrea in ricordo dei defunti della famiglia Lanzeni Michele e alle 20:30 a Calvenzano la messa sarà celebrata da Don Gabriele.

Giovedì 1 ottobre, Santa Teresa di Gesù Bambino, ore 8, messa a Calvenzano celebrata da Don Gabriele, 8:30 in parrocchia celebrata da Don Giansante, ore 16 a Vidalengo celebrata da Don Paolo, 16:30 a Masano celebrata da Don Bruno e alle ore 18 in Santa Liberata Don Andrea celebrerà la messa in ricordo di Vavassori Paolo e dei defunti delle famiglie Vavassori Luigi e Carolina. Arriviamo quindi a venerdì 2 ottobre, Sant'Angeli Custodi, ore 8, messa a Calvenzano celebrata da Don Gabriele in ricordo della famiglia Cavalli e Franzosi e di Tornaghi Matilde, ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Giansante, ore 16 a Vidalengo celebrata da Don Paolo, ore 16:30 a Masano celebrata da Don Bruno. Ed infine, sabato 3 ottobre, ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Andrea, in ricordo di Fasolini Giacomo, Giovanna e Antonio. Ore 18 a Masano, la messa è celebrata da Don Bruno, a Vidalengo, sempre alle ore 18, da Don Paolo, ed infine alle 18 ancora, in parrocchia, Don Giansante celebrerà la messa in ricordo di Manzoni Giuseppe Maria, Rinaldi Giuseppe, Antonia e Omar, Baruffi Pino e Andreina, Antonio, Cesarina, Marino e Teresa, Eufrasia, Battista, Luisa e Luigi, Poletti Giuseppina e defunti della famiglia Mariani e Vagni, Elisabetta e Paolo. Ed infine alle 18:30 Don Gabriele celebrerà la messa a Calvenzano. E ora, dopo questo, il calendario delle sante messe, vi propongo un canto, una canzone dai Controtempo dal titolo

nato così e che grazie ad un respiro sono vivo. Grazie della storia che m'hai dato fino a qui e del brivido che sento quando scrivo.

Ed ora vi leggerò alcuni avvisi della prossima settimana. Allora, abbiamo già ricordato che domani è la giornata mondiale del migrante, del rifugiato, e al termine quindi di ogni messa ci sarà la possibilità di offrire un contributo a sostegno di coloro che devono lasciare la propria casa. Sempre domani, ma alle ore 21, all'interno delle celebrazioni del Caravaggio, ci sarà un concerto presso la chiesa parrocchiale Santi Fermo e Rustico. Il titolo è Concerto per il Caravaggio, la musica sacra ai tempi di Michelangelo Merisi. Quindi domani sera, 27 settembre, alle 20:45, presso la chiesa parrocchiale ci sarà questo concerto, ingresso libero. Questo evento, questo concerto sarà diretto da Massimo Grechi. Poi proseguiamo con alcuni altri avvisi. Mercoledì 30 settembre, alle 20:45 ci sarà una conferenza dal titolo Arriva puntuale chi arriva in anticipo con Don Marco Pozza. Questa conferenza si terrà presso il santuario della Beata Vergine Maria. Poi proseguiamo, giovedì 1 ottobre prosegue il giorno dell'ascolto in oratorio, l'appuntamento è alle 16:30 e alle 21. Venerdì invece alle ore 21 prosegue il corso di preparazione al matrimonio, sempre in oratorio. Arriviamo a sabato 3 ottobre, il gruppo scout al campo autunnale presso la colonia di Trezzo, mentre alle ore 10 sono attesi i ragazzi e i genitori del quinto anno di catechismo, della catechesi, e alle ore 15 incontro dei ragazzi e genitori del quarto anno della catechesi. Alle ore 18 una novità, ci sarà questo Grest Out, questo momento di incontro per i ragazzi delle medie.

e ancora alcuni avvisi. Riguardano gli anniversari di matrimonio. La parrocchia propone il ricordo degli anniversari di matrimonio per sabato 17 ottobre. Chi intende partecipare segnali il proprio nome in segreteria parrocchiale. L'oratorio organizza anche una cena per i festeggiati, quindi è importante segnalare la propria adesione. E ora vi propongo ancora un brano musicale dei Controtempo.

Ed eccoci di nuovo insieme. Mi sono dimenticata un ultimo avviso. Giornata mondiale del sì alla donazione di organi, tessuti e cellule. 26-27 settembre. L'Italia dice sì alla donazione, sì alla vita. Oggi presso il supermercato Sigma e domani mattina in Piazza della Chiesa alcuni volontari dell'Aido saranno presenti con l'antirium e il riso in occasione appunto della giornata mondiale per il sì. Invitiamo tutti a sostenere quindi l'associazione Aido. Ed ora vi leggo qualcosa riguardante il santo del giorno. Sono due in realtà, Santissimi Cosma e Damiano, martiri. L'attenzione ai martiri è stata la leva centrale, l'attenzione ai malati è stata la leva centrale della loro vita che si snoda nel III secolo, al tempo delle persecuzioni contro i cristiani. Curano i malati senza farsi pagare e per questo sono soprannominati anargiri, parola greca che significa senza argento. La loro fama di uomini coraggiosi, di insigni benefattori, si sparge rapidamente in tutta la regione. L'attività di questi santi non si riduce alla sola cura dei corpi. Nel loro esercizio professionale mirano anche al bene delle anime con l'esempio e con la parola. Riescono a convertire al cristianesimo molti pagani. È celebre l'episodio della guarigione di una donna emorroissa di nome Palladia, che per gratitudine offre 3 uova ai 2 fratelli. Dopo il loro netto rifiuto, implora Damiano di accettare in nome di Cristo quel piccolo dono. Damiano, per non offendere la donna, accetta le uova, ma questo provoca l'ira di Cosma, che chiede pubblicamente, dopo la morte, di non essere seppellito insieme al fratello. Il loro supplizio è raccontato nella Leggenda Aurea, secondo la quale i 2 fratelli sono prima gettati nel fuoco da cui escono illesi. Sono poi condannati alla lapidazione, ma le pietre tornano indietro. Successivamente le frecce lanciate dagli arcieri feriscono i carnefici. Infine vengono decapitati. Nel dipinto del Beato Angelico, la raffigurazione della sepoltura dei 2 santi si basa su quanto riportato nella Leggenda Aurea. In base a questa narrazione, il dromedario che trasportava le spoglie di San Damiano incomincia improvvisamente a parlare con voce umana e pronuncia queste parole: «Nolite eos separare a sepoltura, quia non sunt separati merito». Non siano separati nella sepoltura perché non sono dissimili nel merito. La Chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano il 26 settembre. Il loro culto si è esteso dall'Oriente in Italia, soprattutto a Roma e in Puglia. E noi auguriamo a tutti coloro che portano questo nome, forse è più diffuso il nome Damiano rispetto a Cosma, e naturalmente vogliamo anche fare gli auguri a tutti coloro che oggi hanno un anniversario da ricordare oppure una ricorrenza, e estendo l'augurio anche a tutti quelli che in settimana hanno qualcosa da festeggiare. Per questo motivo propongo una canzone di Jovanotti

Francesco d'Assisi, un uomo capovolto. Allora vi leggerò questo articolo tratto dal settimanale Famiglia Cristiana, un originale ritratto proposto dal poeta Davide Rondoni, presidente del comitato per l'anniversario del santo. Ecco, come ormai abbiamo tutti imparato a conoscere, sappiamo che è l'anniversario nel 800 anni della morte di San Francesco. E quindi ora vi leggerò

La Letizia non è un sorrisetto stupito come chi va in giro dicendo che andrà tutto bene. Il termine deriva da letame e ha a che fare con la fertilità. La Letizia feconda la vita anche nelle situazioni più dure. Davide Rondoni, presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, non usa parole edulcorate per portarci a tu per tu con il Santo d'Assisi. Come fatto nel suo libro, La ferita, la Letizia, faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio e del mondo. Inizia quindi il dialogo tra Anna Chiara Valle e Davide Rondoni. E la giornalista domanda: cosa ha scoperto parlando con Francesco? Intanto, il mio libro non è quello di uno storico o di un monaco, anche perché non credo che la storiografia sia il modo migliore per stare di fronte a personaggi come questo. Ho scoperto che Francesco è un santo imitabile. Nel guardarlo, bisogna avere anche il coraggio di scoprire se stessi e di vedere che cosa propone alla tua vita. Io ho capito che l'esperienza della povertà di Francesco possiamo farla tutti, perché il vero povero è l'amante, cioè colui che ama. Chi ama veramente è povero, perché non ama in quanto possiede, ma perché le cose, le persone, la natura sono segno di un altro. Questa è la povertà. E ancora incalza la giornalista: e cos'altro? Ho scoperto che Francesco non è mai da solo. Ha una capacità di amicizia, di compagnia, di fraternità, di perdono continuo. Non si può isolarlo da Ruffino, Leone, Massero. Francesco sa che il cristianesimo è una vicenda comunitaria, non è individuale. E ancora si scopre che la sua pace non è quella dell'ONU, pur importante. Quella politica è una tregua. La pace di Francesco invece è la risurrezione. Ci dice che, come scrive nel Cantico, si può sostenere in pace ogni infirmitate e tribolazione, perché l'ultima parola sulla vita non è la morte. È per quello che può raggiungere il massimo della povertà, cioè l'amore povero, che può chiamare sorella la morte. Francesco ci dice che io non sono mio e che la morte è la sorella che mi porta al vero padrone di me. Continua la giornalista: sono passati 800 anni, eppure sembra di parlare di un contemporaneo. Qual è il segreto di Francesco? Risponde Davide: secondo me il segreto è che è un uomo commosso, e la commozione è molto contemporanea. È commosso innanzitutto dalla grandezza, dalla grandiosità della vita che sovrasta ogni nostra misura, il nostro orgoglio e anche la nostra considerazione di noi stessi. Dice di Dio altissimo e onnipotente e si commuove, perché questa grandezza è buona. Lui è commosso dal cristianesimo, dal mistero onnipotente che si è fatto bambino, che si è fatto vittima innocente, morendo in croce e risorgendo. Prosegue la giornalista: lei parla di un uomo capovolto, più che rivoluzionario. Sto facendo una piccola battaglia per spazzare via i luoghi comuni che ci sono attorno alla sua figura.
Uno di questi è pensarlo come rivoluzionario. Non è una categoria che gli appartiene. Invece è un uomo capovolto nel senso che sa che le sue radici sono in cielo, che il suo concime è in cielo, che la sua vita è lieta, cioè fertile, nel senso che dicevo prima, perché sa che la vera energia della vita viene dal cielo. Prosegue ancora la giornalista chiedendo. Colpisce anche il rapporto con Chiara. Era un femminista ante litteram? Risponde il poeta. Non è che Francesco sia un femminista. Il cristianesimo è la più femminista delle visioni del mondo, perché Dio viene partorito da una donna. Senza una donna non c'è il cristianesimo. Senza il sì libero di Maria non esiste il vero fondamento della libertà delle donne, è il sì di Maria. Femminista è l'annunciazione, perché lei poteva dire di no e il cristianesimo non sarebbe neppure cominciato. In quanto a Chiara, poi, lei è una ragazza affascinata dalla proposta della vita di Francesco, lo segue ed ha una coloritura personale al carisma di Francesco. Ed infine, prosegue ancora il giornalista, il suo amore per il creato è più dell'ambientalismo? Il cantico delle creature non è un cantico sulla flora o sulla fauna. Chi lo legge così rimane deluso. È un cantico dell'Altissimo e a tutte le creature che sono buone in quanto nate da lui. Ma Francesco non è un ecologista stupido che pensa che la natura sia buona in sé. Anche l'acqua, per esempio, andate a dirlo in Nepal che è buona. La natura ti regala ottimi tramonti, ma anche il tumore al pancreas. Il fatto è che sia buona significa che è amabile in quanto creata da Dio. E infine, Francesco, patrono d'Italia, oltre a celebrarlo, riusciamo anche a seguirlo? Risponde nuovamente il poeta Davide. Sono io che ho chiesto che si ripristinasse la festa e sono felice che la proposta sia stata accolta dall'intero Parlamento. Certo, è strano che dovesse venire un poeta a chiederlo, però sono contento di aver regalato un giorno in più di festa agli italiani, ma soprattutto che si ricordi che avere un patrono in cielo è più importante che avere padroni sulla terra. Ed infine si conclude l'intervista tra Anna Chiara e Davide il poeta. Lei è un poeta. Si può capire Francesco senza la poesia? Chiosa Davide. Direi il contrario. La poesia si può capire anche grazie a Francesco. E dopo la lettura di questo articolo vi propongo un ultimo brano musicale del Gen Verde dal titolo Amore è.

prima di salutarci, ricordo che tra poco, alle 10.45, ci saranno le esequie di Bruno Rivoltella di anni 85. Facciamo le nostre più sentite condoglianze ai familiari di Bruno Rivoltella. E ora, in attesa del collegamento con Radio Cittanova in blu, vi lascio sulle sublimi note del maestro Ennio Morricone. Buona giornata

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Secondo giorno in Francia per Papa Leone XIV. I poveri per i cristiani non sono una categoria sociologica, ma la stessa carne di Cristo. Lo ricorda visitando questa mattina la Maison Bachita, centro di accompagnamento e integrazione sociale. Nessuno è così povero da non avere qualcosa da dare, nessuno è così ricco da non avere qualcosa da ricevere, ha aggiunto. A breve l'incontro con l'assemblea sinodale all'Institut Catholique de Paris. Nel pomeriggio, dopo la messa a Place de la Concorde, vola Lourdes per pregare la grotta delle apparizioni di Massabielle. Gasolio, oggi parte lo sconto a 6,1 centesimi al litro, lo sconto ridotto. Entra in campo l'Eni, che annuncia un tetto ai prezzi dei suoi carburanti: 1,99 euro al litro per benzina, 2,19 euro per il diesel per almeno un mese. Il governo ringrazia. Trump respinge il piano iraniano per una tregua e riferisce ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Intanto l'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettore delle Nazioni Unite per il nucleare, lo ha detto in un'intervista il presidente iraniano Pezeschian. Dopo 3 anni riapre la scuola del patriarcato latino Gaza City, l'unica cristiana al momento operativo. L'ultima ad entrare in classe, i bambini della scuola materna. Padre Gabriel Romanelli, parroco e direttore della scuola.
2: Nonostante che la situazione a Gaza è gravissima, finalmente si è annoverato il sogno di riaprire ufficialmente le scuole. E dopo tanto sforzo nel rinnovamento di tutti gli spazi, di aver preso in affitto, di aver recuperato una casa, una bellissima casa di una famiglia cristiana, siamo riusciti ad aprire in quella casa la scuola materna, e con 189 bambini, e la scuola qua nella parrocchia, la scuola elementare, la scuola media e la scuola superiore con 820 alunni. È una cosa bellissima, molto commovente vedere diversi genitori, i padri pure commossi fino alle lacrime, cristiani e musulmani cercando di organizzare il trasporto che porti frutto per la vita eterna, che innamori ai bambini e ai ragazzi all'amore, alla verità, al rispetto verso tutti.
1: Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est, nube eruttiva alta 4 km. Infine sport, calcio, Nation League, all'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0, fischiati gli azzurri all'uscita del campo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di vita e di coraggio e dei momenti che a volte scompigliano il puzzle della nostra quotidianità e ci costringono a partire da zero, a volte a ricominciare a sentirci in un corpo diverso, a sentire o a raccontarci per ritrovare il legame con ciò che ci fa stare bene e la speranza verso ciò che sarà il nostro domani. Ne parliamo con l'ospite di oggi. Riflessi incontra Chiara Vigani. Insegnante di primaria e coautrice del podcast Tumore io rampone. Benvenuta.
2: Grazie Lidia, grazie a tutti.
1: Intanto grazie per essere con noi, visto che appunto è una giornata molto colorata, come possiamo vedere.
2: Sì, ecco.
1: Che riassume un po' il tono che tu porti in questo studio. E grazie per aver scelto di raccontarci un po' perché hai scelto di parlare di te, appunto perché non è la prima volta che tu vai in video, diciamo. Mm. Hai cominciato sì. Su YouTube, prima ancora su Instagram,
2: esatto.
1: Per raccontare un percorso che stai ancora affrontando e hai scelto di condividere.
2: Esatto, esattamente. E nel 2024 mi è stato diagnosticato un tumore ovarico di origine mulleriana in uno stadio molto avanzato e avevo solo 35 anni. Quindi mi sono trovata di fronte a una realtà che mi ha spiazzato, perché non conoscevo nessuno che avesse mai affrontato un tumore in generale, sia nella mia famiglia.
1: La famiglia non era qualcosa che avevi già, una parola che avevate già utilizzato.
2: Assolutamente, di poi neanche tra amici. Quindi dopo diversi interventi e un periodo all'interno di una bolla, ho deciso di raccontarmi per cercare fondamentalmente il sostegno di qualcuno e che stesse affrontando la mia stessa situazione e anche per condividere, per informare e per prevenire, perché sono tre parole fondamentali che ogni persona, secondo me, deve focalizzare nella propria mente e prendere in considerazione, perché la prevenzione innanzitutto ci salva la vita, quindi è necessario sottoporsi a questi screening, esami, soprattutto quelli gratuiti che vengono offerti dal nostro sistema sanitario nazionale.
1: Ci sono dei modi per preaffrontare quello che può essere magari un qualcosa che accade nella vita di
2: esatto.
1: Delle persone che abbiamo vicino, anche nella nostra.
2: Assolutamente, cioè proprio ci sono
1: dei tipo... Quindi nel tuo caso tutto di, come dire, fare informazione è un modo per parlare di te, ma anche per dire agli altri occhio.
2: Esatto, esattamente. Poi la condivisione, perché condividere è fondamentale per non ritrovarsi sole e quindi per non andare anche in depressione, perché purtroppo spesso se si è soli i pensieri aumentano e i pensieri solitamente sono negativi.
1: Certo.
2: Perché quando ti trovi ad affrontare...
1: Poi anche l'incertezza ti porta magari a... se non hai qualcuno a cui dire le cose, per cui renderle magari reali, perché le condividi, o sentire qualcuno che dice guarda anche per me è così.
2: Assolutamente.
1: Una persona che è un esterno però ti ascolta e ti dà coraggio, ti dice dai, forza Chiara.
2: Cioè, esatto. E quindi la condivisione è fondamentale sia proprio per incoraggiarsi a vicenda, sia per spronare anche le persone... E infine l'informazione, perché a volte confondiamo prevenzione con informazione, ma non tutti i tipi di tumori vengono comunque colti o individuati attraverso una prevenzione che viene offerta appunto al sistema sanitario. Quindi anche l'informazione, nell'ascoltare i racconti di un'altra persona così, possono essere sempre comunque una fonte di aiuto o...
1: metti uno spunto
2: uno
1: per
2: spunto, esatto.
1: Ascoltarsi di più, ecco, sentirsi,
2: ecco,
1: come si riceve, anche trovare le parole per, nel tuo caso, raccontarti, ma anche per capire di più. Molto spesso la parola tumore fa paura, non si dice perché sembra irrispettoso, brutto, non si sa come trattarla. E invece parlarne in modo aperto, e anche uso la parola leggero, consentimi,
2: sì,
1: appunto,
2: sì,
1: per
2: sì.
1: Cercare di rendere una parola come tutte le altre, che però comunichi anche la storia che c'è dietro, è fondamentale.
2: Esatto.
1: Ecco, sul tema dell'importanza delle parole, mi raccontavi che è stato importante anche sono state importanti le parole scelte dai medici anche per parlare con te, quindi il rapporto paziente-medico con la giusta delicatezza, il giusto modo per trattare queste cose.
2: Sì, tantissimo.
1: Tutto parte un po' da lì, insomma.
2: Tantissimo, perché se io ho affrontato così il tumore, lo sto affrontando tuttora, è grazie anche al modo in cui mi è stato comunicato, in un modo molto paterno, da vari medici che ho incontrato lungo il percorso, che mi hanno proprio dedicato un'attenzione super particolare. Non mi hanno fatto sentire semplicemente una paziente, ma una persona, una ragazza di 35 anni, e con le loro parole molto dolci, paterne, toccandomi queste guanciotte che sono proprio portata a essere stitolata.
1: Chiamano, è ammesso.
2: Esatto.
1: Che
2: chiamano. Cioè, mi hanno proprio detto: Chiara, purtroppo dentro di te abbiamo trovato un bel tumore, un tumore molto esteso, e dobbiamo intervenire il prima possibile. Sicuramente il modo in cui me l'hanno detto, la gentilezza, le parole che hanno scelto anche, hanno fatto molto la differenza. Sì, perché io l'avevo definita una guerra. Quindi ho detto al medico: io sono pronta ad affrontare questa guerra. Lui mi ha guardato e mi ha detto: no, Chiara, non si deve chiamare così, questa non è una guerra. Questo è un percorso lungo, non sappiamo quanto lungo, ma avrà un inizio e una fine. Quindi non è una guerra, ma un percorso. E ho detto: ok, va bene, piano piano affrontiamo. Esatto.
1: Ecco, parlando di percorsi da costruire, appunto, molto spesso è un po' come ricomporre un puzzle, perché c'è la vita di prima che viene un po' scompigliata, e poi devi riprendere i pezzi, ricostruirli, vedere se questi pezzi si incastrano ancora come prima, e imparare anche a riconoscere te stessa. Tu come hai fatto a ricostruire questo puzzle, a costruire un po' la Chiara di oggi?
2: Allora, è stato molto difficile. Io ho subito due interventi molto importanti nell'arco di un mese e mezzo. Quindi il secondo poi è stato molto invasivo, e adesso ho una bella cicatrice
1: con tatuaggio.
2: Con un tatuaggio che rappresenta, con un cuoricino che rappresenta un palloncino. La mia sfortuna è stato appunto questo tumore, chiamiamolo ovarico, perché mi hanno dovuto togliere ovaie, utero, vari pezzi di intestino, retro, sigma,
1: molto
2: sì,
1: invasive.
2: Molto, molto, molto. Quindi io mi sono trovata poi a vivere all'interno di un corpo che non era più il mio. Io non lo riconoscevo, non sentivo più il mio corpo. Proprio dicevo: no, cioè questo non è il corpo di Chiara, questa non è Chiara, ed ero all'interno di questa bolla. Sono entrata a far parte, grazie a una randomizzazione, in una cura sperimentale, poiché le chemio non avrebbero eliminato
1: non
2: del tutto.
1: Non erano particolarmente efficaci.
2: Esatto.
1: In questo caso.
2: Quindi questa chemioterapia per bocca mi ha fatto dimagrire tantissimi chili, mi ho perso tanti chili, sono arrivata a pesare il 40.
1: Urca.
2: Sì, e io non mi riconoscevo. Dicevo: ma chi è questa? Non facevo fatica a guardarmi allo specchio, avevo questa cicatrice da curare, ma dovevo prendermi cura. Subito mi hanno, esatto, mi hanno detto: grazie all'aiuto delle psiconcologhe, sia offerte da Lievo, dove sono stata operata, uh-huh. e grazie anche alla SST di Crema, che frequento praticamente settimanalmente, dalla mia psico-oncologa, mi hanno aiutato a uscire dalla bolla, che sto uscendo, diciamo, non sono ancora completamente uscita.
1: È stato un percorso, come diceva sì. il tuo dottore, appunto, anche quello è un percorso.
2: È un percorso.
1: Forse più psicologico che fisico, però a maggior ragione, ecco,
2: esatto.
1: siamo tutto.
2: Tutto. E quindi bisogna a un certo punto fermarsi e dire, ok, Chiara, cosa vuoi fare tu? Cioè, vuoi continuare a vivere così, guardando il mondo sempre una prospettiva grigia, buia, nera, dove le persone che ti stanno accanto comunque stanno facendo di tutto per farti sentire amata, per farti sentire apprezzata, per farti sentire importante, quindi per farti sentire che sei viva,
1: sì.
2: che sei qui, e tu ti vuoi annullare e sei tu che lo decidi, perché è la tua mente che lo decide e automaticamente il corpo risponde. O tu vuoi veramente bene sia a te stessa che alle altre persone, non le vuoi far più soffrire, perché comunque io quello che porto dentro è una sofferenza, perché io ho fatto soffrire tantissime persone con il mio tumore. Non volevo.
1: In modo involontario, diciamo.
2: Così. Esatto.
1: Però anche lì sono delle persone che hanno camminato con te.
2: Esatto.
1: Poi scopri che...
2: sì.
1: E quindi, che sia una squadra in questo
2: sì,
1: caso.
2: Sì, sì, assolutamente, una squadra serve. Quindi arrivi a un certo punto dove dici basta, adesso io devo staccare, devo riprendere in mano la mia vita e devo decidere. Cioè io devo fare in modo che sia la testa, la mente a far funzionare il corpo e non il contrario. Quindi
1: ricollegare e fare un
2: tutto.
1: Po' una rewire della...
2: Assolutamente. E quando arrivi a quel step, mm-hmm. riprendi in mano la tua vita. Perché dici, allora va bene, cioè, adesso io ho imparato a convivere con il tumore. Cosa che prima invece era il tumore che si prendeva possesso di Chiara Vigani. Adesso ce l'ho, convivo da 2 anni quasi. A settembre, fino a agosto, saranno 2 anni, convivo perennemente con lui, ma sono io. È Chiara Vigani che decide cosa fare delle sue giornate, delle sue cioè, azioni, delle sue decisioni.
1: Del suo tempo e delle sue
2: esatto,
1: relazioni anche,
2: esatto.
1: perché e poi sei sempre collegata a quello che ti sta
2: sì,
1: attorno e,
2: tanto.
1: E quel sentire si amplifica.
2: Si amplifica
1: nel bene
2: tantissimo.
1: Nel male, però soprattutto nel bene, ecco.
2: E soprattutto sentire il proprio corpo.
1: Ecco, cosa hai imparato a risentire, magari cose che prima davi per scontate, piccoli piaceri, cosa hai riscoperto in questi 2 anni?
2: Allora, innanzitutto il sentire il mio corpo. Io non ho mai dato peso al valore del mio corpo, alla qualità del corpo. Quando stavo male o comunque sentivo di essere sovraccarica, ero a mille, non mi fermavo. Correvo da una parte all'altra, piuttosto prendevo 2 bustine di magnesio potassio, cioè facevo veramente 1000 integratori, ma non mi fermavo un attimo.
1: Non stop, insomma.
2: Non stop.
1: È una vita veramente senza
2: sì,
1: respiro,
2: sì.
1: senza... Forse non mi ascolto così, vado avanti e non...
2: Esatto, perché io sono una ADHD, non riesco a stare ferma, ho sempre...
1: Ha maggior ragione proprio.
2: Ho sempre bisogno di fare qualcosa. Quando la mia dottoressa di base comunque... Già ai tempi mi diceva, Chiara, fermati, ascoltati, se ti vengono le tonsille 3 volte l'anno, vuol dire che tu devi imparare ad ascoltare il tuo corpo e fermarti. Ma per me
1: era impossibile,
2: ma perché proprio non ero abituata. Cioè la mia mente andava a 1000 e il mio corpo andava di pari passo. Col tumore invece ho imparato... che cosa?
1: A viaggiare,
2: esatto, a viaggiare, a fermarmi. Ad ascoltare il mio corpo e a viaggiare con la mente e col corpo insieme, in modo parallelo, perché devono sentirsi, devono collaborare tra di loro per avere comunque una buona qualità di vita. Non è tanto la quantità, cioè è importante anche la quantità, perché
1: certo.
2: comunque ognuno spera di avere una una quantità enorme,
1: esatto,
2: di giorni.
1: Il tempo più lungo del mondo.

0: facendo.
1: Esatto.
0: Però conta come lo investiamo quel tempo, perché se appunto io vivo 120 anni e poi alla fine mi guardo indietro e dico ma...
1: come li ho vissuti? Ecco,
0: cosa mi sono portato dentro a casa, cosa ho dato agli altri, insomma il bilancio lo dobbiamo fare ogni giorno. Per
1: esatto, è proprio la qualità, ed è quello che mi chiedevi prima, cioè cosa mi ha insegnato, cosa mi sta insegnando, la qualità, cioè che riscontro in tutte le persone, cioè, io forse sono anche fin troppo buona, è vero, però il fatto di anche arrabbiarsi, cioè noi spesso ce la prendiamo per delle cose che veramente...
0: Poi messa sulla bilancia alla fine, cioè se ci pensi già il giorno dopo,
1: sì,
0: dici, ma era il caso.
1: Era il caso forse di rispondere così male, di arrabbiarsi, quando comunque una soluzione poi si trova, forse fermarsi un attimo e dire ok, stop, ragioniamo. E mettiamo veramente sulla bilancia le cose, piuttosto di rimanere arrabbiati a lungo, che non ci porta a niente se non ulteriore incacciature. E poi anche comunque un senso di gratitudine che nei confronti della vita. E questo prima lo davo molto per scontato. E sì, sapevo di vivere una bella vita, di essere circondata da tante persone che mi vogliono bene, ma quando ti capita e vedi davanti la morte e pensi quotidianamente comunque a un domani, io ci sarò tra 5 anni, ci sarò...
0: Sì, non riesci a fare, cioè magari fai comunque progetti, però
1: sì,
0: devi, li pensi in modo diverso forse,
1: esatto,
0: rispetto a prima.
1: Esatto, quindi dico facciamolo, perché non farlo? Facciamo, tanto non lo so cosa mi succederà, perché sprecare?
0: Buttiamoci.
1: Buttiamoci. E poi se tra 40 anni, 50 anni, 60 anni sarò ancora qua,
0: e chissà quante
1: lo spero,
0: cose hai fatto in quei...
1: Mi confide, ma allora ho fatto
0: in quei
1: bene.
0: 80 anni
1: successivi. Esatto, cioè quello che ho già dato, cioè adesso posso rilassarmi. Quando avrò l'età dirò, ho 80 anni adesso posso rilassarmi,
0: ora
1: ho già dato
0: di pausa.
1: Esatto.
0: Su questo mi ricollego al tatuaggio che hai sul braccio, dove c'è scritto amati per due.
1: Sì.
0: Il cuore che c'è sopra, mi dicevi che è un altro, cioè
1: sì,
0: fatto un momento, in un secondo momento, ma è perfetto, insomma, direi.
1: Sì, è tutto,
0: così,
1: è tutto il braccio
0: perfetto.
1: Che...
0: Su quell'amati per due mi dicevi che sei tu la te del passato e la te del presente, quindi oggi devi amare la Chiara di ieri e quella della, che ti accompagna in questo percorso.
1: Esatto.
0: Cosa diresti oggi alla Chiara di ieri, se dovessi incontrarla per strada?
1: È difficile come domanda, perché la Chiara di ieri io l'ho lasciata lì, io. Nella 231, è là, sul lettino, e è là. Non posso pensare che è là, e sarà sempre là. Se penso alla Chiara di ieri, comunque prima dell'intervento, fuori da quel lettino, cerco, mi sforzo di pensarla, le direi: Chiara, è vero, ne hai combinate tante forse da ragazzina?
0: Dipende a questo punto.
1: Troppe. Ne ho parlate anche con la psiconcologa e mia mamma, perché non riuscivo a venirne a capo, ma ci ho riflettuto a casa mia, perché ogni tanto bisogna prendersi degli spazi,
0: tempo di...
1: Esatto, per riflettere, e dico comunque quello che hai fatto l'hai fatto, e non portare rancore, non portare niente, probabilmente ti è servito anche per affrontare il tumore con così tanta forza e con così tanta energia, perché se tu forse non avessi vissuto quelle esperienze che tu hai fatto quando magari avevi 15, 16, 17, 18, fino ai 30 anni, mettiamoci dentro tutto, cioè l'università, cioè proprio tutte le esperienze che fai, che ti formano comunque, perché è il periodo dell'adolescenza in cui,
0: certo,
1: tu formi la tua identità, formi la tua carta d'identità. Io forse oggi non sarei stata così forte ad accettare un tumore e ad essere qui a raccontarlo. Quindi le direi grazie. Grazie Chiara di averle fatte quelle esperienze, perché ti hanno dato il coraggio, la forza
0: E la positività, la che positività, adesso stai portando in questo studio, che
1: la positività di dire cavolo, è un'altra sfida, è un'altra sfida che io accetto, e l'accetto, ecco cos'è la parola, cioè l'ho accettata, non l'ho rinnegata, non l'ho nascosta in un comodino, cioè l'ho presa, l'ho guardata in faccia e ho detto adesso io ti sfido,
0: a noi,
1: ti accetto e tocca a noi giocarci. Prima mi sono fatta manipolare comunque da uno stato di dove il corpo ha fatto la sua parte, perché veramente
0: è uno stato da attraversare, dove periodi lunghissimi, starci dentro
1: mesi. Adesso invece no, e quindi alla Chiara più piccola dico grazie, ne combinate però ti ha aiutato ad affrontare questo tema, questo tumore che ti è arrivato. Alla Chiara di oggi, alla Chiara questo amati per due, perché noi abbiamo un prima.
0: Siamo tanti, sì. Siamo uni ma siamo tanti.
1: Siamo un prima e siamo dopo, quindi il dopo che c'è, che è vuota, perché mi manca tanto, mi mancano tanti organi, mi mancano organi fondamentali che ci fanno sentire anche delle donne, comunque do sto desiderio di maternità, è chiaro, ok? Cerca questo qua uno scoglio che comunque dovrò ancora finire di elaborare, ma non precluderti nulla, cioè se hai voglia di fare, te la senti di fare, fallo.
0: Riempi
1: perché
0: la vita.
1: Vivila, vivila, goditela, cioè veramente la vita è una, non sappiamo cosa ci potrà capitare, non sappiamo quando, come, quindi non provare, non dire sì, ma, cioè viviamo una vita senza se, senza ma, facciamolo, ecco. E volevo dire un'altra cosa, ma mi è sfuggita, molto importante, ecco, ma ascoltandoci, ascoltando il nostro corpo. Quindi se il nostro corpo in questo momento ci dice che dobbiamo rallentare, rallentiamo, prendiamoci il momento di pausa, leggiamo, facciamo un'attività sportiva piuttosto che una camminata, qualcosa che ci,
0: il tempo che
1: serve, che ci piace, però ascoltiamo, cosa che prima non avrei mai fatto, la Chiara di prima non l'ha mai fatto, adesso ho imparato ad ascoltare proprio il mio corpo.
0: E volersi bene diversamente, di più,
1: assolutamente,
0: diciamo, per due.
1: Esatto, per due, è un volersi bene per due, per cento, per mille, è un voler bene a tutti, non solo a me, ma a tutte le persone che mi stanno accompagnando, partendo dalla famiglia, agli amici, le amiche, ai medici, a tutte quelle persone come te,
0: che siamo,
1: sì,
0: qui,
1: esatto.
0: Anche chi ci ascolta, ci sta guardando.
1: Esatto.
0: Ha, diciamo, seguito la tua storia e sicuramente porta a casa questo messaggio di grande forza e coraggio e positività, fiducia.
1: Fiducia. Quello che dobbiamo avere proprio è la fiducia innanzitutto in noi stessi, perché noi possiamo decidere di dire, di ribaltare la situazione, fare lo spin-off, cioè proprio dire basta, io voglio uscire da questo tunnel, da questo tunnel della depressione.
0: Adesso decido io.
1: E adesso decido
0: comunque
1: io.
0: Intraprendere un percorso per,
1: esatto,
0: provare a...
1: E non aver vergogna di farsi aiutare, perché spesso succede che magari persone più grandi di noi hanno ancora vergogna nell'accettare l'aiuto di una psiconcologa, di una psichiatra,
0: di uno specialista che,
1: sì,
0: può accompagnarci.
1: Io sono seguita e non ho vergogna.
2: RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Prima di celebrare la messa per il nostro fratello Bruno, preghiamo insieme il rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace.
1: Amen.
0: Nel primo mistero di Gaudio contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria Vergine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel secondo mistero di Gaudio contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel terzo mistero di Gaudio contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave.

0: O Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel quarto mistero di Gaudio si contempla la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel quinto mistero di Gaudio contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Salve, o Regina, Madre di misericordia,
3: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dio nostro Padre, Gesù Cristo, Salvatore del mondo, e lo Spirito Santo che dà la vita, siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Prima che il nostro fratello Bruno sia tolto al nostro sguardo terreno, rinnoviamo la fede in Cristo, che morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e risorgendo dai morti ha dato agli uomini la speranza di una vita senza fine. A Cristo, che ha conosciuto la tristezza, la sofferenza e le lacrime, affidiamo il nostro smarrimento e il nostro pianto, perché ci consoli con la sua presenza e ci conforti con le sue parole di vita. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che nella Pasqua di risurrezione hai fatto risplendere per tutti il giorno di una nuova salvezza, libera il tuo fedele Bruno dal potere delle tenebre e donagli la luce della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal Libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura. La loro partenza da noi una rovina. Ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Li ha assaggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Ripetiamo insieme: misericordioso e pietoso è il Signore.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché Egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: L'uomo, come l'erba, sono i suoi giorni, come un fiore di campo, così egli fiorisce. Se un vento lo investe, non è più, né più lo riconosce, la sua dimora.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore.

Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo.

0: voi e con il tuo spirito.
1: Dal Vangelo secondo Matteo.
0: Gloria a te, o Signore.
1: In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore.
0: Lode a te, o Cristo.

Mentre diamo l'ultimo saluto al nostro fratello Bruno, raccogliamo una parola che viene dalle letture che abbiamo ascoltato. Una parola che mi pare ci aiuti, diremmo così, a declinare l'esperienza della vita del nostro fratello con una dimensione ancora più intensa e profonda. Molta parte della sua vita l'ha dedicata all'insegnamento, ma l'insegnamento può essere fatto semplicemente come la trasmissione di competenze e di nozioni, e può essere fatto invece come trasmissione di un sentire, come una educazione. Le due cose non sono uguali. È molto più facile trasmettere delle nozioni che trasmettere un'esperienza di vita. E mi piace pensare se sia la prima lettura che il Vangelo che abbiamo ascoltato vogliono essere proprio questo insegnamento che non trasmette una nozione ma un'esperienza. La nozione sfugge per certi aspetti. Perché nel momento in cui il libro della Sapienza ci dice che le anime dei giusti, cioè coloro che sono morti seguendo i comandamenti di Dio, sono nelle mani di Dio, questo non fa parte di esperienza o di nozione, non è semplicemente qualcosa che possiamo dire, tant'è che l'autore dice: agli occhi degli stolti parve che morissero. Chi guarda con superficialità vede solo il dato non contestabile della morte, finisce la nostra esistenza qui su questa terra, smettiamo di avere autonomia, di poter relazionarci con gli altri, a volte la malattia già ci priva di queste dimensioni ancora prima di arrivare a toglierci l'ultimo respiro. Ma l'autore dice che c'è una verità più profonda che lui ha vissuto nella sua persona e che cerca di trasmettere con la convinzione che la relazione costruita con il Signore non può terminare neanche con la morte. E quindi è, diremmo così, un investimento non per semplicemente realizzare bene la nostra vita quaggiù con un protettore che dal cielo ci dà una mano, ma è piuttosto costituire ciò che veramente fa la nostra vita, che è lo stare in relazione con qualcuno che, siccome non muore, fa sì che anche noi non muoriamo mai veramente e totalmente. Anche Gesù, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, mostra proprio l'atteggiamento del maestro. Sale sul monte, su un luogo elevato, si siede con l'atteggiamento di chi vuol prendersi del tempo, non sta camminando, non sta facendo altro, perché le verità che proclama lì ai suoi amici sono verità che non hanno bisogno di spiegazioni, anzi non possono essere spiegate, ma sono radicate nella consapevolezza proprio di questa relazione con Dio. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Non possiamo dimostrarlo quaggiù. Il povero è colui che è privo di mezzi, e quindi in questo senso potremmo dire così, più in difficoltà. E il regno dei cieli nessuno sa come si fa a possederlo. Eppure quello che il Signore ci dice rimanda davvero ad una esperienza che Lui per primo ha vissuto e di cui rende partecipi i Suoi discepoli. E allora la verità profonda della nostra vita, quella che non ci può essere spiegata, può soltanto essere testimoniata. Testimoniata da coloro che, forse senza mai predicare, senza mai dire nulla, hanno saputo vivere questa relazione con Dio come capace di trasformare la nostra vita, di dare un respiro più ampio alla nostra vita, che non pensa solo alla dimensione di quegli 80-90 anni che possiamo vivere quaggiù, ma sa vivere nella prospettiva di una eternità che è radicata nel presente. E adesso che bisogna costruire una buona relazione con Dio. Ed è adesso che questa buona relazione con Dio deve diventare una buona relazione con i nostri fratelli, perché non solo Dio ci attende al termine della nostra vita, ma là ci aspettano anche i nostri fratelli, quelli che sono morti prima di noi, che già vivono della piena comunione con Dio e attendono il compimento della loro gioia quando anche noi parteciperemo di quella vita.

0: confortati dalla parola di colui che è via, verità e vita, eleviamo con fiducia la nostra preghiera a Dio per il nostro fratello Bruno, per quanti soffrono a causa di questa morte e per tutta la Chiesa pellegrina nel mondo. E diciamo, accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Accogli, Signore, la nostra supplica per il nostro fratello Bruno, che ha concluso la sua vita terrena, perché sia accolto nell'eterna dimora di luce e di pace. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica
1: per questo nostro fratello Bruno, perché purificato da ogni residuo di umana fragilità possa godere pienamente della gioia senza fine. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per quanti sono nel pianto, perché la parola del Signore sia sorgente di conforto e di speranza, preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per tutti noi che siamo qui presenti e per tutta la Chiesa sparsa nel mondo, perché la fede nella vita eterna ci sostenga nel cammino quotidiano verso l'eterna patria del cielo, preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica. Padre buono, il tuo amore è senza confini. Accogli il nostro fratello Bruno nella tua eterna dimora, perché con Cristo risorto, con la Vergine Maria e con tutti i santi, partecipi alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio.
2: Allora lode e gloria del suo nome
1: per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti offriamo, o Padre, questo sacrificio per la salvezza del nostro fratello Bruno e supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
2: Lo Spirito faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nell'amore, nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i Presbiteri, i Diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Bruno, che oggi è chiamato a te da questa vita. E come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.
0: La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio. Non si perda nella morte questo nostro fratello Bruno, che Dio ha scelto come figlio nelle acque del battesimo. Diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: ci scambiamo un gesto di comunione fraterna.
0: Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Bruno giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il corpo del nostro fratello Bruno scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno che ormai dobbiamo cercarlo presso il Signore nella comunione di tutti i santi. Le sue spoglie mortali, consacrate dal battesimo e dall'unzione crismale, sono stati il luogo dell'incontro con Dio e la dimora di una vita che va oltre il tempo e lo spazio. È con questa fede che ci separiamo da Lui, rinnovando la speranza di ritrovarci un giorno nella festosa ed eterna assemblea di tutti i santi.

0: Dio onnipotente, che con il soffio del tuo spirito hai dato la vita all'uomo tratto dalla polvere, tu che con la tua potenza trasformi il deserto in un fertile giardino, concedi al nostro fratello Bruno di ritrovare pienezza di vita nella tua casa. Il suo corpo scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno sempre che ormai dobbiamo cercarlo presso di te. E tu fa che insieme con lui anche noi possiamo lodare per sempre la tua grandezza e la tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
2: Il nostro fratello Bruno sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa, lunedì 28 settembre alle ore 20:45 in questa chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: quella sgrilla, poi la porto su da me.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, vi proporrò alcuni pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù, a chi crede di non amarlo e a chi non lo ama perché non lo conosce. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Gesù, amore, Vangelo. Concettualmente parlando, ci sono due sinonimi di Gesù. Uno è amore e l'altro è Vangelo. Per sinonimo, come è noto, si intende una parola con lo stesso significato di un'altra. Gesù corrisponde nella pienezza di ciò che significa sia ad amore che a Vangelo. E la stessa cosa, ovviamente, è il viceversa. Gesù si identifica nell'amore perché è stato nella storia degli uomini l'unico e insostituibile rivelatore dell'amore totale. Egli si è fatto uomo per parlare dell'amore, è vissuto per dare prova dell'amore, è andato sulla croce per lasciare, fino alla consumazione dei secoli, un ricordo indelebile dell'amore. Quando gli domandarono per tentarlo quale fosse il maggiore comandamento della legge, Gesù rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il massimo e primo comandamento. Il secondo però è simile al primo e dice: amerai il prossimo tuo come te stesso». Allorché si trovò a parlare della nuova legge e dell'antica, il dire di Gesù fu tutto un inno all'amore. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per i vostri calunniatori, donate e non ridomandate, non condannate e perdonate. Dopo l'ultima cena e prima di avviarsi al Getsemani, Gesù così manifestò la sua volontà. Il comandamento mio è questo, che vi amiate scambievolmente come io ho amato voi. Nessuno

ama amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete i miei amici se fate quello che vi comando. Ed io questo vi ingiungo: di amarvi scambievolmente. Chi non ama, come dice Gesù, non ama Gesù.

scambiatevi un segno di pace. Durante la Santa Messa, prima della comunione, il sacerdote si rivolge ai fedeli e dice loro: scambiatevi un segno di pace. E i fedeli, rispondendo all'invito, si stringono generalmente, nella maggior parte delle comunità, l'un l'altro la mano. In origine, tale segno di pace era costituito da un bacio su una guancia. Cosa significhi quella stretta di mano, oltre il riferimento sacerdotale al segno di pace, è intuibile. È un impegno cristiano di amore reciproco, secondo il preciso ammaestramento di Gesù. A Cristo, infatti, uno scriba domandò quale fosse il primo di tutti i comandamenti. E Gesù gli rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua intelligenza e con tutta la tua forza». Questo è il primo comandamento. Il secondo poi è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è altro comandamento maggiore di questo. Con quello stringersi l'un l'altro la mano, i fedeli promettono quindi a Gesù di osservare quanto detto da lui. E tale promessa ha un carattere tutto particolare di solennità e di responsabilità per chi la compie, essendo essa formulata durante la Santa Messa, che è il sacrificio del corpo e del sangue di Gesù sotto le apparenze del pane e del vino, memoria e rinnovazione del sacrificio della croce. Quella stretta di mano, insomma, rappresenta per ognuno che compie simile gesto un impegno supremo verso Gesù, nella promessa appunto di amare il prossimo come se stesso. Ora io desidero dire soltanto questo. Vogliamo ricordarci, una volta terminata la Santa Messa e usciti dalla Chiesa, di questo impegno. Se non lo facessimo, tradiremmo la fiducia che Gesù ripone in noi. Vogliamo rammentarci la promessa compiuta e amare veramente il prossimo come Gesù ci invita a fare. Se agissimo in modo diverso, mancheremmo vergognosamente alla parola data a Gesù in un momento tanto significativo. Alle volte si compiono dei gesti ritenendo, magari per inconsapevolezza, che essi appartengono a un rituale e basta. Ma per quella stretta di mano durante la Santa Messa, ricordiamolo sempre, non è così. In quel momento noi stringiamo la mano niente meno che a Gesù, nel promettergli di amare il prossimo come noi stessi. Stringere la mano a Gesù, promettergli una cosa e poi non farla, significherebbe comportarsi da empi. Stiamo bene attenti a non commettere questa colpa. Il perdono di Dio è infinito, ma una colpa del genere potrebbe continuare a pesare, e molto, sulla nostra coscienza.

Lo sapete che ognuno di noi può avere un telefono senza pagare alcun canone? Si tratta di un apparecchio eccezionale, senza fili e tale da poter comunicare a qualsiasi distanza illimitatamente. Ed è così sensibile il microfono del telefono di cui stiamo parlando che capta non soltanto ciò che diciamo, ma perfino quello che pensiamo. A questo punto, rendendoci conto dello stupore e della perplessità di chi ci segue, forniamo una spiegazione. Il telefono a cui alludiamo, emblematico nella figurazione fornita, è quello che consente a ciascun uomo di mettersi in contatto con il buon Dio. E si chiama preghiera. Pensateci e finirete col convenirne. Cos'è la preghiera se non lo straordinario mezzo di comunicazione che ci permette in ogni momento di rivolgerci appunto al buon Dio? Cos'è la preghiera se non il telefono del buon Dio di cui ognuno di noi, se vuole, può disporre quando vuole? Abbiamo detto prima che non vi è canone alcuno, ma un requisito bisogna però averlo: la fede. E alla parola fede vogliamo dare il senso più esteso possibile, comprendendo in essa anche quel qualcosa che è nell'animo di chi, pur non avendo mai creduto, a un certo punto della sua vita avverte in sé la speranza nel buon Dio. È un telefono, come si vede, alla portata di tutti gli uomini di buona volontà. Né abbiamo detto una cosa per un'altra. Prima accennando a quel microfono così sensibile da captare addirittura i nostri pensieri. Lo dice Gesù nel Vangelo, pregando poi non usare tante parole come chi pensa ad essere esaudito mediante il molto parlare. Perché il Padre tuo sa, prima ancora che glielo domandi, di quali cose tu hai bisogno. E dato che ci siamo, chiediamoci pure quante telefonate facciamo noi ogni giorno, stando in casa oppure fuori. Qualcuna, certo, ne facciamo. Allora, poiché il telefono del buon Dio è sempre dentro di noi, nei nostri sentimenti, vogliamo ricordarci ogni giorno di pregare? Se ci troviamo in casa, oppure ci siamo recati in chiesa, lo possiamo certo fare con un raccoglimento particolare. Ma anche se stiamo fuori, la cosa è più che possibile. Amava ricordare il caro padre Mariano da Torino, e con quel suo parlare così efficace e comprensibile a tutti, che pure camminando per la strada si può pregare in un attimo e dire col pensiero, magari alzando gli occhi al cielo, «Buon Dio, aiutami!» Usiamolo quindi spesso, questo telefono che si chiama preghiera. Nell'apparente silenzio di chi ci ascolta potremo sentire tutte le cose che nessun altro può dirci e di cui abbiamo tanto, tanto bisogno.

siamo in chiusura. Sì, amici, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Da Orazio Coclite, un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Papa Leone in Francia, la storia non è scritta da chi vince o si impone, ma da chi avvia processi di pace, sottolinea. Dopo la messa a Parigi vola a Lourdes per pregare nella grotta delle apparizioni di Massabielle. La guerra Stati Uniti-Iran, Trump respinge il piano iraniano per una tregua, riprenderà a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Teheran apre alla possibilità di consentire l'ingresso nel paese a ispettori dell'AEA sul nucleare. L'ENI blocca i prezzi di benzina e gasolio per un mese, benzina 1,99 euro litro, gasolio 2,19 euro. Da oggi si dimezza lo sconto per il gasolio, il prezzo sale così a 2,357 euro e in autostrada 2,439. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. In apertura ci colleghiamo subito con Paolo Fucili, che sta seguendo il viaggio di Papa Leone in Francia, oggi secondo giorno. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno da Parigi. Papa Leone qui si arresta all'appuntamento più affollato di tutti i quattro giorni di viaggio in Francia, messa a Place de la Concorde alle 3 del pomeriggio di oggi per 600.000 persone. Stamattina visita alla Maison Bacchita, centro di accompagnamento e integrazione sociale dedicato a migranti e rifugiati, per ricordare che Santa Giuseppina Bacchita, come ha intitolato il centro, ci insegna a riscattare chi l'economia e la cultura rendono schiavo e a onorare la dignità infinita di fratelli e sorelle, dei quali è Gesù che bussa alla nostra porta. Seconda tappa di stamattina all'Istituto Cattolico di Parigi per parlare soprattutto a catecumeni e neofiti, cioè i battezzati adulti che ricevono in Francia il battesimo da giovani o adulti. Sono tanti, sempre di più, una imprevedibile opera di Dio, la chiamata il Papa, che si è detto anche lui stupito di questo nuovo fenomeno, che porta con sé però anche esigenze, anzitutto la formazione per accompagnare chi ha percorsi di vita più complessi e meno lineari, rispettando il loro ritmo e procedendo con gradualità tra accoglienza, ascolto e incoraggiamento ad affrontare le impegnative sfide della fede. Da Parigi è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ci attesa a Lourdes per l'arrivo di Leone XIV. Con Cristiana Caricato ripercorriamo il rapporto speciale tra i papi e questo luogo mariano.
3: La grotta di Massabielle, approdo cercato e voluto da Papa Leone nel suo viaggio in terra francese, non sarà il primo papa ad essere pellegrino a Lourdes, cittadella della fede che ogni anno accoglie milioni di fedeli. Già Giovanni Paolo II si era recato, primo pontefice, nel santuario nel 1983, per poi tornare nel 2004, già profondamente segnato dalla malattia, in una visita drammatica in cui fu chiara al mondo l'intensità della sua sofferenza e la profondità dell'amore per la Vergine a cui aveva consacrato la vita. Nel 2008 Benedetto XVI si recò nel luogo in cui Bernadette Soubirous incontrò la bella signora in occasione del 150° anniversario delle apparizioni. Ma la storia di Lourdes è legata ad altri pontefici che, sebbene non abbiano mai visitato la cittadella, hanno segnato la sua storia. Da Pio IX, che riconobbe il dogma dell'Immacolata Concezione nel 1854, quattro anni prima degli eventi miracolosi, legittimando la testimonianza di Bernadette sulla donna che si presentava proprio con quel titolo, a Leone XIII, che incoraggiò durante il suo lungo pontificato il culto mariano a Lourdes. Oggi il Papa che porta il suo nome sarà pellegrino presso la grotta, il luogo spirituale per eccellenza, ancora una volta sotto il manto materno di Maria. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La pagina degli esteri, ancora raid incrociati e vittime in Ucraina e Russia. Il presidente russo Putin a San Pietroburgo dice: non prepariamo ostilità contro l'Europa. Il servizio di Elena Seno.
4: Kiev, Kharkiv e Zaporizhia sono le aree più colpite dagli ultimi raid russi, 173 i droni lanciati contro l'Ucraina. Due donne sono morte nella loro casa colpita da un velivolo senza pilota e sono oltre 600 invece i droni ucraini intercettati dalle difese antiaeree russe, secondo quanto riferito da Mosca. Tre le vittime nella regione di Krasnodar e 5 feriti in quella di Rostov. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato intanto il via libera di Trump a Kiev per produrre missili Patriot, mentre il presidente Putin ha frenato di nuovo sui negoziati. Eravamo pronti a riprenderli dopo le elezioni della Duma, ha detto, ma visti i raid ucraini ci rifletteremo. Sulla minaccia di attacchi russi all'Europa, il capo del Cremlino ha invece affermato che Mosca non prepara alcuna ostilità contro il vecchio continente, ma le tensioni restano e le esercitazioni continuano. In Lettonia, durante un addestramento NATO, sono rimasti feriti 4 militari italiani, uno di loro in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. Elena Seno, linea allo studio.
1: La guerra Stati Uniti-Iran, il presidente Trump respinge il piano iraniano per una tregua. Maurizio Dischino.
5: L'Iran ha trasmesso agli Stati Uniti tramite il Qatar un piano concreto della durata di 7 giorni. Se le condizioni necessarie saranno soddisfatte, lo stretto di Hormuz potrà essere riaperto e il normale transito marittimo ripristinato entro 7 giorni. Le parole del ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ieri a New York, a margine dell'assemblea dell'ONU, avevano fatto scorgere spiragli di tregua tra Iran e Stati Uniti, così come si prospettava da una settimana. Come ha riportato il Wall Street Journal, il presidente americano Donald Trump ha risposto no alla proposta di Teheran, annunciando la ripresa degli attacchi all'Iran dopo le elezioni di metà mandato in programma all'inizio di novembre negli Stati Uniti. Nel frattempo il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha annunciato che permetterà agli ispettori della IAEA, Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, di entrare nel paese per i controlli sul nucleare. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee. Non accenna a placarsi il caro carburante, ma Eni ha deciso un tetto agli aumenti. Lucia Scione.
6: Si dimezza il taglio delle accise da 12,2 a 6,1 centesimi, salgono i prezzi del carburante, soprattutto il gasolio, che arriva a 2,357 centesimi, in autostrada 2,439 centesimi. Ma l'Eni decide di fissare un tetto al costo degli idrocarburi. Il cosiddetto price cap è pari a 2,19 centesimi al litro per il gasolio, 1,99 centesimi al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il contenimento entrerà in vigore lunedì 28 settembre, avrà una validità di 30 giorni, ma potrà essere esteso fino al 31 dicembre. Nel nostro paese i rincari sui prezzi degli idrocarburi arrivano a pesare fino al 50% circa del prezzo alla pompa per ogni litro acquistato. Paolo Zabeo, CGA di Mestre.
7: A pagare il conto sono famiglie, pendolari e tante piccole attività come tassisti, camionisti, agenti di commercio che non possono più aspettare i tempi di Bruxelles.
6: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina. Alle prossime elezioni del 2027 si potrà votare con la tessera digitale scaricata sullo smartphone. Il punto di David Murgia.
8: Se non è un addio, poco ci manca. Vi ricordate la tessera elettorale? Quella scheda di carta che da anni conserviamo nei cassetti, spesso ritrovata soltanto alla vigilia delle elezioni? Ecco, potrebbe presto essere sostituita dallo smartphone. Infatti, già dalle prossime tornate elettorali, per presentarsi al seggio potrebbe essere sufficiente mostrare la tessera elettorale digitale. La tessera da cartacea, però, almeno in una prima fase, non scomparirà. Quella digitale sarà solo alternativa per chi vorrà utilizzarla. A confermare che il progetto è in fase avanzata è il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ma attenzione, non si voterà con il telefonino e non si voterà online. L'elettore dovrà continuare a recarsi fisicamente al proprio seggio e a votare secondo le modalità tradizionali. A diventare digitale sarà soltanto la tessera che certifica l'iscrizione nelle liste elettorali e sulla quale oggi vengono apposti i timbri dopo ogni consultazione. Anche l'avvenuta partecipazione al voto potrà essere registrata telematicamente dagli operatori del seggio. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Oggi e domani la comunità Papa Giovanni XXIII è nelle piazze italiane per la campagna solidale Una tavola ci unisce. Sentiamo il responsabile generale Matteo Fadda.
9: Proporremmo un gesto simbolico per sentirsi parte di questo progetto attraverso la donazione di un pezzo di puzzle che rappresenta un disegno che racconta la condivisione diretta delle nostre case famiglia, un disegno fatto da un figlio di una casa famiglia e che una cooperativa, delle nostre cooperative che lavorano con le persone disabili della Sicilia, Rola Formichina, ha trasformato in un puzzle che abbiamo pensato possa essere il simbolo di questa cooperazione alla quale partecipiamo tutti, e quindi le persone che ci incontreranno potranno con la loro donazione contribuire a sostenere questo progetto e sentirsi parte di questo disegno, di questa opera d'arte nella quale siamo coinvolti tutti.
1: Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e le emissioni di cenere lavica dal cratere nord-est. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potrete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli sport. Da Franco Rossi al microfono e Roberto Damiata in regia, una cordiale buona giornata.

0: tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Anche oggi ci affacciamo sulla nostra città, ci affacciamo parlando di sport. Non lo facciamo con degli atleti in senso stretto, anche se sono saliti tutti sul terrazzo con una certa garra, ma parliamo soprattutto di come si racconta lo sport, come si racconta un evento, e come al solito lo facciamo con tre ospiti. Abbiamo Alessandro Canevarolo, CEO del Cremona Circuit, ben arrivato.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Alessandro Beltramini, fotografo sportivo tra gli altri eventi della Vanoli.
2: Esattamente, buongiorno a tutti.
0: Giochi un po' in casa anche tu. E Paolo Loda, responsabile della comunicazione di US Cremonese.
3: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Grazie a voi di essere qui, noi siamo pronti, abbiamo i semafori stanno per spegnersi, possiamo dire. Ci resta solo una cosa da fare, ci affacciamo? Ci affacciamo. Prima di tutto, domanda prima di iniziare, quanto vi sentite degli sportivi?
4: Abbastanza.
0: Per la qualità al torrazzo?
4: Assolutamente sì.
0: Questo ha aiutato.
4: No, abbastanza. Io passo tutto il giorno in mezzo agli sportivi, quindi volente o nolente recupero un po' di energia che mi trasmettono, anche se purtroppo negli ultimi anni...
0: Intanto apri il gas però.
4: Sono quasi 2 anni che non apro tanto il gas.
0: Niente?
4: Perché sono un po' incasinato lì a organizzare tutto.
0: Come mai?
4: Purtroppo guardo gli altri che girano.
0: Ti rode un pochino?
4: Assolutamente.
0: non lo dovevamo dire, no, scherzo. Da questa parte?
2: No. Allora, a parte io, allora, sportivo dal punto di vista fisico zero totalmente, cioè sono in ufficio credo 12 ore della mia giornata, 7 giorni su 7 praticamente.
0: Ma
2: in realtà poi la domenica è il mio giorno di sgarro, sabato domenica è il mio giorno di sgarro e lì posso sentirmi un pochino sportivo anche non essendo sul campo, essendo insomma a 5
0: quasi però campo. Dai, esatto, sei a livello del campo.
2: Esatto, forse rischio più degli altri perché... Un attimo che il giocatore esca e...
0: Beh, succede, certo, è successo più di una volta, quindi puoi dire che anche tu sei coinvolto nel gioco.
2: Sì, cioè, più rischio di infortunio io che probabilmente qualche giocatore.
0: Assolutamente, sì. Paolo?
3: Totalmente, per induzione ovviamente, a volte per osmosi, dell'ambiente sportivo si respira tutto, si respira la professionalità, la passione, e la necessità di seguire le stesse performance della squadra. E anche quella che è poi la cultura sportiva, il racconto sportivo poi è questo, è cultura sportiva.
0: Allora ci arriviamo, ci avviciniamo e lo facciamo spostandoci nell'osservatorio del nostro Torrazzo. Sigla. Vi leggerò un titolo che è stato pubblicato da Sportando, uno dei siti più autorevoli quando si parla di pallacanestro. Il titolo è questo: L'Umana Reyer, squadra di Serie A di basket, incontra gli studenti del Master Comunicare lo Sport. Al termine dell'incontro gli studenti hanno vissuto il dietro le quinte della preparazione dell'evento partita. Chiaramente un tema, quello della comunicazione, è legata al mondo sportivo. Si lavora sulla performance in una squadra, in una società, in un circuito, ma si lavora tanto, immagino, anche sulla comunicazione di un brand. Come funziona questo rapporto?
4: Devo iniziare io.
0: Ti stanno guardando tutti. No?
4: Allora, per noi è molto complesso perché è un'attività che abbiamo iniziato a fare lo scorso anno. Perché? Perché il circuito di Cremona era nato per gli amatori, quindi gli amatori si raggiungevano principalmente col passaparola. Dopo, di piste in Italia non ce ne sono tantissime, quindi di fatto noi non avevamo bisogno di... Sì, si usavano i social per comunicare, però era una cosa molto, tra virgolette, passatemi il termine, easy. La parte difficile è iniziata l'anno scorso, quando abbiamo deciso di ospitare il Mondiale Superbike. Perché? Perché ci siamo approcciati a una categoria nuova, che è quella del pubblico, che noi negli scorsi anni non avevamo mai ospitato, ovvero a Cremona Circuit si può entrare tutti i giorni gratuitamente, la gente guarda...
0: Però guarda gli amatori.
4: Ma sì, c'è anche una banda di vecchietti che passano tutte le giornate lì, c'è il mio trespolo di persone là in tribuna.
0: Così un marella.
4: Sì.
0: Invece al cantiere guardano.
4: Sì, e infatti ogni mattina mi danno i consigli. Arrivano, mi danno: Alessandro, guarda che sarebbe il caso di fare così, così, dopo trasmetto le informazioni ai miei ragazzi. No, l'anno scorso, con la scusa dell'arrivo dell'organizzazione mondiale Superbike, abbiamo dovuto iniziare un'attività che noi non avevamo mai iniziato, che è quella di comunicare a delle persone esterne che non sono i nostri amatori, non sono le persone, tra virgolette, addetti ai lavori, che c'era un evento di questa caratura. E lì la cosa è molto molto complessa, perché se una volta c'erano quei 3-4 canali TV, carta e poco altro, radio, adesso c'è un mondo della comunicazione che è molto complesso, perché non è detto che se vai in radio raggiungi, o vai in televisione raggiungi, o sui giornali raggiungi. No, c'è tutto il mondo dei social che cambia di ora in ora, non di giorno in giorno. E lì bisogna capire quali sono i canali giusti, i modi giusti, perché si può parlare quasi di aria fritta, no?
0: Possiamo cioè, dirlo.
4: È molto facile buttare un grosso valore su una strada sbagliata. Negli anni passati era più semplice, erano quelle quattro vie, lavoravi su quelle.
0: Più imprevedibilità, forse.
4: Adesso ci sono gli youtuber, c'è i social, c'è Instagram, c'è TikTok, faccio fatica a capire dove andare. Quindi abbiamo dovuto iniziare un'attività nuova che, come tutte le attività nuove, si può prendere le strade giuste e strade sbagliate. L'anno scorso più o meno l'abbiamo quasi centrata, quest'anno stiamo cercando di correggere il tiro, perché ci aspettavamo dei risultati diversi, però te lo dico il 5 di maggio.
0: Ne parliamo il 5 di maggio.
4: Sì. Però è complessa la comunicazione, non è ma fai quattro cose su Instagram e va. No, è molto. Ogni canale ha una particolarità.
0: Paolo?
3: Io
0: arriviamo nella tua area di competenza in sì, senso stretto.
3: Non posso sfuggire, non posso dribblare in questo caso.
0: Qua non c'è modo. Devo
3: giocare la palla. Come diceva Alessandro, il mondo della comunicazione, quindi il mondo del racconto, sta vivendo un'epoca di trasformazione vertiginosa e a volte imprevedibile. Il lavoro di un ufficio di comunicazione, e soprattutto in questo caso anche di un ufficio marketing, perché entrambi gli uffici devono lavorare in stretta sinergia, è quello di riuscire a anticipare quelle che possono essere poi le evoluzioni del sistema comunicativo. Quindi i social, come diceva Alessandro, sono una cosa, hanno un processo di targetizzazione che è completamente diverso da quello degli altri canali di informazione. La difficoltà sta appunto nel cercare di differenziare il messaggio, magari anche in relazione allo stesso evento. Devi essere in grado di capire qual è il sentiment degli utenti che si informano attraverso un canale, che può essere ad esempio il canale tradizionale, quello televisivo, quello radiofonico, quello della carta stampata, anche quello dell'online, che in senso stretto, che ormai è un canale di per sé superato, e invece quelli, soprattutto i ragazzi più giovani, che attivano il circuito di presa di informazione attraverso i social. Voglio fare, se mi è concesso, un passo indietro. Noi rappresentiamo...
0: Non so se ti è concesso questo. vai.
3: Rappresentiamo orgogliosamente una realtà sportiva che è parte integrante del nostro territorio dal 1903. Poi il calcio è arrivato un decennio dopo, ma...
0: Però la
3: storia dice questo. Quindi la rappresentazione del brand non può, del nostro brand, non può assolutamente prescindere da quella che è la nostra storia. Ogni volta che noi comunque dobbiamo comunicare

0: Un messaggio legato a quello che oggi si chiama brand, ma che io continuo un po' nostalgicamente a ripetere, blasone della storia della Cremonese, è quello di fare i conti con quella che è la nostra, diciamo, utenza tradizionale, che è fortemente legata al territorio e che quindi vive la Cremonese con cremonesità, con quelle che sono le nuove persone, i follower che si avvicinano a questa realtà, e quindi cercare di far capire a loro che cos'è la Cremonese, quali valori la Cremonese porta avanti nel corso della sua attività. E questa qua è la grande sfida, anche a livello marketing, che le società professionistiche come la nostra devono assolutamente interpretare.
1: Alessandro, il tuo racconto dello sport, di un brand per certi versi, ma in generale dello sport, è senza parole.
2: È senza parole ed è difficilissimo per due motivi. Mi collego un pochino a quello detto in precedenza perché è molto interessante, perché adesso c'è il concetto, allora potrei dilungarmi, ma ho il timer che mi sta
1: Lascia perdere il
2: fissando,
1: timer.
2: quindi no, nel senso è un discorso molto interessante perché i social sono visti sempre, no, come qualcosa di fughesi, no? Polvere di stelle che non si può vedere, non si può toccare, e poi in realtà esiste una complessità dietro dal punto di vista proprio organizzativo, dal punto di vista poi pratico, perché alla fine io per spiegare quello che può essere questo aspetto del mio lavoro faccio l'esempio di un cuoco, no? Cioè non è solo la foto bella, perché la foto bella la può fare chiunque, è foto bella nel giusto momento, con il giusto timing per foto, come può essere il comunicato stampa. Se un comunicato stampa esce dopo 3 ore può essere il comunicato stampa più bello di questo pianeta, ma è
1: Ma
2: totalmente inutile. Stessa cosa per foto e video, cioè alla fine io prendo ad esempio la mia realtà, quindi la Vanoli, 3 ragazzi che pedalano da 2 ore prima dell'evento, 2 ore dopo, e poi tutta la settimana di preparazione o la parte appunto che si avvicina alla partita, quindi è impegnativo, è impegnativo.
1: e i social sono un po' il vostro mondo.
2: Esatto, i social sono il nostro mondo, tutto passa da lì e con quello che poi si porta dietro, che poi ci sono appunto l'essere dietro ai trend piuttosto che l'essere dinamici il più possibile, cercando di portare quanta più qualità possibile. A volte ci scontriamo anche dentro e ci picchiamo virtualmente via WhatsApp perché ho bisogno di questa cosa qua adesso. Io dico sì, se la vogliamo fatta bene dobbiamo farla tra 10 minuti. Quindi esistono poi tutte queste dinamiche e sì, ecco.
0: Secondo me lui ha toccato due aspetti che sono fondamentali, quello del timing e quello della pianificazione. Non ci può, oggi la comunicazione non può prescindere da questo, dai tempi e dalla pianificazione. La pianificazione è quella che ti aiuta poi a superare i momenti di crisi che sono dati dall'imprevisto. Se manca la pianificazione, l'imprevisto non lo gestirai mai. Se hai una buona pianificazione, invece, riesci a gestire anche quello. Sul timing, invece, è parte integrante di come si è modificata la narrazione dello sport nel corso del tempo, perché se pensiamo che quando ero giovane io, se si può dire quando ero giovane io, sembra una cosa
1: Le
0: da
1: frasi.
0: Jurassic Park, no? Però è vero, all'inizio degli anni 70 chi raccontava il calcio, soprattutto i giornalisti che erano presenti al campo e gli spettatori che erano presenti al campo. Oggi chi racconta il calcio? Chiunque, perché il calcio è nelle case, è nei telefonini, è ovunque e lo è in maniera istantanea. E quindi c'è un timing completamente diverso in questi processi. Che sia migliore o peggiore, non lo so dire, sicuramente è
1: Ne
0: qualcosa
1: riparliamo.
0: completamente diverso.
1: Aggiungo e apro un altro tema. Chi racconta il calcio, lo sport? Gli sportivi stessi. Cioè, io vedo tantissimi contenuti portati da chi va in pista, chi va in campo, e tante volte magari chi va in pista o chi va in campo, per certi versi, sposta gli equilibri ancor più dell'organizzatore dell'evento stesso. Come si gestisce il rapporto con lo sportivo che viene a girare in pista, che viene a giocare la partita? E che magari da solo ha più visibilità ancora che l'istituzione stessa.
3: L'unica è lavorare bene. Perché? Perché se una volta magari succedeva qualcosa, avevi il tempo per recuperare e mettere una pezza, adesso è il momento in cui succede qualcosa, dopo 30 secondi lo sa il
1: Sanno
3: mondo.
1: tutti.
3: Cioè, la verità è questa. Quindi l'unica cosa che si può fare è cercare di lavorare sempre meglio, di far sì che comunque il cliente, l'appassionato, nel nostro caso chi ci viene a trovare a girare in pista, trovi sempre quelle condizioni che si aspetta. Dopo l'imprevisto ci può stare, ci sarà sempre, è impossibile che non ci sia l'imprevisto. Però se la persona si sente, nel nostro caso, tra virgolette, ascoltata e capita, perché dopo tante volte magari qualcuno scivola e è colpa, non è mai colpa,
1: non c'era l'asfalto,
3: c'era troppo, c'era il sole troppo alto, c'era il sole troppo basso, c'era troppo caldo,
1: troppo vento. Troppo vento,
3: vabbè, però se nel nostro caso se gli si ascolta e si cerca di capire nel momento in cui c'è il problema, tante volte la cosa finisce lì.
1: Okay.
3: Il problema è che la comunicazione al giorno d'oggi è talmente rapida che tante volte lo sanno prima gli altri del sottoscritto, quindi magari sono in ufficio, guardo un attimo il telefono, trovo una cosa che l'hanno postata 30 secondi prima, è successa 40 secondi
1: prima, 40 secondi prima, un attimo prima.
3: E no, è difficile, molto difficile quella cosa.
1: Arriva l'evento Superbike che si racconta, ovviamente. Come coniugare il racconto di Superbike o del tal pilota con il racconto di Cremona Circuit? Si lavora insieme?
3: Lì è molto complesso, perché ci sono due realtà che sono, lavorano insieme ma sono distaccate. C'è l'organizzatore, che siamo noi, Cremona Circuit, e il promoter, che è la Dorna, che è la società che di fatto promuove il mondiale Superbike, che è la stessa che promuove anche il mondiale MotoGP. Quindi c'è una stretta collaborazione tra i due uffici stampa. Perché? Perché finché va tutto bene,
1: va bene, è bellissimo.
3: Quando c'è l'imprevisto, le cose devono essere pianificate, come si diceva prima, perché sennò siamo tutti e due sulla stessa barca, uno rema a destra e uno rema a sinistra, e iniziamo a fare quello che non si deve fare. È tutta una questione di organizzazione su un evento come il Mondiale Superbike, che è visto da circa 180 milioni di spettatori in quel weekend lì, e quelle cose lì devono essere molto pianificate molto bene. Ma molto bene,
1: un lavoro che parte da lontano.
3: Quando iniziamo il mondiale Superbike, io ho la scaletta che ho 15 riunioni nel weekend, cioè quella iniziale, ogni settore c'è una riunione per pianificare il tutto. Dopo, come si diceva prima, se tutti fanno il suo lavoro, se il meteo aiuta, meglio ancora. E noi siamo nuovi, quindi sicuramente quando si inizia un'avventura nuova ci sono gli imprevisti che possono giocare a favore o a sfavore, perché tante volte un imprevisto può lavorare a favore, non è che tutti i mali vengono per nuocere, però cerchiamo di aggiustare il tiro nel secondo anno, vediamo di fare meglio dell'anno precedente.
1: Certo.
3: Anche perché se avessimo avuto un anno per farlo, cioè organizzarlo meglio, sarebbe stato meglio. Abbiamo dopo 6 mesi, quindi...
1: Sì, tutto velocissimo.
3: Sì, la transizione. Abbiamo spento la macchina e riceso subito il giorno dopo.
1: Paolo?
0: Allora...
1: Cito un episodio, scusami, arrivo. Qualche anno fa, calciatore messicano che arriva da Cremo, Vasquez, e arrivano commenti messicani a tutti i post. Insomma, impatta,
0: sì,
1: come cosa.
0: Assolutamente sì. Hai citato l'esempio che per la prima volta a livello mediatico in tempi recenti ci ha obbligato ad affacciarci, come hai detto, su una realtà completamente diversa rispetto alla nostra, che era quella del fenomeno globale. È arrivato questo calciatore che è un nazionale messicano e che soprattutto nel suo paese è un'istituzione vera e propria, e come dici tu, a livello mediatico aveva creava dei risvolti incredibili, tant'è che dopo poche settimane dopo la promozione in Serie A è arrivata una troupe di ESPN per intervistarlo. E questo giornalista argentino, che era il giornalista argentino in quell'occasione, mi disse: ma voi avete già preparato tutto a livello di marketing per Vasquez? Perché guardate che con Vasquez in Messico vendete
1: una valanga di
0: magliette. Effettivamente a certe dinamiche ci arrivi se sei preparato, ma comunque è vero, il calcio oggi, lo sport professionistico oggi, i social media oggi ti aprono opportunità che devi essere in grado di prevedere e poi governare. C'era un aspetto rispetto alla domanda che hai posto tu prima, che è centrale anche nell'attività degli uffici stampa, che cioè non è solo la mediaticità del professionista, dell'atleta, del calciatore che fa la differenza, ma è anche come lui si pone nel suo racconto sui suoi social. Ormai la maggior parte dei calciatori professionisti di un certo livello si affidano a professionisti del settore, E di conseguenza qua, come dicevi tu, si può creare un momento di criticità tra quella che è la comunicazione o l'impronta comunicativa che un club, parlo in termini generali qua, non tanto relativo alla nostra realtà, che è comunque per numeri in questo caso è molto più piccola rispetto a un top club, però può essere che dal punto di vista proprio comunicativo si crei questa criticità fra quelle che sono le esigenze della narrazione del club e quelle che invece sono le esigenze della narrazione dell'atleta. Anche perché vedo che la tendenza di ogni atleta, di ogni, chiamiamolo, super atleta per i numeri che esprime sui social, è quella di rappresentarsi in una maniera è l'invincibile di turno. Noi sappiamo benissimo invece che le dinamiche umane sono completamente diverse, e proprio e fortunatamente perché dinamiche umane, le dinamiche degli atleti sono profondamente diverse da quella che è la loro autonarrazione sui social. E in questo caso come si lavora? Si lavora cercando sempre un punto d'incontro tra quelle che sono le esigenze del club e quelle che sono le esigenze poi del professionista, avendo sempre ben presente che spesso, troppo spesso, l'autonarrazione è una narrazione di stampo narcisistico che non può funzionare né per il club né per la società, visto che spesso loro si rivolgono, sono seguiti da tantissimi ragazzi, da tantissimi giovani, e certi atteggiamenti non possono essere considerati formativi.
1: Ale, dal tuo punto di vista, il rapporto con gli sportivi com'è?
2: Ma io vivo nel mio magico mondo felice della Vanoli, per cui io queste dinamiche così non le vivo.
0: Ma questo nemmeno noi, deve essere un discorso però, molto più generale.
3: Allora dopo me ne racconto uno. Perché,
1: siamo pronti.
2: New Eden, no? Per cui sì, no, nel senso io, per noi il rapporto con i giocatori è molto tranquillo, nel senso che chiedono e di conseguenza poi hanno quel materiale che viene prodotto, per cui da quel punto di vista lì molto molto tranquilli. Non mi è mai capitato per adesso nulla di troppo spicy, no? Che mi mettesse un pochino per adesso tutto tranquillo.
1: E come vivi la possibilità sicuramente di tutte le domeniche fotografare, stare a contatto con giocatori di Serie A, quindi il massimo campionato italiano, ma non solo, arriva a Bologna, arriva a Milano, ci sono giocatori che hanno fatto la storia del basket europeo, italiano. Com'è stare lì? No,
2: ti darò una risposta che forse non ti piacerà, perché io lo faccio, cioè il mio lavoro dal punto di vista sportivo lo faccio un po' per egoismo, cioè lo faccio principalmente per me stesso, perché mi fa star bene in quel momento lì e perché credo che lo sport sia la trasposizione perfetta di quello che poi la vita ti può presentare fuori. Per cui mi serve per stare in bolla e per ricordarmi che non è che fuori non è tutto comodo e che la scomodità c'è, e la parte sportiva me la dà ogni domenica. Quindi in realtà vedere i giocatori blasonati mi interessa fin lì, preferisco più quando molto banalmente si vince, perché io porto porto nel cuore Cremona e la Vanoli, per cui per me la finalità ultima è, cioè, se si esulta a fine partita sto da Dio, altrimenti vado a casa, se sono entrato in macchina un po' incazzato a casa, così guardare così il contachilometri e dico vabbè, si torna a casa oppure se torno a Piacenza dove vivo da Cremona.
1: Come cambia per voi la narrazione tra una vittoria e una sconfitta?
2: Prima l'immagine. Va bene. Ma allora, ci stavo pensando tra l'altro intanto che stavo venendo qua, dipende, perché poi anche una sconfitta in un determinato momento può non essere così rappresentativa, come una vittoria dopo un determinato momento può non essere così rappresentativa, perché se si viene da un filotto di sconfitte, come può capitare, le esultanze non ci sono e non te le puoi inventare, quindi dal mio punto di vista devo solo rappresentare quello che c'è in campo. Poi si può fare un pochino, cioè si può prendere quell'esultanza che magari prima che parta la lacrimuccia, no, non lo so, però comunque la gestione, poi ovviamente quando si vince anche noi che siamo parte della squadra, perché comunque fino a prova contraria vestiamo i colori della società, quindi ti senti un pochino parte, anche se poi appunto
1: mi sento sportivo, quindi
2: sì,
1: vale.
2: Sì, esatto, vale. Diciamo che sì, appunto poi quando vinci anche tu che sei dall'altra parte riesci a raccontare in una maniera un pochino diversa, e secondo me, a meno che tu non lo faccia come lavoro, proprio perché sei giornalista sportivo, fotografo sportivo e hai un minimo di attaccamento, quando vinci le fai in un modo, quando perdi
1: escono.
2: Esatto.
0: Sicuramente il sentiment della piazza, delle fan bases è fondamentale. Ascoltarlo, l'ascolto è fondamentale. Poi c'è la narrazione. come diceva lui, lui ha introdotto un elemento abbastanza, anzi secondo me interessantissimo, che è quello che non sempre la sconfitta di per sé è un momento da nascondere o un momento da raccontare in una maniera diversa. No, la sconfitta è un momento da raccontare, perché la sconfitta fa parte di un processo, come fa parte nello sport, come fa parte ne fa parte anche la vittoria. E non per questo la sconfitta è sempre sinonimo di fallimento, anzi secondo me non lo è mai sinonimo di fallimento, però la tendenza è quella di interpretarla come tale.
1: Con un'esasperazione, con un'esasperazione tra l'altro, tra volte che è...
0: Esatto, io posso portare come esempio quello che ci è accaduto nel recente passato con la finale che ci è andata male dal punto di vista sportivo di Venezia. Poteva essere è stato un traguardo raggiungere la finale, non era così scontato perché arrivavamo da una retrocessione dalla Serie A, e quindi adesso non è che voglio sostituirmi all'allenatore. Cioè,
1: però
0: parlo dal punto di vista comunicativo, non è... raggiungere quel traguardo ha avuto un significato secondo noi ambiente cremonese importantissimo, ma l'ho avuto soprattutto per i nostri tifosi hanno partecipato in maniera emotiva incredibile a quella finale e hanno capito gli sforzi della squadra, tant'è che la squadra è uscita da Venezia con tra gli applausi, perché è stato comunque un campionato che ci ha insegnato tante cose, e la narrazione di quella sconfitta è diventata la celebrazione di un momento di grande difficoltà, ma che tutti hanno interpretato come un punto di ripartenza. Quindi non tutte le sconfitte vengono raccontate allo stesso modo, come non tutte le vittorie hanno
1: lo stesso valore. Ci hai promesso un aneddoto? Oh. Non me lo ricordo solo, no, io, certo, vero?
2: Stavo aspettando.
3: No, allora, tanto per ritornare all'argomento che prima, che si parlava dei piloti, dei giocatori che la raccontano dal loro punto di vista. Noi l'anno scorso a maggio abbiamo fatto i test per fare il mondiale Superbike. Eravamo in un cantiere
1: apertissimo.
3: Una cosa, se ero un pilota io avrei detto le stesse identiche cose. Cosa succede? Arrivano tutti a maggio a fare i test, tra cui il campione del mondo, Jonathan Rea, Iannone, e tutti piloti che hanno un bel
1: seguito. Una certa esperienza, un certo seguito.
3: Hanno un bel seguito di follower e quant'altro. Cosa succede? Che appena è venuto fuori la notizia che si faceva il mondiale a Cremona, il campione del mondo Jonathan Rea prende, va sul telefonino e fa un comunicato e scrive: non si può andare a Cremona a correre in un kartodromo. E viva Dio, ho detto.
1: Cominciamo bene.
3: Non pensavo che i kartodromi con un rettilineo di un chilometro non ci sono, però posso anche capirlo, perché noi nell'autodromo abbiamo la pista grande e il kartodromo. Lui cosa ha fatto? Ha scritto Cremona Circuit, è venuto fuori una gara di kart e lui ha visto una pista di kart. Quindi già lì è partito una comunicazione che non era proprio bellissima. Si va a Cremona, è un posto sperduto, che non c'è una pista, non c'è un rettilineo, cioè, non c'era niente. Arrivano a maggio a fare i test, noi un cantiere aperto, e inizio, pioveva, cioè... Chi è che va fuori? Pista, Jonathan Rea, va con la moto in mezzo, va fuori pista e va in mezzo al fango. Tutte le fotografie di Jonathan Rea con la moto piena di fango. Cioè, sembrava una moto da cross, non era nemmeno associabile a una moto da...
1: Siamo partiti fortissimo.
3: Fatto sta che si fanno questi test, i piloti hanno iniziato una serie di reclami con la Federazione Internazionale, con la Dorna, con tutti, insomma, ce l'avevano tutti con noi. Ci avevano talmente ammazzato che quando è arrivato il Mondiale Superbike e siamo arrivati a mettere in ordine tutto, non si aspettavano questa cosa qua, e quindi dal fatto che ci avevano talmente ucciso prima, dopo potevamo solo che risorgere, no? E quindi siamo diventati quasi l'autodromo più bello del
1: più
3: mondo.
1: Bello.
3: Hanno iniziato a dire che il modello della Superbike futuro potrebbe essere il modello Cremona. Quindi
1: vedi,
3: non tutto il male viene per nuocere a quello che dicevo prima. L'ultima domanda che è stata fatta, l'ultima volta che ho esultato è stato quando il Cremonese ha pareggiato contro Cittadella. Io sono di Padova, quindi... nel mio caso è difficile, perché non abbiamo una squadra, non possiamo vincere o perdere. Noi vinciamo quando organizziamo un evento e l'evento va bene, allora è motivo d'orgoglio e quant'altro.
1: Cambia la narrazione, cambia la narrazione, come nel caso dell'anno scorso, vittoria di un pilota italiano.
3: Sì, poi Petrucci è anche un amico, quindi però diciamo che
1: era anche a simpatia,
3: no? Sì, però non ho esultato come
1: nel caso
3: con la Cremonese che ha pareggiato.
1: Allora, il tempo non ci aiuta, ma dalla produzione mi concedono sicuramente una bifora, perché la vogliamo. Sigla. Chiudiamo così, domande secche, tre ciascuno, vi chiedo di affacciarvi a una delle due luci di questa non sbirciare. Stai già guardando, ho visto. È già la seconda persona che sbircia in questa giornata di registrazione. Allora, la prima...
3: Su una posizione privilegiata.
1: Ce l'ho nel cuore, però... vabbè. Moto o kart?
3: In cosa?
1: E devi scegliere. Moto o kart?
3: Moto.
1: Grande evento o quotidianità?
3: Quotidianità.
1: Asciutto o bagnato?

0: Quadro.
1: che è sempre la foto di dei post
0: Esatto,
1: del post partita.
0: bravo.
1: Quindi siamo preparati. Allora, grazie davvero di essere stati con noi. Chiudo con un aneddoto straordinario. Gli sportivi che sono stati qui nella puntata che abbiamo registrato a inizio stagione, sono Sveva, Daniel, sono stati con noi. E, Sveva, in particolare, l'abbiamo rivista di recente a un evento organizzato dall'associazione 2B, di cui è organizzatore, fondatore anche Piccoli, che è stato giocatore della Vanoli. E quindi ci siamo rivisti di recente a un evento di beneficenza raccontato in molti modi sui social, molto bello, e abbiamo rivisto Sveva e ricordava il claim di lancio che di solito ci affacciamo, ci siamo visti e ci ha detto voltiamoci, non si sa come abbiamo cambiato il claim, quindi finiremo voltandoci. E grazie davvero Alessandro Canevarolo,
2: Grazie mille.
1: Alessandro Beltramini,
0: A voi,
1: secondo
0: grazie
1: Alessandro di
0: mille.
1: oggi, e Paolo Loda di essere
0: Grazie a
1: stati con
0: voi.
1: noi. Voi continuate a seguirci sui social, su Spotify, sulla Domenica, su CR1, grazie al Torrazzo che ci ospita in questa location straordinaria. Ci vedremo sui campi della Cremo, della Vanoli, al Cremona Circuit, e intanto noi continueremo ad affacciarci, anzi a voltarci. Ciao a tutti!

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Nuovi vicini. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Ho avuto paura. Mi hanno sfruttato. Mi manca la mia famiglia. Nei discorsi dei migranti di cui si occupa la cooperativa Nuovi Vicini di Pordenone, alcuni concetti ricorrono con maggiore frequenza di altri. Siamo nel Friuli Venezia Giulia della pressione migratoria dalla rotta balcanica. Qui arrivano molte persone dai paesi dell'Asia e dell'Africa, dopo mesi di viaggio, violenze in corrispondenza di alcune frontiere, in alcuni casi lavoro sottopagato o sfruttamento a fini sessuali. La cooperativa, nata da una costola della diocesi di Concordia Pordenone e poi divenuta autonoma, si occupa di loro dall'accoglienza alla tutela legale fino alle lezioni di italiano e all'inserimento lavorativo. Davide Frusteri è uno dei soci fondatori e ricorda l'atmosfera collaborativa in cui nacque qualche anno fa l'odierno sistema di presa in carico dei migranti.
2: Qualche anno fa, circa 7-8 anni fa, c'è stata una presenza veramente massiccia che il territorio non aveva mai in qualche modo avuto, di persone provenienti principalmente dalla rotta balcanica. Stiamo parlando di circa 1.000-1.500 persone che sono arrivati proprio qui in provincia di Pordenone. La questione dell'accoglienza, quindi degli arrivi di queste persone, della presenza di queste persone sul territorio, non doveva essere soltanto un problema della Nuovi Vicini, perché si occupa di questo. Era una questione che riguardava l'intero territorio. Siamo riusciti a coinvolgere altre 8 cooperative della provincia di Pordenone, le più grandi cooperative che lavorano in provincia di Pordenone, che non lavoravano per niente sul tema dell'accoglienza, facevano tutt'altro nella vita, ma siamo riusciti a coinvolgerle, abbiamo fondato un'associazione temporanea di impresa di cui noi abbiamo fatto da capofila e siamo riusciti ad accogliere tutte quelle persone che chiedevano appunto di poter stare, poter rimanere su quel territorio, creando delle sinergie col territorio veramente molto interessanti.
1: Il tutto si regge, come ricorda la presidente Ivana Latrofa, su un complesso articolato di professionalità differenti.
3: Abbiamo colleghi specializzati sull'accompagnamento all'integrazione lavorativa, che parte da un bilancio di competenza, da un orientamento generale, fino all'accompagnamento in servizi di mediazione rispetto alle aziende, per esempio nei tirocini professionali. Noi cerchiamo di accompagnare le persone che presentiamo in azienda anche in quella fase, proprio per aiutarli nelle difficoltà di confronto rispetto al nuovo mondo, diciamo, in cui entrano. I servizi naturalmente di mediazione culturale, che sono fondamentali, senza i quali non potrà

0: Muovere neanche i primi passi, perché chi arriva da noi arriva in prima battuta, generalmente sono appena entrati in Italia, ma non solo, insomma.
1: Ogni persona ha la propria storia e il proprio percorso. C'è chi fugge dalla guerra o dalle ritorsioni politiche, chi dalla povertà. Da tempo si inizia a parlare di migrazioni climatiche. Passare da un contesto socio-economico all'altro non è semplice. Spesso la lingua rappresenta il primo ostacolo da superare, specie per chi non ha potuto studiare e non conosce idiomi ponte come l'inglese o il francese. Così, storie come quelle di Shazaib Hussain, passato in pochi anni da utente a mediatore culturale della Nuovi Vicini, diventano particolarmente significative. Il momento dell'arrivo in Italia sembra così lontano.
2: Mi vengo sfruttato dagli altri connazionali a Napoli, che lavoravo in fabbrica con paga di 2,40 € all'ora, lavoravo 16-17 ore al giorno. E sono arrivato dopo 2017 giugno in progetto cooperativo Nuovi Vicini, che gestiva anche parte antitratta come beneficiario. Ho imparato italiano, da lì ho avuto la possibilità di fare un tirocinio al supermercato, come parlavo varie lingue di paesi asiatico. Pakistan, Bangladesh, India, ho avuto la possibilità di aiutare le altre persone che erano come situazione come la mia quando sono arrivato io in Italia. Quindi ho cominciato questo percorso di mediatore culturale e dal 2018, maggio, ho iniziato a lavorare con la cooperativa Nuovi Vicini. La motivazione anche di iniziare questo lavoro era quello di aiutare le persone, stesse persone come me, anche tipo quando sono arrivato io e la difficoltà che ho avuto io.
3: Si sente la chiesa delle persone.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Raffaella Frullone. In apertura la seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. La prima tappa di oggi è stata la Maison Bachita, un centro di accoglienza per migranti, mentre tra meno di un'ora l'appuntamento parigino più atteso, la messa celebrata a Place de la Concorde davanti a 600.000 fedeli. In serata la partenza per Lourdes. Sentiamo il nostro inviato Paolo Fucili.
2: Papa Leone qui si appresta all'appuntamento più affollato di tutti i quattro giorni di viaggio in Francia, messa a Place de la Concorde alle 3 del pomeriggio di oggi per 600.000 persone. Stamattina visita alla Maison Bachita, centro di accompagnamento e integrazione sociale dedicato a migranti e rifugiati, per ricordare che Santa Giuseppina Bachita, come ha intitolato il centro, ci insegna a riscattare chi l'economia e la cultura rendono schiavo e a onorare la dignità infinita di fratelli e sorelle dei quali è Gesù che bussa alla nostra porta. Seconda tappa di stamattina all'Istituto Cattolico di Parigi per parlare soprattutto a catecumeni e neofiti. Ci sono tanti, sempre di più, una imprevedibile opera di Dio, la chiamata il Papa, che si è detto anche lui stupito di questo nuovo fenomeno, che porta con sé però anche esigenze. Anzitutto la formazione per accompagnare chi ha percorsi di vita più complessi e meno lineari, rispettando il loro ritmo e procedendo con gradualità, accoglienza, ascolto e incoraggiamento ad affrontare le impegnative sfide della fede. Da Parigi è tutto.
1: E il presidente americano Donald Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua e ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Lo riporta il Wall Street Journal, mentre Teheran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite, a dirlo in un'intervista alla CBS proprio il presidente iraniano Pezeshkian. Torniamo ora in Italia. Salgono ancora i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, mentre si dimezza il taglio delle accise. Il diesel supera ormai 2,35 euro al litro, in autostrada si avvicina a 2,45 euro. Eni però prova a frenare i rincari. Da lunedì fissato un tetto a 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 per il diesel. La misura è prorogabile fino a fine anno. Siamo alla pagina dedicata alla cronaca. Luciano Garofalo, ex generale dell'Arma, che nel 2007, quando fu uccisa Chiara Poggi, comandava i RIS dei Carabinieri, è stato sentito ieri come testimone dalla procura di Pavia per oltre un'ora. Lunedì si chiuderanno le indagini sul nuovo indagato Andrea Sempio, per il quale potrebbe arrivare il rinvio a giudizio. Sempre alla cronaca, una persona è morta nell'incendio di un appartamento all'ottavo piano di un palazzo a Colli Aniene. Siamo a Roma. Il corpo è stato trovato dai vigili del fuoco nell'abitazione completamente distrutta dalle fiamme. La vittima non è stata ancora identificata. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Accolgo con affetto i cappellani delle carceri italiane, accompagnati dal direttore generale Don Raffaele Grimaldi. Carissimi, vi esprimo la mia viva riconoscenza per il vostro importante apostolato in questi luoghi di umana sofferenza. Siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana. In particolare sono grato all'Ispettorato Generale dei Cappellani e a tutti voi per la preziosa collaborazione che rendete a me e alla Segreteria di Stato nel soccorrere spiritualmente le esistenze travagliate di tanti fratelli e sorelle detenuti che scrivono al Papa per raccontare i loro drammi e le loro ferite.
2: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti alla prima puntata della nuova stagione dei Cellanti, che abbiamo voluto aprire con le parole affettuose che Papa Leone mercoledì scorso, al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, ha rivolto ai circa 250 cappellani penitenziari intervenuti, guidati dall'Ispettorato Generale dei Cappellani d'Italia. E allora, sempre dalle dirette andate in onda mercoledì scorso sulla nostra emittente dopo l'udienza, vi riproponiamo l'intervista a Don Raffaele Sarno, cappellano degli istituti di pena di Trani, in provincia di Bari, realizzata dai colleghi Orazio Coclite ed Eugenio Bonanata, ai quali ha raccontato che emozione è stata per lui trovarsi insieme a tanti altri cappellani in Piazza San Pietro. Ascoltiamo.
3: L'abbiamo vissuto in maniera entusiasmante. Innanzitutto, stare in Piazza San Pietro in mezzo a tanti fedeli appartenenti ad altre nazioni mette in evidenza un po' la dimensione universale della Chiesa. Accanto a me c'erano studenti indonesiani, africani del Sud America. È bella questa dimensione ecumenica della Chiesa, una fede che si espande un po' dappertutto e mette in evidenza il suo aspetto missionario. E poi le parole del Papa in riferimento alla Gaudium et Spes. In maniera particolare due elementi secondo me sono emersi e che si possono mettere ben in relazione con il mondo delle carceri. Innanzitutto il Papa ha auspicato il rispetto della dignità umana. Ecco, la dignità umana che tante volte non viene rispettata all'interno delle carceri, quando ci sono tante persone malate, tante persone che vivono in situazioni di affollamento, tante persone che soprattutto in quest'estate così calda hanno vissuto situazioni di estremo disagio e che spesso lo hanno manifestato. Se poi contiamo anche i tanti malati psichiatrici che ci sono nelle nostre carceri, con gravi problemi che poi causano un po' a tutta l'istituzione, ecco, già tutto questo mette in evidenza come la dignità umana non venga rispettata. Ma dall'altra io metto in evidenza anche il messaggio di fraternità che il Papa ha sottolineato, e questo potrebbe essere un appello a coloro che hanno deviato perché finalmente riprendano la strada della legalità in quella fraternità che il Papa ha sottolineato e che è un messaggio molto forte per tutti quanti noi.
4: Cosa comporta per voi cappellani mettere in pratica, no, questi principi?
3: Comporta innanzitutto una presenza costante, perché tanti sono i detenuti nelle nostre carceri, tanti sono i bisogni che emergono quotidianamente. Quando si entra in sezione, io uso un'espressione un po' forte, siamo completamente fagocitati dai detenuti. Chi ci chiama da una parte, chi ci chiama dall'altra, chi esprime un bisogno, chi un'altra necessità. A volte riusciamo a rispondere a tutto questo, a volte purtroppo ci sentiamo impotenti, ma cerchiamo di essere sempre lì presenti con la nostra disponibilità e appunto cercando di vivere il Vangelo della carità.
5: Qualche anno fa, incontrando il cappellano del carcere di Bergamo, mi confidò che una realtà che sempre lo aveva impressionato era la vista delle manette. Vedere un uomo o una donna ammanettate, mi confidò, lascia una grande tristezza e si rimane senza parole. E così anche per lei?
3: Sicuramente è così, perché proprio in quel momento vedi che la dignità della persona non viene rispettata, ma questa dignità tu la vedi anche mortificata quando essi sono lì dietro le loro sbarre, quando gli spazi sono così compressi che alla fine inevitabilmente si sbocca volta il cervello va in pappa e va in fumo, tutto questo crea gravi disagi all'interno delle strutture. Guardi, è quasi quotidiano il constatare che qualcuno dia in escandescenze e che, provocando l'intervento a volte anche necessario ma duro degli agenti di polizia penitenziaria. Tutto questo mette in evidenza come la realtà del carcere non è una realtà dove la dignità venga rispettata, ma venga assolutamente, come dire, trascurata.
5: Come è iniziata la sua missione in carcere? È stata una sua scelta oppure un'imposizione del vescovo?
3: Ma nel mio caso è stata una mia scelta, perché io sono cappellano ormai dal 99, quindi sono 27 anni. All'epoca il cappellano aveva dato le dimissioni e mi ero accorto che il vescovo trovava difficoltà a reperire un prete disponibile. Io oltretutto già da alcuni anni facevo servizio di volontariato all'interno del carcere, mi presentai dal vescovo e detti la mia disponibilità. Il vescovo di allora, Monsignor Cassati, accolse la mia offerta con un grande sorriso, quindi evidentemente gli avevo tolto un po' le castagne dal fuoco.
4: Don Raffaele, questi 27 anni che cosa le hanno lasciato? Cioè, qual è stato l'insegnamento, se così vogliamo, più forte che si porta nel cuore di questi anni trascorsi al fianco delle persone detenute?
3: Il rafforzamento della mia vocazione sacerdotale. Io ho fatto anche il parroco, ma ho scoperto la mia vocazione sacerdotale, più che scoperto, ho rafforzato la mia vocazione sacerdotale all'interno del carcere. Lì ho veramente sentito che la mia missione si stava realizzando pienamente nel solco del Vangelo.
4: Spesso si guarda però al mondo del carcere, al mondo degli istituti di pena con un certo pregiudizio. Ecco, che cosa dire dell'atteggiamento dell'opinione pubblica?
3: Noi siamo veramente impegnati, oltre che nella pastorale carceraria, nella sensibilizzazione del territorio e delle comunità ecclesiali, proprio perché questo pregiudizio venga abbattuto. È un lavoro difficile, perché troviamo anche all'interno delle comunità ecclesiali tanta diffidenza e quindi un po' tanti pregiudizi. Noi, cercando con la nostra testimonianza, anche inserendo addirittura nelle comunità alcuni detenuti in misura alternativa, cerchiamo di abbattere questo muro. A volte ci riusciamo con buoni risultati, perché vediamo come piano piano anche la mentalità cambia, e questo cambiamento può favorire sicuramente tante altre misure alternative.
4: Lei è mai stato attaccato, criticato per la sua missione, per alcune sue scelte?
3: Apertamente no, però tante volte vedo un po' scetticismo o una critica velata, ma francamente non mi toccano più di tanto, sono convinto di quello che faccio e vado avanti sulla mia strada.
5: Possiamo affermare che essere cappellano è aiutare a riaccendere la fiammella di luce, come il sole che spunta al mattino. Fare anche nostro l'auspicio di Papa Leone questa mattina quando vi ha salutato, che siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
3: Appunto, il tema della speranza per noi è fondamentale, ne abbiamo parlato nel nostro ultimo convegno. Sono stato molto contento che il Papa stamattina, salutandoci, ha ribadito il valore della speranza che noi dobbiamo portare in quei luoghi di sofferenza. Sì, è questa la strada che il Papa ci ha indicato e che speriamo di percorrere fino in fondo.
2: Restiamo a Trani, dove si trova uno dei tre istituti di pena rimasti in Italia a vocazione prettamente femminile dopo la chiusura di Pozzuoli in seguito al terremoto. Quanto è importante per una donna mantenere una stanza tutta per sé, che, parafrasando il saggio di Virginia Woolf sulla carenza di libertà d'espressione delle donne, si concretizza proprio in uno spazio reale o virtuale in cui poter essere se stesse? Questa domanda se l'è fatta anche l'associazione Agave, da tempo accanto a donne che si trovano in una condizione particolare, quella di privazione della libertà personale, e come risposta a questa domanda ha creato questa stanza per davvero proprio nella casa circondariale femminile di Trani. Etta Tarantini, presidente dell'associazione Agave, ci spiega in che cosa consiste questo progetto.
6: Questa stanza è fisicamente una stanza dove loro possono trovare indumenti, prodotti per l'igiene, quanto sia di primaria necessità, soprattutto per le donne meno abbienti, che non hanno colloqui e che quindi hanno bisogno di tutto. Ma al di là di questo, l'idea è nata perché riteniamo che ogni donna ha diritto ad uno spazio, che sia anche uno spazio di dignità, di cura, di scelta, tant'è che il primo ingresso in carcere noi l'abbiamo fatto a Natale di 2 anni fa, sorprendendo tutti, perché abbiamo regalato a tutte le signore lì presenti delle palette di trucco. ecco, che loro hanno ovviamente gradito.
2: Dedicare uno spazio alla dignità e all'ascolto, quali benefici può avere sulle donne detenute?
6: Ricominciare a recuperare autostima, a immaginare un futuro diverso, a guardare in questo piccolo spazio un'apertura verso la libertà, parlare senza essere giudicata, capire che comunque si è importante, che la dignità non la cancella la tua storia.
2: L'idea di questa stanza per le donne vi è venuta anche dalla constatazione che il carcere è un'istituzione prevalentemente maschile, immagino. In Italia ricordiamo che gli unici istituti pensati espressamente per le donne sono rimasti in 3 dopo la chiusura di quello di Pozzuoli e sono Re Bibbia a Roma, Giudecca a Venezia e proprio Trani in Puglia, giusto?
6: Diciamo che in partenza il carcere è concepito al maschile. Infatti c'è un emporio in ogni caso. Per la lametta per la barba, ma non c'è la crema depilatoria per le donne. La donna non è contemplata nel panorama delle prigioni in Italia, è tutto calibrato sugli uomini ed è un grande lavoro di sensibilizzazione quello di far comprendere veramente le esigenze che ogni donna può avere anche in carcere, che possono all'apparenza sembrare frivolette. Però noi ci siamo resi conto che per ogni donna è fondamentale sentirsi donna.
2: Dal momento che nessuno si salva da solo, è importante anche sottolineare che questa stanza nasce da una sinergia concreta tra voi e la direzione della casa circondariale, un rapporto che si basa sulla fiducia. Quanto è importante la rete nel terzo settore?
6: È fondamentale. Noi se non avessimo avuto l'appoggio delle istituzioni carcerarie nella figura della dottoressa Bruna Piarù, che ne è direttrice, della Caritas di Biceglie, della cooperativa Terre Solidali, noi non saremmo riusciti a realizzare quello che abbiamo realizzato. Ma noi ci aiutano anche tanto le stesse detenute all'interno, ci aiutano anche le suore che operano all'interno della casa del carcere di Trani. Si è creata veramente una rete meravigliosa. La cosa più bella è che noi col nostro lavoro abbiamo conquistato la fiducia di tutti.
2: Agave è un'associazione che si occupa delle donne a 360 gradi, ma non solo. Vuole spiegarci brevemente quali sono le vostre aree di intervento principali?
6: Volontariato sì, sensibilizzazione e divulgazione. Portiamo la nostra esperienza nelle scuole, perché la nostra è un'associazione costituita da donne che hanno tutta un'attività altra. Ritagliandoci del tempo riusciamo a creare anche degli eventi molto interessanti e a sopperire alle necessità delle donne, dei bimbi, sempre in concerto con le istituzioni. Noi cerchiamo in tutti i modi di interagire con il territorio, perché se riusciamo a realizzare qualcosa è solo grazie alla rete, alla sinergia.
2: E cambiamo argomento. È proseguita anche quest'anno la collaborazione tra gli istituti di pena della città di Venezia, dove è attivo il progetto teatrale Passi Sospesi, e l'83esima mostra internazionale del cinema della città, la cui edizione 2026 si è conclusa il 12 settembre scorso. Una collaborazione che dura dal 2008 e che anche stavolta ha portato in carcere esponenti illustri dell'arte cinematografica. Il primo è stato il regista tedesco Werner Herzog, leone d'oro alla carriera e presente alla mostra con il film Back in Fastard, che ha incontrato i detenuti della casa circondariale Santa Maria Maggiore. Michali Straitsis, regista, pedagogo, ma soprattutto presidente di Balamos Teatro, parte integrante del Teatro Carcere Nazionale, realtà che dà vita all'iniziativa Passi Sospesi, ci racconta com'è andata.
7: Anche quest'anno la consueta collaborazione con la Biennale di Venezia e gli istituti penitenziari della città. Il primo incontro è stato con Werner Herzog, un incontro che è stato preceduto dalla visione di alcuni film dell'autore. Questo ovviamente per facilitare l'incontro con le persone detenute e alimentare un dialogo di sostanza con il regista. È stato sorprendente, al di là di ogni ottima prospettiva, perché il regista si è trattenuto con gli uomini detenuti per più di 3 ore. C'è stato un confronto sulle tematiche dei film che sono stati presentati, con tematiche diverse e con estetiche diverse. L'incontro è stato molto proficuo perché è stato alimentato da una curiosità degli uomini detenuti di capire che cosa c'era dietro le immagini, che cosa c'era dietro le proposte etiche ed estetiche del regista, che si è dimostrato estremamente disponibile e generoso a rispondere alle curiosità dei detenuti.
2: Poi è stata la volta delle donne detenute del carcere femminile della Giudecca, che hanno ricevuto la visita dell'attrice Jasmine Trinca, presente alla Mostra del Cinema con i film Le Strane e Succederà questa notte. Cosa ci racconta di quest'altro incontro?
7: Era molto diverso, altrettanto stimolante e interessante. Jasmine Trinca si è dimostrata una persona estremamente gentile, generosa, attenta all'ascolto. È entrata all'istituto con una grande delicatezza. Questo ha determinato un ambiente di ascolto reciproco estremamente profondo.
2: Al centro delle vostre iniziative c'è sempre l'utilizzo dell'arte, del teatro come del cinema, come strumenti per affrontare le tematiche della detenzione e dell'esclusione sociale. Sono efficaci in questo senso, secondo lei?
7: In questi 20 anni abbiamo la prova tangibile che il teatro è un ottimo strumento di riabilitazione e di risocializzazione. Con le numerose iniziative che in questi 20 anni abbiamo organizzato all'interno degli istituti penitenziari, con presenza di pubblico esterno e all'esterno degli istituti penitenziari. Devo dire che iniziative come quelle che facciamo con la Biennale di Venezia, abbiamo fatte in tutti questi 20 anni con artisti, attori che erano, diciamo, di passaggio da Venezia, che abbiamo selezionato e invitato negli istituti penitenziari per fare incontri di laboratorio, una sorta di istituto di pena che diventava un istituto di cultura, con tutto questo movimento di persone di alto valore artistico che hanno avuto una esperienza diretta e lavorativa con le persone detenute.
2: Il progetto Permanente Passi Sospesi è attivo dal 2006, perciò compie 20 anni e 20 sono stati i percorsi laboratoriali che ha prodotto in questo lasso di tempo. Dove volete arrivare?
7: Vogliamo arrivare laddove indica quel vecchio detto degli indiani. Noi vogliamo arrivare a raggiungere l'orizzonte, solo che più noi andiamo avanti, più l'orizzonte si allontana. Questo ci aiuta a crescere, a creare una memoria all'interno degli istituti penitenziari, una memoria positiva, una memoria proficua. Il teatro può riabilitare all'interno del carcere, ma nello stesso momento lo stesso teatro viene riabilitato quanto visita i luoghi dove il teatro non c'è. Ne guadagnano le persone, ma ne guadagna anche il teatro stesso.
2: E andiamo a Milano, dove 22 anni fa nasceva la cooperativa ABC La Sapienza in

0: tavola che ha portato prima l'attività di catering nella casa di reclusione di Bollate, poi nel 2015 il primo ristorante in carcere aperto al pubblico esterno e chiamato giustamente in galera. Poi anche un ciringhito interno a beneficio dei detenuti nello spazio che ospita l'incontro tra genitori e figli. Ora di tutto questo si sono accorte le autorità penitenziarie giapponesi, tanto è vero che la cooperativa ha fatto un primo incontro online con il direttore del carcere di Kobe, interessato a replicare queste iniziative nella sua struttura. Ai nostri microfoni la testimonianza di Silvia Polleri, presidente di ABC La Sapienza in Tavola e ideatrice del progetto.
1: Da anni il Giappone periodicamente mi chiedeva delle interviste, erano interviste ufficiali, alcune con trasmissione televisiva, altre cartacea. La cosa che mi colpiva era questo ritornare dal Giappone. Non è come dire arrivo da un'altra provincia dell'Italia, è stato quasi un po' preparatoria.
0: Il contatto con il Giappone è avvenuto tramite una giornalista italo-giapponese che conosceva la realtà di Bollate. Ci racconta come vi siete conosciute?
1: Mika Isatani è il nome e cognome, ci ha seguito all'isola della Gorgona, che è oramai colonia penale, dove noi andammo a fare un servizio per il Marchese di Frescobaldi, che ha una produzione di vino in quell'isola e assume detenuti in esecuzione di pena che risiedono in Gorgona, ogni anno facendo un evento molto importante, un catering in cui porta dalla terraferma circa 150 ospiti. Andammo su nostra proposta, io partii con 10 detenuti con un furgone e arrivammo all'isola della Gorgona, fummo trasportati dalla polizia penitenziaria. Noi passammo 3 giorni in Gorgona in preparazione di questo importantissimo evento che si concluse con grandi successi.
0: L'interesse giapponese è dovuto al fatto anche che laggiù è stata fatta una svolta recente nel sistema detentivo, passato da una concezione unicamente punitiva a un'ottica maggiormente riabilitativa, come è o dovrebbe essere qui da noi e come la Costituzione ci insegna.
1: La missione loro ora è questa. Ovviamente sono alla ricerca di strumenti. I nostri sono potenti strumenti di comunicazione, di contaminazione, perché questo è il tema, contaminare la società esterna con il carcere per dimostrare che il carcere ne è una sua parte della società esterna. Il Giappone è venuto a conoscenza del nostro progetto, l'ha trovato estremamente dirompente, illuminante, perché il cibo è vita, non dimentichiamolo, è un elemento di comunicazione fantastico.
0: E quali saranno i prossimi passi da fare per esportare questo modello così prezioso ed efficace addirittura dall'altra parte del mondo?
1: Presente alla conferenza il direttore del carcere, poliziotti che prendevano appunti, c'era un imprenditore esterno già collaudato su imprese volte al sociale, molto interessato al nostro progetto, che sta pensando inizialmente di avviare un panificio, successivamente molto interessato al nostro progetto.
0: Lei ha sempre creduto in tutti i suoi progetti, altrimenti non sarebbe riuscita a portarli avanti così bene, ma ha sempre notato una difficoltà di replicazione di tali best practice in altre parti d'Italia. Come mai, secondo lei, e questo interessamento da parte del Giappone può cambiare qualcosa in questo senso?
1: Non sono così sicura. Ho notato una sorta di impermeabilità. Io ho fatto mio un mood che dice: noi scopriamo nuovi mondi e tu i nuovi mondi li puoi scoprire in due modi, o da pioniero o da pirata. Noi abbiamo scelto sempre il primo modo, rispetto delle regole. In Italia si ha paura che scoprire i nuovi mondi apra la porta alle trasgressioni. Questo è molto triste, secondo me.
0: Passa per il buio. E ora qualche notizia in breve. Andiamo all'estero perché in vista del viaggio che Papa Leone farà a novembre, gli hanno scritto i detenuti dell'unità penitenziaria 17 nella località di Urdampilleta, provincia di Buenos Aires, in Argentina, per invitarlo a visitare la struttura. Sempre in America Latina, però in Venezuela, l'Osservatorio delle Prigioni denuncia le condizioni precarie di oltre 7.000 persone detenute nei cosiddetti calabozos, i locali per la custodia temporanea della polizia scientifica venezuelana, trasformati in vere e proprie prigioni, dove si dovrebbe restare non più di 48 ore, ma dove il 58% si trova da oltre un anno, tra loro anche 914 donne, 17 minorenni e 181 anziani. In Italia adesso, venerdì 25 settembre, dalle ore 16.30 a Palazzo Valentini a Roma, si svolgerà la tavola rotonda La riparazione della poesia, incentrata sulle attività di lettura e scrittura all'interno dei luoghi di reclusione, con particolare riferimento ai laboratori creativi che vi si svolgono e che offrono ai detenuti la possibilità di guardare oltre il muro. L'iniziativa è organizzata dalla Corte dei Poeti di Mantova e da Idee Erranti di Firenze. Martedì 22 alle ore 11 presso la Fondazione Pastificio Cerere si svolgerà, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'anteprima della mostra Benu, che ha portato l'arte contemporanea nella casa circondariale romana di Re Bibbia. La mostra è frutto di un percorso guidato dall'artista Eugenio Tibaldi, che ha coinvolto le detenute e ha portato alla realizzazione di un'opera d'arte permanente inaugurata in occasione del Giubileo 2025. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Severino. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
2: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, Leone XIV all'Istituto Cattolico di Parigi, la Chiesa sia in stato di iniziazione, accompagni catecumeni e neofiti. In mattinata la visita al polo di accoglienza Maison Bakita, la storia non è scritta da chi vince o si impone, ma da chi avvia processi di pace. Stati Uniti e Cina apriranno un canale di comunicazione diretto sull'intelligenza artificiale per evitare incidenti, discussa a Washington anche una tregua commerciale e la crisi iraniana. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. La vostra testimonianza di catecumeni e neofiti è il segno tangibile dell'opera della grazia di Dio che va oltre le analisi statistiche e sociologiche. Sono parole di gioia quelle che il Papa esprime a coloro che da adulti si preparano a ricevere il battesimo e ai nuovi battezzati presenti. Leone XIV li incontra stamani nel secondo giorno in Francia insieme ai membri dell'assemblea provinciale e a docenti e studenti riuniti insieme presso l'Institut Catholique de Paris. Il servizio è di Deborah Donnini.
3: Il Papa ascolta le testimonianze di un catecumeno, una neofita, un'accompagnatrice di catecumeni. Esprime anche gratitudine per l'instrumentum laboris che gli è stato consegnato, facendo riferimento

0: l'impegno dell'assemblea provinciale.
1: Tout d'abord, j'aimerais rappeler une expression utilisée.
0: Mi piace richiamare, afferma, un'espressione usata dall'Episcopato francese qualche anno fa ed esortarvi a immaginare e incarnare una Chiesa in stato di iniziazione che si prende cura del percorso dei catecumeni, dei neofiti e dei ricomincianti, offrendo loro nel tempo un accompagnamento solido e costante. Quindi il Papa raccomanda di rifarsi ai percorsi di rinnovamento del catecumenato che si realizzò durante il Concilio Vaticano II, di accogliere queste persone rispettando la loro storia, alcune di loro arrivano segnate da esperienze dolorose. Serve uno stile di compassione e tenerezza. L'avvertimento del Papa è infatti quello di non dimenticare che in molti di loro emerge la domanda: come evitare il vuoto post-battesimale?
1: Il è donc essentiel d'accompagner e d'integrer pleinement ces personnes dans nos communautés.
0: Occorre, sottolinea, accompagnare e integrare pienamente queste persone nelle nostre comunità e nelle nostre assemblee oranti dopo il battesimo, offrendo loro uno spazio familiare e una formazione il più possibile integrale, capace di abbracciare i diversi aspetti della vita cristiana e favorire l'unificazione fra la loro fede e la loro vita.
2: E Papa Leone ha iniziato la sua seconda giornata di viaggio in Francia visitando la Maison Bachita di Parigi, polo di accoglienza, formazione e carità per migranti, ammalati, gente finita per strada. Nessuno è così povero da non avere qualcosa da dare, nessuno è così ricco da non avere qualcosa da ricevere, ha spiegato il pontefice il servizio di Marina Tomarro.
3: Je suis heureux de commencer avec vous cette deuxième journée à Paris.
4: È stato uno scambio di emozioni profonde, sguardi commossi, mani che hanno quasi paura a sfiorarsi. Questa mattina Papa Leone è stato accolto così dagli ospiti dell'associazione Maison Bachita, persone arrivate da differenti paesi, con fardelli pesanti e ferite profonde. «Sono contento di iniziare con voi questa seconda giornata a Parigi», ha detto il pontefice, «in una casa che testimonia a tutta la città che è possibile incontrarsi e vivere insieme nella dignità e nella pace». Davanti al Papa si sono susseguite tre testimonianze. La storia della Chiesa e dell'umanità, ha sottolineato il pontefice, a ben vedere non è scritta da chi sembra vincere, imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi fa spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Il richiamo poi all'esempio di Giuseppina Bachita, a cui è nominata la Maison, che ci impegna a vedere chi non è visto, a onorare la dignità infinita di ogni fratello e sorella, nei quali Gesù stesso bussa alla nostra porta. L'ultima parola da parte del Papa è un grazie per il lavoro svolto quotidianamente insieme a tutte le persone che nella Francia intera svolgono questo servizio in istituzioni simili. Continuate a testimoniare quella cura gli uni degli altri che attraverso l'accoglienza fraterna, i percorsi formativi, il dialogo con la città eleva lo spirito e umanizza il mondo.
2: Torneremo più tardi a parlare del viaggio di Papa Leone in Francia. Ora spazio all'attualità internazionale. Si è conclusa con un accordo sui dazi e colloqui sull'intelligenza artificiale la visita a Washington del presidente Xi Jinping, è rientrato in Cina questa mattina dopo tre giorni di lavori con Donald Trump. Una relazione che si arricchisce di nuovi contenuti. Ci dice di più Francesco De Remigis.
5: L'estensione di una tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina fino al 10 gennaio, ma anche la crisi iraniana al centro dei lavori tra i due presidenti. Secondo l'ambasciatore statunitense a Pechino, Trump ha chiesto all'omologo cinese di porre fine a ogni tipo di assistenza a Teheran, mentre Xi Jinping ha insistito sul mantenimento dell'opposizione statunitense all'indipendenza di Taiwan. La Casa Bianca ha annunciato che Stati Uniti e Cina creeranno inoltre un canale di comunicazione sull'intelligenza artificiale, una sorta di telefono rosso, linea diretta Washington-Pechino da attivare per sventare potenziali conflitti digitali involontari. E dunque il dialogo sulla superintelligenza, così Trump ha chiesto di ribattezzare l'intelligenza artificiale ad aver segnato la visita di Xi negli Stati Uniti, un confronto sui rischi e sui benefici dell'IA. I due presidenti si vedranno nuovamente a novembre e dicembre. Da Trump sul fronte americano è arrivato invece un taglio ai finanziamenti destinati ai servizi per i migranti, circa $1 miliardo, che riguarda anche fondi per le organizzazioni no profit e imprenditori appartenenti a minoranze.
2: E il presidente americano ha respinto il piano iraniano per una tregua di 7 giorni e ha fatto sapere che riprenderà a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Pezeshkian, presidente della Repubblica Islamica, ha detto che l'Iran non si fida più dei colloqui con gli Stati Uniti, aprendo invece alla possibilità di consentire l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite per effettuare ispezioni sull'avanzamento del proprio programma nucleare. E in Ucraina 2 donne sono morte in seguito a un attacco con droni a Zaporizhia che ha colpito una casa. Gli attacchi anche in Russia, dove sono stati abbattuti 645 droni ucraini nella regione di Krasnodar. Torniamo in Francia per il viaggio del pontefice. Tra qualche minuto Papa Leone celebrerà la messa a Place de la Concorde a Parigi e poi si recherà a Lourdes, dove è previsto un momento di preghiera davanti alla grotta delle apparizioni di Massabielle. Per comprendere come viene vissuta l'attesa nella cittadina francese, Gianmarco Murroni ha raggiunto telefonicamente padre Nicola Ventriglia, coordinatore dei pellegrini italiani proprio a Lourdes.
6: Siamo coscienti di questa grazia della visita del Santo Padre che attendevamo da parecchio tempo, è un evento atteso da anni. Il Papa verrà qui come pellegrino tra i pellegrini e quindi siamo veramente entusiasti e lo attendiamo. La prima visita sarà alla grotta, come buon pellegrino viene a salutare la Bella Signora, come diceva Bernadette, e lì farà un momento di preghiera con i gesti che sono di Lourdes.
7: Che momento sarà per la comunità a Lourdes, pensando anche alla comunità italiana a Lourdes?
6: Eh sì, come sempre, insomma, gli italiani possiamo dire che siamo ben rappresentati e anche in questo. Stavolta ci sono diversi gruppi che sono presenti, a parte i pellegrini che sono venuti in modo autonomo, e sono anche questi tanti. E quindi possiamo dire che la comunità italiana è ben presente.
2: In chiusura di giornale per la pagina culturale, restando sempre con il Papa in terra francese, Giulia Galeotti ci ricorda 2 narratori che hanno raccontato in modo tutt'altro che banale la loro Lourdes.
8: Lourdes è tante cose assieme, per questo non è facile raccontarla. Tra le penne che ci hanno provato, 2 voci molto diverse, una donna e un uomo, una credente e un non credente, un americano e un europeo, una malata e una persona con disabilità fisica, una partita in pieno Novecento, l'altra negli anni 10 del XXI secolo. Quel che le lega è che inizialmente non volevano andare. Sono molto scettica sul pellegrinaggio, appunto, a Flannery O'Connor, e sono contraria a queste credenze sul miracolo del bagnarsi nell'acqua. Invece la scrittrice farà quel bagno pregando non per la malattia che la devasta, ma per il secondo romanzo che non riesce a finire. L'altra voce è di Lorenzo Amurri, scrittore romano in sedia a ruote, non credente, che quasi per sfida sale sul treno bianco dell'Unitalsi. Parte pieno di pregiudizi, torna con il rispetto commosso di chi ha sentito la potenza del luogo. Di Lourdes, Flannery O'Connor e Lorenzo Amurri ci lasciano dunque testimonianze ricche, ironiche e sfaccettate, che acuiscono il mistero e seminano scintille.
2: Ed è tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Tanzilli in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito, buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Tra qualche minuto la linea per la radiocronaca della messa del Santo Padre a Place de la Concorde a Parigi.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Raffaella Frullone. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran in apertura. Il presidente americano Trump respinge il piano di Teheran per una tregua. Riprenderà a bombardare, fa sapere, dopo le elezioni di metà mandato. E intanto afferma l'Iran non può avere l'arma nucleare.
2: L'Iran ha trasmesso agli Stati Uniti tramite il Qatar un piano concreto della durata di 7 giorni. Se le condizioni necessarie saranno soddisfatte, lo stretto di Hormuz potrà essere riaperto e il normale transito marittimo ripristinato entro 7 giorni. Le parole del ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ieri a New York, a margine dell'assemblea dell'ONU, avevano fatto scorgere spiragli di tregua tra Iran e Stati Uniti, così come si prospettava da una settimana. Come ha riportato il Wall Street Journal, il presidente americano Donald Trump ha risposto no alla proposta di Teheran, annunciando la ripresa degli attacchi all'Iran dopo le elezioni di metà mandato in programma all'inizio di novembre negli Stati Uniti. Nel frattempo il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha annunciato che permetterà agli ispettori della IAEA, Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, di entrare nel paese per i controlli sul nucleare. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Andiamo ora a Parigi, dove sta iniziando la messa del Papa nella seconda giornata della visita di Leone in Francia. Il Papa è arrivato sulla Papa Mobile a Place de la Concorde, uno dei simboli della storia rivoluzionaria francese ormai gremita di 600.000 fedeli. Il presidente Macron ha ribadito nei giorni scorsi la linea istituzionale della laicità, annunciando che non avrebbe partecipato alle celebrazioni liturgiche. In serata il pontefice si trasferirà a Lourdes. Ancora voli sospesi all'aeroporto di Catania. Si va avanti fino alle 12 di domani almeno per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica nel cratere nord-est del vulcano, che produce anche una nube eruttiva alta 4 chilometri. Voltiamo ora pagina e andiamo alla pagina dedicata alla cronaca. Un avvocato è ricoverato in terapia intensiva a Messina dopo essere rimasto vittima di un'aggressione da parte di una sua cliente. Secondo una prima ricostruzione, la donna gli avrebbe gettato addosso dell'acido, provocando gli ustioni su tutto il corpo. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri. Promettevano permessi di soggiorno e lavoro in Italia in cambio di 10.000 euro a persona, ma una volta arrivati decine di migranti marocchini avrebbero trovato impieghi fittizi, alloggi di fortuna, nuove richieste di denaro. È stata arrestata a Grosseto una coppia, si tratta di un imprenditore italiano di 64 anni e la moglie 49enne di origine marocchina. Il tennis, l'Italia eliminata alla Billie Jean King Cup in semifinale contro l'Ucraina. Dopo la sconfitta di Tira Grant ha perso anche Jasmine Paolini contro Elina Svitolina. Svanisce così il sogno del terzo titolo consecutivo dopo i successi del 2024 e il 2025. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: La biblioteca dei ragazzi, la biblioteca dei ragazzi, a cura di Daniela Lami.
4: E con l'arrivo dell'autunno torna la biblioteca dei ragazzi, che in realtà non se n'è mai andata, perché durante l'estate comunque vi abbiamo tenuto compagnia, ma si parte oggi con cose nuove e con Paolo Accorona in regia. Parliamo di porte, perché ci sono porte che a volte mettono un po' di soggezione, come quella dell'aula il primo giorno di scuola, ma ormai l'avete aperta, cari ragazzi. E poi ci sono porte magiche che una volta varcate schiudono mondi meravigliosi, e quelle sono le pagine di un libro. Quindi proprio da questo concetto, quello d'inizio, facciamo partire questa nuova stagione della Biblioteca dei Ragazzi e questa...

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Buon pomeriggio, siamo in diretta sulle frequenze 92 e 20 di Radio Cittanova in Blu. Tra qualche istante ci collegheremo con la chiesa parrocchiale Santi Fermo e Rustico in Caravaggio per la recita del Santo Rosario. Oggi mediteremo i misteri della gioia. Al termine, alle ore 18, la Santa Messa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria Vergine. Dal Vangelo di Luca. L'angelo, entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen.
1: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutte le intenzioni che Maria ha nel suo cuore.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
2: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, Regina della pace e della famiglia,
1: prega per noi e per il mondo intero.
2: Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
1: prega per loro.
2: San Giuseppe,
1: proteggici.
2: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
2: San Carlo Acuto,
1: prega per tutta la gioventù del mondo.
2: Vieni, Spirito Santo,
1: vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Dal Vangelo di Luca. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al Sacratissimo Cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe, Papa Leone, il suo viaggio apostolico in Francia, le sue intenzioni, il suo pontificato.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
2: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, Regina della pace e della famiglia,
1: prega per noi e per il mondo intero.
2: Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
1: prega per loro.
2: San Giuseppe,
1: proteggici.
2: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
2: Vieni, San Carlo Acutis,
1: prega per tutta la gioventù del mondo.
2: Vieni,
1: Spirito Santo,
2: vieni
1: per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
3: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Dal Vangelo di Luca. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe, la Chiesa universale, la Chiesa diocesana e la nostra Chiesa parrocchiale. Tutti i fedeli, tutti i parrocchiani, ma in particolar modo i ragazzi e i bambini che hanno iniziato l'anno catechistico e l'anno scolastico.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
2: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, Regina della pace e della famiglia,
4: prega per noi e per il mondo intero.
2: Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
1: prega per loro.
2: San Giuseppe,
1: proteggici.
2: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
2: San Carlo Acuti,
1: prega per tutta la gioventù del mondo.
2: Spirito Santo, vieni
1: per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
5: Nel quarto mistero della gioia contempliamo Gesù che viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. Dal Vangelo di Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe il mondo intero, l'umanità intera, perché cessino tutte le guerre, perché non ne nascano di nuove, per chiedere la pace nel mondo, ma soprattutto la pace nei nostri cuori e la pace nelle nostre famiglie.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della pace e della famiglia,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
1: prega per loro.
0: San Giuseppe,
1: proteggici.
0: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
0: San Carlo Acuto,
1: prega per tutta la gioventù del mondo. Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Dal Vangelo di Luca. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutte le persone sole, le persone anziane, le persone ammalate e le loro famiglie, tutte quelle persone che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio, le persone schiacciate da delle dipendenze, le persone a cui è stata tolta la libertà, e tutte quelle persone provate, tormentate, perché sono alla ricerca di Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
1: Gesù mio, perdonare
0: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della pace e della famiglia,
0: prega per noi e per il mondo intero.
1: Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
0: prega per loro.
1: San Giuseppe,
0: proteggici.
1: San Michele Arcangelo,
0: difendici.
1: San Carlo Acuti,
0: prega per tutta la gioventù del mondo.
1: Vieni,
0: Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
2: Salve, salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà,
3: Signore pietà.
2: Cristo pietà,
3: Cristo pietà.
2: Signore pietà,
3: Signore pietà.
2: Cristo ascoltaci,
3: Cristo ascoltaci.
2: Cristo esaudiscici,
3: Cristo esaudiscici.
2: Padre celeste che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
2: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
2: Spirito Santo che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
2: Santa Maria,
3: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
2: Santa Sposa del Giusto Giuseppe,
3: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
2: Madre della Misericordia,
3: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
2: Madre della Speranza,
3: prega per noi.
2: Madre Purissima,
3: prega per noi.
2: Madre Castissima,
3: prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
3: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
3: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
3: prega per noi.
2: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
2: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
2: Vergine prudente,
3: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
3: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
3: prega per noi.
2: Vergine potente,
3: prega per noi.
2: Vergine clemente,
3: prega per noi.
2: Vergine fedele,
3: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
3: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
3: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
2: Splendente dimora di Dio,
3: prega per noi.
0: Rosa mistica,
3: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
3: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
0: Porta del cielo,
3: prega per noi.
0: Stella del mattino,
3: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
3: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
3: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
3: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
3: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
0: Regina del rosario,
3: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
3: prega per noi.
0: Regina della pace,
3: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: ascoltaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Secondo le intenzioni del Papa, per la Chiesa e per la pace, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per le anime dei fedeli defunti, le anime del purgatorio, le anime per le quali nessuno prega mai, le anime delle vittime di tutte le guerre, di tutte le violenze e di tutte le calamità. L'eterno riposo
3: dona a loro, Signore, e si splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e si splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei mio custode,
3: illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen.
0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
3: Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
4: Per la purificazione della Santa Chiesa, per la santificazione di tutti i sacerdoti, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
4: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre sia lodato. Prepariamo il canto d'ingresso che è il numero 25, Chiesa di Dio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dal Signore Gesù, l'Amen, il testimone fedele, obbediente al Padre, grazia e pace siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Siamo già nella domenica, giorno del Signore, e quindi per noi cristiani è il giorno della festa. È la domenica numero 26 del tempo ordinario, e in questa domenica celebriamo la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, sul tema anche uno solo di questi bambini. Al termine della messa raccoglieremo anche il contributo appunto per questa giornata. Spesso diciamo sì al Signore solo con le parole, ma facciamo fatica a realizzare un'adesione a Lui sincera e profonda. Il Padre guardi con misericordia noi, sua Chiesa, e il suo perdono vinca il cuore duro di chi solo a parole fa la sua volontà. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
1: di pregare
0: per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Insieme lodiamo il Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre che prometti vita e salvezza ad ogni uomo che desiste dall'ingiustizia, donaci gli stessi sentimenti di Cristo, perché possiamo donare la nostra vita e camminare con i fratelli verso il tuo regno. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra. Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno.
1: Ricordati, Signore, della tua misericordia.
0: Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.
1: Ricordati, Signore, della tua misericordia.
0: Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso, ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore.
1: Gloria.

Dalla prima lettura tratta dal libro del profeta Ezechiele, ci portiamo a casa la certezza che siamo tutti figli di Dio e che il Signore non sbaglia, perché è Dio. Così dice il Signore: voi dite non è retto il modo di agire del Signore, ma non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra. Non so voi, ma anche i preti alcune volte capita di richiamare Dio, o meglio nelle esperienze che la vita ci propone capita di cadere nella tentazione di dire a Dio: ma non è giusto che nella vita mi succedano queste cose, perché mi sono sempre comportato bene, ho cercato di testimoniare sempre le cose belle, e perché a me capitano queste cose mentre agli altri va tutto bene? Non dobbiamo cadere in questa tentazione, di divisione. Dobbiamo sempre avere in mente la certezza che di fronte a noi abbiamo un Dio che è Padre, che cammina con noi, che gioisce con noi nei momenti belli della vita, che piange con noi nei momenti tristi della vita, un Dio che per tutti, nessuno escluso, ha in mente cose belle, perché noi crediamo nel Dio della vita, perché suo figlio Gesù, morto e risorto per noi, ci ha mostrato il volto di questo Dio che verso di noi è un Padre ricco di misericordia. Seconda lettura splendida, meravigliosa. La famosa pace che tutti cerchiamo, perché tutti vogliamo vivere in pace, perché tutti vogliamo vivere nella libertà, nella serenità, nella tranquillità, nella gioia, passa davvero attraverso i piccoli gesti della vita quotidiana, che viviamo con e per gli altri. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Come si fa a dire a Paolo: stai scrivendo delle cose false? Perché è vero, quando io incontro l'altro e lo considero superiore a me, quando io per l'altro faccio tutto gratis, senza pretendere nulla in cambio, ecco la pace del Signore. Ecco quella serenità, ecco quella libertà, ecco quell'amore inutile, cioè che non vuole niente in cambio, che il Signore ha per ciascuno di noi. Quindi che bello vivere così. Che bello davvero considerare l'altro superiore a me. Che bello fare le cose, trasmettere la fede, non per rivalità o non per vanagloria. Non esiste il cristiano più bravo dell'altro. Siamo tutti figli di Dio.
siamo tutti sulla stessa barca e siamo tutti incamminati verso la santità. Per chi ha visto ieri sera la veglia di preghiera a Parigi, mamma mia, spettacolare vedere questa messa in scena di questi santi, addirittura anche il Papa si è commosso. Tutti siamo chiamati a fare il bene, ciascuno secondo la propria esperienza di vita e tutti incamminati verso la santità. Brano di Vangelo. Figlio, siamo figli, né? Non siamo servi, tutti siamo figli. Solo questa parola ci deve far commuovere, né? Solo la parola figlio, Dio ci chiama figlio. Tu sei mio figlio. Solo questo legame intimo che il Signore vuole fare con noi ci deve far commuovere, ci deve davvero farci mettere in ginocchio e dirgli: cosa ho fatto per essere chiamato figlio? Niente, perché tu per me sei mio figlio, perché io ti voglio strabene. Figlio chiamato oggi ad andare a lavorare nella sua vigna, per gustare il disegno d'amore che Dio ha per ciascuno di noi, nessuno escluso. A noi, nella libertà, che figlio vogliamo essere? Oggi non ho voglia, ma poi mi pento, oppure l'altro, sì, vado a lavorare, ma poi non ci va. Chiediamo al Signore, la coerenza della vita, chiediamo al Signore che ci aiuti sempre ad essere cristiani entusiasti, cristiani che non hanno paura di lavorare nella vigna del Signore, cristiani che lavorino con umiltà, con semplicità, senza strafare, Al Signore non piacciono le persone che fanno troppo. Essere figli che dicono al Signore: io ci sto ad essere un tuo figlio che lavora nella vigna, sia con le parole e sia con i fatti. Non vale dire al Signore: non sono capace, sei suo figlio. Ti conosce, sa che fino lì puoi arrivare, perché ti conosce, perché sa come sei fatto. Non vale dire a lui: non sono capace. Vale dire al Signore: ci sto con le parole e ci sto anche con i fatti, perché questo piccolo gesto testimonia il tuo amore in mezzo alla gente. E quindi che bello uscire oggi dalla nostra chiesa parrocchiale, perché il Signore ha fiducia in noi, nessuno escluso, proprio lì dove sei e così come sei il Signore si fida di te. Pregalo, ringrazialo, gioisci e porta in giro la bellezza di essere figli, la bellezza di lavorare nella vigna del Signore.

0: Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il contrasto tra dire e fare, parole e azioni nella nostra vita è costante. Allora oggi preghiamo soprattutto per coloro che fanno del parlare, dell'insegnare, la loro professione e missione. Preghiamo dicendo:
1: ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per chi nella Chiesa ha il compito di insegnare, quanto fa non sia il contrario di ciò che insegna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per i profughi e gli sfollati, in particolare per i bambini, costretti a migrare all'interno del loro stesso paese e spesso ignorati e poco tutelati. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per i missionari, i predicatori, i catechisti, la loro vita disinteressata sia essa stessa annuncio del Vangelo che insegnano. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per Licia, Ambra, Aria, Federica e tutti i battezzati in Cristo, siano sempre testimoni credibili dell'amore più forte dell'odio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per noi qui riuniti, perché il sì che abbiamo detto a Dio nel battesimo e che ripetiamo in ogni messa sia concretizzato nelle azioni di ogni giorno. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore. Per i nostri fratelli e sorelle Tadini, Giovanna, Rita e Fermo, Berna Ambrogio, Ferri Lucia, Gatti Battista e Maria Francesca, Colombo Giardinelli Fortunato, Ranghetti Giuseppe, Rosa e Anna Maria,

0: Antonia e Angelo, Luigi, Giovanni e Teresa, Carminati, Battista. E tutti i nostri defunti, il Signore Gesù, umiliato nella morte, ma risorto nella gloria, apra loro le porte del suo regno di vita, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Tutto questo per Cristo, nostro Signore.
1: Amen. 84. Mistero della cena.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Chi vuole ci si può mettere in ginocchio. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, pellegrino in terra francese, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
2: Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono digno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e

0: Come già stato detto all'inizio, uscendo di chiesa possiamo lasciare l'offerta che andrà a sostegno delle persone che devono lasciare la propria patria, i migranti e i rifugiati. Domani sera, nell'anniversario della nascita del Caravaggio, qui in chiesa il nostro comune offre un concerto. Poi iniziamo i percorsi catechistici secondo i calendari consegnati ai genitori. Sottolineo anche che mercoledì ci sarà la possibilità di partecipare in santuario alle 20:45 a una conferenza di Don Marco Pozza, che è una persona conosciuta, è stato anche alla televisione, cappellano delle carceri di Padova. Stiamo anche organizzando gli anniversari di matrimonio, chi volesse segnalarsi passi in segreteria parrocchiale.
1: Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Non so se si può dire. 5 anni fa io, Don Giansante e Don Bruno venivamo qui a Caravaggio, era il 26 settembre del 2021, quindi finisce il quinto, iniziamo il sesto. Quando avete voglia, una preghiera. Noi 5 preti ci stiamo divertendo un sacco ad essere qui, ecco, quando avete tempo e voglia, una preghiera, perché continuiamo a volerci bene noi e a voler bene a questa comunità parrocchiale. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Grazie, buona serata e buona domenica, buona settimana.
2: 90, nome dolcissimo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Bentrovati cari radioascoltatori, un caro saluto a tutti voi, bentornati al nostro appuntamento di riflessione sulle letture della domenica. In questa 26ª domenica del tempo ordinario siamo messi dinanzi ad uno specchio. La liturgia ci pone dinanzi ad un racconto di Gesù che è estremamente diretto, quasi urtante per l'epoca in cui è stato pronunciato. È decisamente provocatorio per noi che lo ascoltiamo oggi, perché ci fa riflettere e esaminare la nostra vita. Il Vangelo che ci è proposto dalla liturgia questa domenica è dell'Evangelista Matteo al capitolo 21 dai versetti 28 a 32 e si tratta della celebre parabola di due figli. Un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Guardate che interessante. La vigna nella tradizione biblica non rappresenta solo un luogo di fatica materiale, è il progetto di Dio, è la storia di amore e di giustizia che Lui vuole costruire nel mondo. Rappresenta la chiamata a sporcarsi le mani con la realtà di ogni giorno. Le risposte dei due figli, quello del primo che abbiamo appena visto, che dirà subito distinto con una durezza spiazzante: non ne ho voglia, rappresenta la fatica, la pigrizia e forse la fase di ribellione che lui vive, come molti possono vivere in questo momento, ma rappresenta anche le risposte di ciascuno di noi, perché questo uomo, questo primo figlio, risponde subito senza esitazione e dice: non ne ho voglia. Però che fa? Si pente, si ricrede,

Religiosi del tempo, chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Tutti risposero: il primo. È una risposta ovvia, sì, perché per Dio l'obbedienza reale non si misura sulla punta della lingua, ma sulla direzione dei nostri passi. Nella teologia spirituale ebraica c'è un termine bellissimo, teshuva. Spesso noi traduciamo questo termine con la parola conversione, ma il suo significato letterale è ritorno, cambiare strada, ricredersi operosamente. Il primo figlio compie una vera teshuva. Lui ha il coraggio di passare dal no al sì attraverso i fatti. Invece il secondo figlio rimane congelato nel suo sì, che è un sì potremmo definire oggi un sì virtuale, una parola vuota che non produce alcuna trasformazione nella realtà.

Il Vangelo poi continua con Gesù che disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non li avete creduto, i pubblicani e le prostitute invece li hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Questa conclusione che Gesù trae per i leader dell'epoca deve essere suonata sicuramente come una bestemmia. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Gesù non sta giustificando il peccato, non giustifica la corruzione. I pubblicani erano i traditori della patria e che scuotevano le tasse per gli occupanti romani, e le prostitute sappiamo bene che vivevano ai margini della dignità morale. Eppure Gesù dice: loro vi passano avanti. Perché quando hanno ascoltato la predicazione di Giovanni Battista si sono lasciati ferire, si sono lasciati toccare, hanno riconosciuto il proprio vuoto, la propria miseria, la propria povertà spirituale ed hanno cambiato vita. I capi del popolo invece, che sono corazzati dalla loro sicurezza e dalla loro impeccabile condotta esteriore, sono rimasti impermeabili alla grazia. Questo ci fa riflettere molto, carissimi, oggi. Ci fa riflettere davvero tanto, perché se noi rimaniamo nel peccato e non ci pentiamo di quel peccato, perché se il nostro cuore non è un cuore pentito, come direbbe Papa Francesco, se non ascoltiamo il Signore e non accettiamo la correzione e confidiamo in Lui, il nostro cuore rimane sempre un cuore non pentito. Noi dobbiamo sempre fare il nostro esame di coscienza e riconoscere dinanzi al Signore: questi sono i miei peccati, sono i miei, non sono di quello, non sono di quell'altro. E molte volte noi corriamo il rischio di puntare il dito e dare sempre la colpa agli altri. Il profeta Ezechiele nella prima lettura affronta questo stesso problema. Il popolo accusa Dio dicendo: non è retto il modo di agire del Signore. È il grande tentativo di deresponsabilizzarsi e dare appunto la colpa agli altri, come vi dicevo, no? Alla società, o addirittura dare la colpa a Dio per i propri peccati, per i propri fallimenti. Ma il profeta risponde con un rigore straordinario: la vita spirituale non è una rendita di posizione, non basta aver accumulato grandi meriti nel passato se poi oggi il cuore è un cuore duro, un cuore di pietra. E allo stesso tempo nessun passato di errore è una condanna definitiva se oggi decidiamo di accogliere la misericordia. Dio abita il nostro presente, non dimentichiamolo mai. Dio abita il nostro oggi. Ma allora come uscire dalla trappola del formalismo? La risposta ce la offre l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, che è quella della lettera ai Filippesi. Ci consegna un imperativo che è il cuore stesso di tutta la teologia spirituale: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Il testo originale usa un verbo che indica addirittura una struttura mentale, un modo di guardare la storia. E qual è il sentimento di Cristo? È la kenosi, ovvero lo svuotamento di sé. Cristo si svuota per fare posto al Padre, per dare spazio alla volontà del Padre. E per entrare nella vigna di Dio dobbiamo abbandonare le nostre maschere, la nostra finta perfezione, e riscoprire l'umiltà di chi ha sempre bisogno di essere salvato. Cari radioascoltatori,

0: Questa domenica ci interroga nel profondo del nostro cuore, nel profondo del nostro quotidiano e ci chiede se le nostre esistenze non stiano scivolando in quell'ateismo praticante rivestito da abiti religiosi. Diciamo sì ai grandi valori, ma poi quando la vita ci chiede di perdonare, di accogliere chi è scartato, di amare, dove sono i nostri passi? La buona notizia di questa domenica è proprio questa: Dio non si stanca dei nostri non ne ho voglia. Lui ci attende sempre sulla soglia della vigna ed è sempre lì pronto a trasformare le nostre resistenze nell'onestà di un nuovo inizio. È sempre lì pronto ad accoglierci a braccia aperte.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suora Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il sogno di Novella. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: Castel Bolognese. Olly ed Emilia, che si siedono educate ed aspettano l'ok per iniziare a mangiare, sono due dei quattro cani Labrador del centro La Maccolina, una grande tenuta di campagna adagiata sulle dolci colline che caratterizzano questa parte di Romagna. La struttura accoglie in attività diurne, come la pet therapy, ragazzi con gravi forme di autismo. Barbara Nannini è la coordinatrice di questo centro socio-riabilitativo, che dà anche la possibilità ai ragazzi di svolgere piccole attività lavorative.
2: La Maccolina è una casa, è un luogo che una ventina d'anni fa ha accolto questa sfida del territorio di dare una casa in cui un piccolo gruppo di persone con disabilità potessero avere l'occasione di vivere un'esperienza quotidiana che gli permettesse loro di crescere, di sviluppare delle abilità nei termini della socializzazione, delle autonomie, ma che soprattutto fosse un luogo dove loro potevano esprimere chi erano.
1: A pochi minuti di macchina da qui c'è la casa di accoglienza da cui è partito tutto, il primo nucleo di una esperienza diffusa sul territorio, di case che fanno accoglienza in tanti modi diversi. Questo luogo si chiama Casa Novella, come la sua fondatrice. Adele Tellarini oggi è la responsabile di questa realtà.
3: Novella era una donna sposata, aveva due figli. In un momento di fatica, io dico esistenziale, della sua vita, in cui lei diceva: ho tutto, ho una famiglia, ho un marito che mi vuole bene, ho dei figli, ho la roulotte per andare a fare le vacanze, ho degli amici, ma non sono felice. E quindi aveva questa domanda di felicità, e credo che sia stata questa domanda che le ha fatto permesso poi di cercare la risposta. Incontra casualmente una coppia di giovani sposi cattolici che pregavano tutte le mattine. Di lì nasce come un'amicizia, e questa esperienza, che la lei dice generativa, di questa compagnia umana ma che è piena di Cristo, l'ha rilanciata a desiderare di ridare quello che aveva ricevuto. Ha incominciato ad accogliere in casa sua, coinvolgendo questi amici.
1: Un gruppo di amici che si allarga. Tra loro c'è anche Francesco Valli, che oggi qui è giardiniere volontario.
4: Il giardino ben curato e bello rappresenta la bellezza, e la bellezza è il segno di quello che regge questa casa. E vedere delle realtà come queste dà speranza, dà voglia di vivere.
1: Adele accoglie al rientro a casa con il pranzo una delle ragazze che vivono qui in accoglienza. Accanto a loro, in una struttura collegata, ci sono anche ragazzi delle scuole medie che vengono per passare i pomeriggi a fare i compiti. E come se Novella, insieme anche a suo marito Giuliano, avesse innescato un processo a catena che da 30 anni continua a crescere grazie alla solidarietà di tanti. A partire dal 1996, quando ad appena un paio di mesi dalla fondazione della casa, Novella morì in un incidente stradale.
3: Non c'era più il cuore di questa opera. Poi alcuni dei suoi amici, tra cui c'ero anch'io, hanno deciso di ridurre un po' il loro lavoro e di poter collaborare e venire qui. Devo dire tanti volontari, perché i volontari di allora oggi sono ancora qui compagni di cammino. Questo bene che tu dai a questi ragazzi che vengono da lontano, che non conosci, però diventa generativo.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: ได้เลยแกสันก็อย่าง
1: แท็กซี่

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto.

0: noi i nostri debiti, come anche noi li rimediamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Dove sei tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
1: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi, a cura di Daniela Lami.
1: E con l'arrivo dell'autunno torna la biblioteca dei ragazzi, che in realtà non se n'è mai andata, perché durante l'estate comunque vi abbiamo tenuto compagnia, ma si parte oggi con cose nuove e con Paolo Accorona in regia. Parliamo di porte, perché ci sono porte che a volte mettono un po' di soggezione, come quella dell'aula il primo giorno di scuola, ma ormai l'avete aperta, cari ragazzi. E poi ci sono porte magiche che una volta varcate schiudono mondi meravigliosi, e quelle sono le pagine di un libro. Quindi proprio da questo concetto, quello d'inizio, facciamo partire questa nuova stagione della Biblioteca dei Ragazzi, e questa prima puntata sarà ricchissima, vedrà tornare ai nostri microfoni delle voci familiari come quella di Giulia Genovesi di Terra di Mezzo, di Francesca Cogoni, di Baba Libri, la meravigliosa Federica Ortolana, ma ci sarà anche una voce nuova, quella di Giulio Gargiullo. Mettetevi comodi, perché la nuova stagione della Biblioteca dei Ragazzi comincia ora.

0: E questa era la prima canzone della prima puntata della nuova stagione della Biblioteca dei Ragazzi, ed è bellissimo anche riprendere letture nuove durante l'estate. Insomma, abbiamo riascoltato anche un po' di conversazioni fatte durante lo scorso anno e abbiamo ritrovato anche la voce che stiamo per ritrovare. Quindi io praticamente Giulia Genovesi me la gioco in tutte le stagioni. Giulia, bentornata.
1: Ciao Daniela, grazie.
0: Riapri, diciamo, la porta della Biblioteca dei Ragazzi con me quest'oggi.
1: Ecco, appunto, proprio. Quindi riapro la porta, è proprio la frase giusta, visto il libro di cui parliamo oggi, no?
0: È vero, un libro molto bello che si intitola Dietro ogni porta.
1: Sì, Dietro ogni porta è il nuovo libro di Julie Morstad. Allora, mi correggo, perché è scritto da Kyo McClear, che è un'autrice inglese canadese, però è illustrato da Julie Morstad, di cui noi abbiamo già pubblicato due albi molto belli, che sono Ogni viso una poesia e Che cos'è il tempo, che in qualche modo sono abbastanza anche in continuità rispetto a questo titolo. In quei casi, diciamo, al centro del libro c'era una volta il tempo, una volta il viso, in questo caso l'immagine da cui parte tutta la riflessione, la galleria di scene che compongono il libro è la porta. E pagina dopo pagina, appunto, le autrici ci accompagnano a esplorare questa idea di porta da tutti i punti di vista, a partire dalla porta come occasione di gioco, da aprire, chiudere, nascondersi, si può bussare, si possono fare gli scherzi, si può fare avanti e indietro. Ai bambini piace di solito giocare con le porte, ma poi ci sono porte che possono un po' intimidire, come la porta della classe il primo giorno di scuola. Ci sono tante porte dietro cui non sappiamo cosa c'è, no? Puoi trovare una festa, puoi trovare degli amici, però puoi anche trovare qualcosa che non conosci assolutamente. E anche il libro può essere, a proposito appunto di biblioteca, il libro spesso è una porta attraverso cui noi entriamo in un mondo lontano, sconosciuto, di cui appunto magari non possiamo conoscere niente di persona, ma attraverso il libro ci entriamo. Poi ci sono anche quei casi in cui la porta è un ostacolo, perché si frappone, no, fra te e quello che c'è dietro. Può essere una metafora che mi piace molto in questo libro, è una porta molto grande e pesante che da solo non riesci ad aprire, e hai bisogno di tante altre persone che ti aiutano a spingere, no? Quindi
0: è vero,
1: è anche un po' così una metafora di alcune anche battaglie politiche che si possono fare, o di cambiamenti che uno vorrebbe vedere, no? E c'è bisogno di tante persone per portarli avanti.
0: Sfogliando questo albo, io stesso ho riflettuto, no, quante cose rappresenta una porta e quanti pensieri può appunto stimolare il pensiero di una porta chiusa, anche, insomma, mette in moto la fantasia, indubbiamente, perché uno può fantasticare dietro una porta colorata che tipo di casa ci sarà. E poi ci sono le porte a vetri, ci sono le porte che ruotano,
1: sì,
0: che io rimango sempre così affascinata, ho paura di rimarci dentro, a dire il vero.
1: Sì, però di solito è vero, anch'io a volte ho paura di rimarci. Di solito però è anche un bel gioco entrare e continuare a girare. Anche nella natura ci sono tante aperture dentro cui immagini le tane degli animali, in fondo al mare, nei boschi, insomma. E poi, vabbè, ovviamente è fortissimo anche la metafora della scelta, no? Perché tante volte capita nella vita di trovarsi davanti a più porte, diciamo, doverne scegliere una senza sapere benissimo che cosa ci sarà dietro, magari immaginando o sperando di trovare quello che tu desideri, però non si può mai essere sicuri. E poi, oltre al passaggio temporale da un luogo all'altro, è un attimo arrivare al passaggio spaziale da un luogo all'altro, è un attimo arrivare anche al passaggio temporale, quindi è anche un po' una metafora così della crescita, no? Di attraversare una soglia che ti porta a essere più grande, a essere diverso. Sì, quindi veramente hanno scelto un'immagine molto semplice di partenza, un oggetto della vita quotidiana, della casa di tutti, però che le ha portate a così a esplorare veramente tanti mondi.
0: Sì, decisamente. Poi tu facevi cenno a una porta che tanti bambini hanno aperto quest'anno e hanno magari iniziato un ciclo di studi e quella porta si spaventava, però poi una volta aperta, tra l'altro lì, insomma, non voglio svelare nulla, però sono delle tavole molto particolari quelle, e si apre un mondo poi bellissimo. Quindi, insomma, il cambiamento fa paura, però delle volte, il più delle volte, poi riserva belle sorprese.
1: Beh sì, soprattutto a scuola ci si augura che dopo questo timore iniziale i bambini trovino appunto una classe in cui giocano, si divertono, degli insegnanti che magari leggono loro dei bellissimi libri anche, e che sia un momento di crescita, di benessere. E infatti abbiamo anche scelto di pubblicare il libro in questo periodo dell'anno, un po' con l'idea di che possa essere qualcosa che accompagna questo momento di inizio per tanti bambini di questo periodo.
0: Una scelta perfetta. Dietro ogni porta, ovviamente, per terra di mezzo, direi che la nostra porta l'abbiamo aperta proprio bene con te, Giulia, e non guarderemo più nessuna porta come la guardavamo prima dopo aver letto quest'albo.
1: Grazie. Mi sembra un bel modo di iniziare l'anno, guardare le porte in modo diverso.
0: In modo diverso, ci prenderanno per matti quando le guarderemo così, ma insomma con aria sospetta, però voi che ci avete seguito saprete il perché. Giulia, io ti ringrazio, in realtà è una risentirci a breve, perché spero di tornare da te molto presto. Nel frattempo buon lavoro.
1: Grazie, a presto.

0: Ecco, la ripresa della nostra trasmissione, ci piace riprendere anche le cose belle alle quali siamo affezionate, e una delle cose belle alle quali ci siamo abituati è di tanto in tanto fare un salto a casa Baba Libri, perché siamo certi di trovare sempre delle cose deliziose. E quest'oggi Disturbo, la responsabile della collana Albi Illustrati di Baba Libri, c'è con noi Francesca Cugoni ed è un ritorno graditissimo. Francesca, come stai?
1: Ciao Daniela, piacere, molto bene, grazie, non è affatto un disturbo, sono contentissima di essere di nuovo qua con voi.
0: Anche noi, anche perché io in anteprima so quali sono i titoli che Francesca ci presenterà quest'oggi, due nuove uscite.
1: Sì.
0: Belle e tenere, meravigliose.
1: Esatto, sì. Allora, gli albi appunto illustrati di cui vorrei parlarvi oggi sono proprio due bellissime novità firmate da due autrici che amiamo molto qui a Baba Libri. Il primo si intitola Otta a casa dei nonni, è scritto e illustrato dalla giovane autrice francese Juliette Lagrange, e si tratta del secondo libro di una serie dedicata alla gufetta Otta, una gufetta divertente, molto dolce e un po' naif, per usare le stesse parole dell'autrice. E dopo averla conosciuta alle prese con la sua timidezza nel primo libro della serie, ritroviamo Otta in una nuova avventura, e stavolta deve affrontare una situazione che all'inizio le sembra tutt'altro che piacevole, perché i suoi genitori hanno deciso di partire per qualche giorno da soli e lei deve trascorrere il fine settimana a casa dei nonni in un piccolo paese di campagna. E quindi Otta è sicura che sarà la peggiore vacanza della sua vita e teme di annoiarsi a morte. In realtà però basta poco perché la sua prospettiva cambi. Insieme ai nonni, infatti, Otta scopre la bellezza dell'autunno in campagna, esplora il bosco, raccoglie funghi, si dedica all'orto, gioca a bocce, insomma capisce che in fondo annoiarsi fa bene e può essere uno stimolo anche alla creatività. E quindi quello che inizialmente sembrava un weekend da dimenticare si trasforma in un'occasione preziosa per lei, che impara a guardare il mondo proprio con occhi diversi, e soprattutto si accorge che il tempo trascorso con i nonni può essere

0: di elementi del quotidiano che invitano a soffermarsi sulle immagini, quasi a perdercisi dentro. E in particolare in questo albo è proprio la rigogliosa natura autunnale a fare da sfondo alla storia, una natura tutta da osservare, da annusare, da esplorare e da conoscere. E quindi con grande delicatezza e con molta ironia, Lagrange ci racconta una piccola storia di crescita, una storia di legami e di affetti e soprattutto di confronto fra generazioni diverse. E quindi mi viene da dire che questo è proprio un albo perfetto per nonni e nipotini.
1: Decisamente.
0: La natura è anche grande protagonista del secondo albo di cui vorrei parlarvi oggi. Si intitola Gatto Mistero, è scritto e illustrato da Dan Brouillard, una pluripremiata autrice belga. E come Juliette Lagrange, anche Anne Brouillard ama fare lunghe passeggiate nella natura, lasciandosi ispirare da ciò che incontra e cercando nuovi spunti per le sue storie. E non a caso più volte Anne Brouillard ha detto di sentirsi parte della natura, di non potersene separare. E sono soprattutto le grandi foreste, i laghi e la vegetazione della Svezia a ispirarla, un luogo che Brouillard conosce molto bene, che frequenta fin dall'infanzia proprio perché è il paese natale di sua madre. Però la natura appunto nei libri di Anne Brouillard non è mai soltanto uno sfondo, è quasi un personaggio, proprio con i suoi colori, le sue luci, i suoni, l'atmosfera magica e sospesa. Lo abbiamo visto anche nei due albi precedenti pubblicati da Baba Libri, appunto Killioc e Piccoli Mimù, e lo ritroviamo chiaramente anche in questo nuovo libro. E veniamo alla storia. Gatto Mistero appunto è il protagonista di questo nuovo albo ed è un inventore instancabile, sempre alle prese con nuove invenzioni, nuove idee, e questa volta ha costruito qualcosa di sorprendente, una macchina dalle sembianze di un robot capace addirittura di fabbricare il tempo. E quindi Gatto Mistero non vede l'ora di provare questa sua nuova invenzione e decide di portarla sull'isola vicino casa per collaudarla. Insieme al suo amico Killioc quindi raggiunge l'isola in barca. Però qui succede qualcosa di imprevisto. Mentre i due amici si allontanano per esplorare la zona, il misterioso robot, rimasto da solo, all'improvviso si anima e scappa. E quindi inizia così una ricerca del robot fuggitivo. Gatto Mistero, insieme ai suoi amici Killioc e Veronica, si mettono sulle sue tracce. Ma questa ricerca si trasforma in qualcosa di più, diventa appunto l'occasione per i tre amici di ideare insieme delle nuove bizzarre invenzioni da sperimentare all'aperto, immersi nella natura. E quindi ecco, ancora una volta Anne Brouillard ci regala una storia che è semplice però allo stesso tempo straordinaria, senza grandi colpi di scena, avvenimenti spettacolari, però carica di poesia. E appunto anche in questo nuovo albo sono l'amicizia e il potere dell'immaginazione a fare da filo conduttore. Infatti Gatto Mistero ci invita a guardare oltre ciò che accade in superficie e a lasciare spazio alla curiosità e alla fantasia. E così anche una giornata placida e tranquilla si può trasformare in un'avventura inattesa e un piccolo robot in fuga può diventare l'inizio di un'esperienza fantastica.
1: Di una grande avventura. Aggiungo che anche qui ci sono delle tavole pienissime di dettagli in cui perdersi.
0: Esatto. Sì, veramente le tavole della Brouillard sono magiche, sono qualcosa di magico.
1: Sì, veramente due proposte belle per ripartire al meglio in questo autunno, quindi Otto a casa dei nonni e Gatto Mistero, sì. Che ci ha portato Francesca Cugoni in dono, e ti ringrazio per questo.
0: Grazie a te.
1: Allora, buon lavoro, tanto ho sentore che ci risentiremo presto con altri aggiornamenti.
0: Ma sicuramente stiamo preparando tantissimi albi nuovi, bellissimi, e non vediamo l'ora di presentarveli. Grazie.
1: E noi di ascoltarti. Grazie Francesca, buon lavoro a tutti voi.
0: A presto, ciao. Wanna hear a part of my story? I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident. People look when they're passing and never check on the past.

0: Siamo prontissimi ad accogliere un'amica ormai, devo dire sono anche molto, molto contenta di averla qui alla Biblioteca dei Ragazzi, che ci ha portato un libro bellissimo, poetico, leggero e intenso al tempo stesso. Subito la saluto perché è già lì in linea, quindi non vedo l'ora di salutarla, Federica Ortolan. Federica, come stai?
1: Ciao Daniela, sto bene, grazie. È passata quest'estate, si riparte con settembre con una nuova energia. Grazie per avermi invitata ancora qui con te e saluto anche tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Grazie a te per averci portato questo albo bellissimo, Edizioni Corsare, che ti ha visto lavorare con Gianluca Garofalo, che io non conosco. Chi è Gianluca Garofalo? Come ti sei trovata con lui?
1: Gianluca Garofalo è un grandissimo illustratore, ha lavorato tantissimo all'estero e da un po' lavora bene molto anche in Italia. E come hai visto, insomma, lavora in analogico con queste tavole molto, molto belle, si vede proprio anche la grana della carta. Mi sono trovata bene con lui, tra l'altro questa storia è nata proprio con lui, perché avevo visto un suo personaggio, un suo disegno tramite i social e quando l'ho visto questo personaggio mi parlava, mi diceva qualcosa, non sapevo ancora cosa, e allora ho chiamato Gianluca e ho detto: ma lui è già qualcuno? E lui mi ha detto no. Allora ho detto: ferma tutto, lui è mio, non so chi sarà, chi diventerà. Ed era un personaggio in bianco e nero, ed era un personaggio anziano, e quando ho scritto la storia ho pensato a lui. Poi di fatto la storia è cambiata, il personaggio è un giovane e quella immagine non rientra nell'album, nelle illustrazioni, ma si è trasformata in qualcos'altro.
0: E comunque, insomma, è stato un passaggio fondamentale nella storia. Un altro strumento che mi sembra di intuire è stato fondamentale per te è un dizionario.
1: Sì, la storia è nata proprio così. Avevo questa immagine, questo personaggio, ma mancava un nome. E siccome io sono appassionata di etimologie, anche di greco, così ho aperto questo dizionario di greco, chi lo conosce è Rocci, il famoso Rocci, e ho letto che questa parola Elos. Elos, che con la eta significa chiodo arrugginito, callo, borchia, invece con la epsilon significa basso piano, palude. E mi piaceva sia il suono sia il suo doppio significato, ho detto ecco, abbiamo trovato il nome. E poi ci sono altri personaggi all'interno della storia che sono Anoche, è questa donna. Anoche in greco antico significa sospensione, significa sollievo, tregua, e stava benissimo questo nome, la calzava addosso. E poi c'è Saino, che significa in greco scodinzolare, festeggiare, allietare. Ed è il nome di questo cane che è amico di Elos, come Anoche.
0: Il suono è importante, le parole sono importanti in questo libro. Elos viveva solo, Elos viveva sì. Solamente.
1: Sì, diciamo che in questo libro la mia scrittura ha tutta una ricerca sotto, ma è anche molto spontanea, e quando l'ho scritto quel solo era chiaro che Elos è un ragazzo che si isola in montagna in una baita e non riesce più a tornare in paese dopo un trauma che non si capisce bene, non è specificato, però c'è. E quindi sì, dovevo scrivere che era solo e che viveva appunto solamente, non sopravviveva in un certo senso, quindi ho giocato con questo doppio significato, sì.
0: Sì, lui appunto vive solo, scrive anche delle parole sole, ecco, questo aggettivo insomma torna e forse, non so, è rimasto a me perché è un sentimento, quello della solitudine, che anche in maniera diversa, no, ciascuno di noi sperimenta nella propria vita a tutte le età, cioè sono sicuramente delle età in cui lo si sperimenta forse anche in modo simile, seppure estremamente diverso da come lo vive Elos, però insomma le parole, lo dicevamo, sono importanti, una ricerca linguistica importante che tu hai fatto, Federica, per questo albo, sperimentando. Quanto è importante sperimentare anche e soprattutto con uno strumento così bello, permettimi di dirlo, come l'albo illustrato?
1: Per me è fondamentale, è proprio parte della scrittura, e molto spesso la sperimentazione è sì una ricerca, ma è anche una ricerca, diciamo, spontanea, non potrebbe non essere così. L'albo illustrato è comunque una forma comunicativa giovane ed è una sfida per me, diciamo, quello che mi spinge alla leva, è quello che mi spinge a fare. Munari diceva che il libro è il luogo, è un luogo della ricerca e dell'azzardo, e a volte me lo ripeto, questo forse te l'ho già ripetuto durante l'intervista, ma è veramente così, è una frase che ho scritto qui davanti quando nel luogo dove di solito scrivo, appunto. E non potrebbe essere diversamente, io ho a che fare con le parole, ho a che fare con questo e ho bisogno di manipolarle per capirle, per arrivare alla radice delle cose, per capire dove loro mi possono portare. Quindi non è un manipolare nel senso di cambiare, ma è un proprio avere a che fare con le mani, di pasticciare con le parole, di prenderle in mano, di girarle, di capire che cosa mi possono dire ogni volta in modo diverso. In questo album, per esempio, l'idea che avevo iniziale, non so poi se il lettore lo coglie o no, ma non importa, era quello di, oltre alla narrazione, trovare una modalità per cui il lettore potesse in qualche modo annusare un'atmosfera e arrivare alla storia tramite un'entrata un po' diversa, che è quella del profumo delle cose, che è quella del sentire di una certa, appunto, aria, di una certa atmosfera che ti fa capire veramente la casa di Elos, ti fa capire il paesaggio che c'è intorno, ti fa capire anche la sua sofferenza in qualche modo, ma anche poi la sua rinascita. Quindi questo era un po' l'intento, e le parole non solo come significato ma anche come suono, come musica, riescono a, secondo me, a dare questo. Quindi non è poesia, non è prosa, è non lo so, qualcos'altro.
0: Bellissimo quando hai detto poi se è arrivato o no, o arriverà o no al lettore, poi alla fine poco importa, perché poi ognuno, no, percepisce delle cose diverse, tu lo sai perché fai questo mestiere da tanto tempo, che poi un libro arriva molto spesso in maniera completamente diversa da quella in cui lo hai pensato, ma è bello anche così, prende vite e strade diverse. Parlavi di paesaggi, non mi ha stupito trovare la montagna in questo libro.
1: Sì, a volte sono anche forse un po' ripetitiva, ma non potrebbe che essere così. Io amo la montagna, è un po' parte della mia storia passata e anche presente, appena posso ci scappo. E tra l'altro questo libro è stato poi dedicato, una parte della dedica, che è una dedica un po' corposa, è a Mario Rigoni Stern, che è uno dei miei maestri e che ho conosciuto tanti anni fa, e il paesaggio e il respiro non poteva che essere lì. E mi rendo conto che quando torno un po' a baita, come diceva lui, quando torno a casa, che in cui fa parte anche quella solitudine di cui parlavi prima, che è una solitudine abitata, se vuoi, una solitudine bella, che forse è un po' diversa dalla prima solitudine di Elos in questa storia, che è una solitudine invece proprio desolante, desolata. Ecco, io mi rendo conto che arrivo sempre alla montagna quando ho bisogno di quella solitudine bella invece lì, ecco, quindi sì.
0: In montagna tutti i nodi si sciolgono, anche quelli dei capelli di Elos.
1: Sì, sì, sì, sì, Elos tra l'altro, ho usato un po' di neologismi in questa storia, dico che si era incarpinito con il tempo, no? Quindi sì, i nodi di carpino poi alla fine si sciolgono.
0: Bello anche quando scrivi proprio all'inizio che la scorza era più sottile di quello che si sapesse, no? Però lui lo sapeva, anche questa è una sensazione che credo molti abbiano provato.
1: Ma sì, io anche lì deriva da un'esperienza in montagna che in qualche modo ho descritto in questo albo, forse solo accennato come una pennellata, e non so se Daniela hai fatto esperienza anche tu, no? Di questi alberi, molto spesso sono gli abeti rossi.
0: Sì, come no.
1: E hanno queste le scaglie della corteccia, sono insomma sono in rilievo, e io da piccola giocavo a togliere con il dito, e sotto c'è una polpa, una scorza diciamo più tenera, molto spesso rossiccia, e si può incidere con il dito, insomma, e secondo me era una buona metafora di quello che viviamo a volte, no? Che abbiamo questa grande scorza che non per forza è un muro, è un confine, ma sicuramente è una pelle un po' meno porosa, e a volte insomma però ci si rende conto che sotto siamo abbastanza, possiamo diventare scorticati in un attimo, ecco, detta proprio così, scortecciati in un attimo, e quindi sì, è un po' un respiro, è la pelle dell'albero, è anche la nostra, no?
0: Chissà cosa arriverà a chi dei nostri ascoltatori sceglierà di leggere Elos, poi alla fine poco importa quale sia il vero trauma di Elos, poco importa se la ragazza e il cane,
1: esatto,
0: esistono davvero, cioè arrivano ogni giorno a bussare alla sua porta oppure no, però quello che rimane, cara Federica, sono emozioni bellissime leggendo questo libro, in cui anche il bianco che poi arriva, no? Che Gianluca ha messo diventa, parla anche quel bianco.
1: Sì, sì, c'è tanta neve in questo libro, la neve è come anche uno spessore che anche lì può proteggere a volte, no? La neve alza il livello del suolo e c'è bisogno, probabilmente, non lo so, lo sto pensando adesso mentre ne parlo, ma credo che Elos avesse bisogno proprio di quello strato di bianco per arrivare poi a tornare insomma nella comunità, a tornare insieme. Sì, effettivamente, come dici tu, Anoké e Saino, io non volevo che, cioè volevo che fino alla fine non si capisse se fossero veramente reali o invece dei fantasmi buoni, così li ho pensati, che aiutano Elos a sopravvivere al suo trauma e lo aiutano poi a ritornare alla vita in maniera decisa, ecco. Infatti anche lì ci sono dei livelli, no? Quando si scrive che non sempre, non per forza devono essere colti, ma per esempio Anoké quando porta gli ingredienti per cucinare il pane insieme ad Elos, e tra questi ingredienti c'è la vaniglia, e la vaniglia non è un ingrediente della montagna, quindi poi alla fine insomma anche lì voleva essere in qualche modo un modo per dire, boh, ma esiste davvero questo Anoké oppure è una fantasia? Non si sa, non lo so nemmeno io, forse non lo sa neanche Elos.
0: Chissà, rimaniamo con questo dubbio. Federica, è sempre bello averti con noi, e ti terrai tutta la trasmissione.
1: Beh, volentieri.
0: Quando ci risentiamo, quando torni.
1: Quando vuoi, sempre la sensazione di essere davanti davvero a una teca, i pasticcini, a parlare con te e con voi, insomma, con gli ascoltatori.

0: alla Biblioteca dei Ragazzi. Questa settimana sfogliamo un libro che è un po' magico per tanti motivi che proveremo a raccontarvi. Si intitola Simonetta, Ruggero e il Bosco di Celleno, una fiaba di amore, natura e gentilezza, scritta dal nostro ospite Giulio Gargiullo. Giulio, ben arrivato!
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Ma che bello averti qui alla Biblioteca dei Ragazzi, perché con Giulio io ho a che fare per tante cose. Per la prima volta per un libro scritto proprio da te.
1: Sì, sì, sì. Ogni tanto ti suggerisco qualche storia che può essere interessante, magari.
0: Invece questa volta il protagonista sei tu, o meglio, il protagonista è questo borgo meraviglioso, che è il borgo di Celleno. È una storia d'amore quella tua con Celleno, secondo me.
1: Sì, sì, veramente, sì, è vero, hai colto il segno. Diciamo che sono molto legato sin da piccolo con il borgo di Celleno, perché c'è la casa di famiglia, ho passato tutte le estati là, è un posto che amo molto, oltre che essere anche un posto molto bello, insomma, cioè, lo dico per gli ascoltatori, è un posto che si trova a nord del Lazio, in provincia di Viterbo, e diciamo, come idea generale, diciamo, assomiglia per certi versi a Civita di Bagnoregio, che è molto più famosa, mentre Celleno è il paese a fianco, vicino, molto meno noto e quindi molto amato, anche perché non c'è un turismo di massa e quindi veramente si può respirare questa atmosfera magica, insomma. Infatti è stato anche definito dal Telegraph tra i migliori borghi d'Italia persi nel tempo.
0: E da questo amore per Celleno nasce appunto questa storia, questa fiaba. Quando ti è venuta l'idea, Giulio, di cimentarti con una fiaba?
1: Qualche mese fa, diciamo che avevo un po' più di tempo libero perché stavo cercando lavoro e poi io convivo con una depressione, insomma, che mi ha creato non pochi problemi, che però diciamo che non so, il desiderio di creare qualcosa di bello, di diventare un po' più bambino, mi ha aperto un po' di spiragli, se non altro, anche se il problema non l'ho annullato. E quindi mi sono cimentato nella scrittura e nella creazione di questa fiaba, con degli strumenti di intelligenza artificiale, chiaramente, perché io non sarei in grado, insomma, di creare delle immagini così belle. Però comunque c'è voluto dell'impegno, anche un po' di ricerca, perché sebbene sia una fiaba molto semplice, in realtà nasconde anche dei segnali, delle caratteristiche, cioè, per esempio, dei segnali nella fantasia. C'è molta storia e anche degli aspetti della realtà. Per esempio, per fare un esempio molto semplice, Simonetta è una ragazza, una donna che in realtà è vissuta nel feudo di Celleno, quindi è un nome storico, insomma, non so nulla sulla storia, perché non sono riuscito a trovare nulla su questa persona, però è un nome che è esistito veramente. Ruggero era un nome tipicamente medievale, e c'è un personaggio mitologico, l'Arpia cellenese, che normalmente è un personaggio, diciamo, negativo, mentre Celleno è un personaggio che comunque positivo, che protegge. Per esempio, c'è anche un elemento un po' particolare, questa big bench, la panchina gigante, che in realtà è stata una mia idea, l'ho proposta al sindaco, il sindaco l'ha installata sostanzialmente. Quindi sono varie cose mescolate insieme che conducono poi a, diciamo, quello che vorrebbero fare è condurre il bambino e il genitore a scoprire che poi in realtà Celleno esiste veramente, c'è una pagina apposita dove questo viene detto, e poi si accede a una pagina con un QR code dove, inquadrandolo, si può vedere una vista panoramica del borgo e del castello di Celleno, insomma, oltre che ci sono anche una serie di azioni a favore della natura che dove è spinto il bambino a compiere, insomma. Ecco.
0: C'è anche una sorta di piccolo gioco per i bambini, no? Che devono ritrovare poi, io l'ho immaginato così, si legge la storia, poi la si rilegge, si guardano le immagini per cercare alcune cose.
1: Cioè, la fiaba in realtà è molto piccola, si legge veramente in pochi minuti, però nasconde diverse attività e anche si va un po' sulla scia. L'idea mia, il mio sogno sarebbe quello, appunto, di portare delle persone che magari sognare di famiglie che arrivano a Celleno attraverso questa fiaba, no? Perché c'è un trend molto interessante che poi in realtà ho scoperto recentemente, no? Che si chiama Bookation, quindi Bookation, quindi la vacanza dal libro. C'è questo sondaggio, insomma, di Skyscanner che ha evidenziato che il 55% dei viaggiatori considererebbe un viaggio attraverso un libro, quindi potrebbe essere influenzato da un libro. Quindi è anche molto interessante l'idea comunque di scoprire un posto attraverso un libro, una fiaba, quello che è.
0: Non c'è dubbio, ancora più interessante il fatto che potrebbero essere in questo caso i bambini a far da guida ai genitori, libro alla mano, no? E a portarli alla scoperta del borgo. E poi naturalmente se lo leggerete andrete a Celleno, insomma fatecelo sapere, perché così il tuo sogno, Giulio, si è realizzato.
1: Certo, assolutamente, assolutamente.
0: Tanti complimenti, Giulio, intanto grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Il mio grazie va ovviamente anche a Paolo Accorona, che era in regia, e a tutti voi che ci avete seguito. Ci ritroviamo ovviamente qui anche la prossima settimana, se vorrete.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
1: Amen.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Venga su di noi in questa notte, o Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Leone XIV all'Istituto Cattolico di Parigi. La Chiesa sia in stato di iniziazione, accompagni catecumeni e neofiti. In mattinata la visita al polo di accoglienza Maison Bakita. La storia non è scritta da chi vince o si impone, ma da chi avvia processi di pace. Stati Uniti e Cina apriranno un canale di comunicazione diretto sull'intelligenza artificiale per evitare incidenti. Discussa a Washington anche una tregua commerciale e la crisi iraniana. Trovate all'ascolto da Michele Raviar. La vostra testimonianza di catecumeni e neofiti è il segno tangibile dell'opera della grazia di Dio che va oltre le analisi statistiche e sociologiche. Sono parole di gioia quelle che il Papa esprime a coloro che da adulti si preparano a ricevere il battesimo e ai nuovi battezzati presenti. Leone XIV li incontra stamani nel secondo giorno in Francia insieme ai membri dell'assemblea provinciale e a docenti e studenti riuniti insieme presso l'Institut Catholique de Paris. Il servizio è di Deborah Donnini.
3: Il Papa ascolta le testimonianze di un catecumeno, una neofita, un'accompagnatrice di catecumeni. Esprime anche gratitudine per l'instrumentum laboris che gli è stato consegnato, facendo riferimento all'impegno dell'assemblea provinciale.
4: Tout d'abord, j'aimerais rappeler une expression utilisée.
3: Mi piace richiamare, afferma, un'espressione usata dall'Episcopato francese qualche anno fa ed esortarvi a immaginare e incarnare una Chiesa in stato di iniziazione che si prende cura del percorso dei catecumeni, dei neofiti e dei ricomincianti, offrendo loro nel tempo un accompagnamento solido e costante. Quindi il Papa raccomanda di rifarsi ai percorsi di rinnovamento del catecumenato che si realizzò durante il Concilio Vaticano II, di accogliere queste persone rispettando la loro storia. Alcune di loro arrivano segnate da esperienze dolorose. Serve uno stile di compassione e tenerezza. L'avvertimento del Papa è infatti quello di non dimenticare che in molti di loro emerge la domanda: come evitare il vuoto post-battesimale?
4: Il è donc essentiel d'accompagner e d'integrer pleinement ces personnes dans nos communautés.
3: Occorre, sottolinea, accompagnare e integrare pienamente queste persone nelle nostre comunità e nelle nostre assemblee oranti dopo il battesimo, offrendo loro uno spazio familiare e una formazione il più possibile integrale, capace di abbracciare i diversi aspetti della vita cristiana e favorire l'unificazione fra la loro fede e la loro vita.
2: E Papa Leone ha iniziato la sua seconda giornata di viaggio in Francia visitando la Maison Bakita di Parigi, polo di accoglienza, formazione e carità per migranti, ammalati, gente finita per strada. Nessuno è così povero da non avere qualcosa da dare, nessuno è così ricco da non avere qualcosa da ricevere, ha spiegato il pontefice. Il servizio di Marina Tomarro.
5: Je suis heureux de commencer avec vous cette deuxième journée à Paris.
6: È stato uno scambio di emozioni profonde, sguardi commossi, mani che hanno quasi paura a sfiorarsi. Questa mattina Papa Leone è stato accolto così dagli ospiti dell'associazione Maison Bakita, persone arrivate da differenti paesi, con fardelli pesanti e ferite profonde. «Sono contento di iniziare con voi questa seconda giornata a Parigi», ha detto il pontefice, «in una casa che testimonia a tutta la città che è possibile incontrarsi e vivere insieme nella dignità e nella pace». Davanti al Papa si sono susseguite tre testimonianze. La storia della Chiesa e dell'umanità, ha sottolineato il pontefice, a ben vedere non è scritta da chi sembra vincere, imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi fa spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Il richiamo poi all'esempio di Giuseppina Bakita, a cui è nominata la Maison, che ci impegna a vedere chi non è visto, a onorare la dignità infinita di ogni fratello e sorella, nei quali Gesù stesso bussa la nostra porta. L'ultima parola da parte del Papa è un grazie per il lavoro svolto quotidianamente insieme a tutte le persone che nella Francia intera svolgono questo servizio in istituzioni simili. Continuate a testimoniare quella cura gli uni degli altri che attraverso l'accoglienza fraterna, i percorsi formativi, il dialogo con la città eleva lo spirito e umanizza il mondo.

0: Torneremo più tardi a parlare del viaggio di Papa Leone in Francia. Ora spazio all'attualità internazionale. Si è conclusa con un accordo sui dazi e colloqui sull'intelligenza artificiale. La visita a Washington del presidente Xi Jinping è rientrato in Cina questa mattina dopo 3 giorni di lavori con Donald Trump. Una relazione che si arricchisce di nuovi contenuti. Ci dice di più Francesco De Remigis.
1: L'estensione di una tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina fino al 10 gennaio, ma anche la crisi iraniana al centro dei lavori tra i due presidenti. Secondo l'ambasciatore statunitense a Pechino, Trump ha chiesto all'omologo cinese di porre fine a ogni tipo di assistenza a Teheran, mentre Xi Jinping ha insistito sul mantenimento dell'opposizione statunitense all'indipendenza di Taiwan. La Casa Bianca ha annunciato che Stati Uniti e Cina creeranno inoltre un canale di comunicazione sull'intelligenza artificiale, una sorta di telefono rosso, linea diretta Washington-Pechino da attivare per sventare potenziali conflitti digitali involontari. E dunque il dialogo sulla superintelligenza, così Trump ha chiesto di ribattezzare l'intelligenza artificiale, ad aver segnato la visita di Xi negli Stati Uniti. Un confronto sui rischi e sui benefici dell'IA. I due presidenti si vedranno nuovamente a novembre e dicembre. Da Trump sul fronte americano è arrivato invece un taglio ai finanziamenti destinati ai servizi per i migranti, circa $1 miliardo, che riguarda anche fondi per le organizzazioni no profit e imprenditori appartenenti a minoranze.
0: E il presidente americano ha respinto il piano iraniano per una tregua di 7 giorni e ha fatto sapere che riprenderà a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Pezeshkian, presidente della Repubblica Islamica, ha detto che l'Iran non si fida più dei colloqui con gli Stati Uniti, aprendo invece alla possibilità di consentire l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite per effettuare ispezioni sull'avanzamento del proprio programma nucleare. E in Ucraina 2 donne sono morte in seguito a un attacco con droni a Zaporizhia che ha colpito una casa. Gli attacchi anche in Russia, dove sono stati abbattuti 645 droni ucraini nella regione di Krasnodar. Torniamo in Francia per il viaggio del pontefice. Tra qualche minuto Papa Leone celebrerà la messa a Place de la Concorde a Parigi e poi si recherà a Lourdes, dove è previsto un momento di preghiera davanti alla grotta delle apparizioni di Massabielle. Per comprendere come viene vissuta l'attesa nella cittadina francese, Gianmarco Murroni ha raggiunto telefonicamente padre Nicola Ventriglia, coordinatore dei pellegrini italiani proprio a Lourdes.
2: Siamo coscienti di questa grazia della visita del Santo Padre, che attendavamo da parecchio tempo, in un evento atteso da anni. Il Papa verrà qui come pellegrino tra i pellegrini e quindi siamo veramente entusiasti e lo attendiamo. La prima visita sarà alla grotta, come buon pellegrino viene a salutare la bella signora, come diceva Bernadette, e lì farà un momento di preghiera con i gesti che sono di Lourdes.
3: Che momento sarà per la comunità a Lourdes, pensando anche alla comunità italiana a Lourdes?
2: Eh sì, come sempre, insomma, gli italiani possiamo dire che siamo ben rappresentati e anche in questo. Stavolta ci sono diversi gruppi che sono presenti, a parte i pellegrini che sono venuti in modo autonomo, e sono anche questi tanti. E quindi possiamo dire che la comunità italiana è ben presente.
0: In chiusura di giornale per la pagina culturale, restando sempre con il Papa in terra francese, Giulia Galeotti ci ricorda 2 narratori che hanno raccontato in modo tutt'altro che banale la loro Lourdes.
4: Lourdes è tante cose assieme, per questo non è facile raccontarla. Tra le penne che ci hanno provato, 2 voci molto diverse, una donna e un uomo, una credente e un non credente, un'americana e un europeo, una malata e una persona con disabilità fisica, una partita in pieno Novecento, l'altra negli anni 10 del XXI secolo. Quel che le lega è che inizialmente non volevano andare. Sono molto scettica sul pellegrinaggio, appunto, a Flannery O'Connor, e sono contraria a queste credenze sul miracolo del bagnarsi nell'acqua. Invece la scrittrice farà quel bagno pregando non per la malattia che la devasta, ma per il secondo romanzo che non riesce a finire. L'altra voce è di Lorenzo Amurri, scrittore romano in sedia a ruote, non credente, che quasi per sfida sale sul treno bianco dell'Unitalsi. Parte pieno di pregiudizi, torna con il rispetto commosso di chi ha sentito la potenza del luogo. Di Lourdes, Flannery O'Connor e Lorenzo Amurri ci lasciano dunque testimonianze ricche, ironiche e sfaccettate, che acuiscono il mistero e seminano scintille.
0: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Tanzilli in regia, Michele Ravieri in studio, grazie per averci seguito. Buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Tra qualche minuto la linea per la radiocronaca della messa del Santo Padre a Place de la Concorde a Parigi.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Bentrovati cari radioascoltatori, un caro saluto a tutti voi, bentornati al nostro appuntamento di riflessione sulle letture della domenica. In questa 26ª domenica del tempo ordinario siamo messi dinanzi ad uno specchio. La liturgia ci pone dinanzi ad un racconto di Gesù che è estremamente diretto, quasi urtante per l'epoca in cui è stato pronunciato. È decisamente provocatorio per noi che lo ascoltiamo oggi, perché ci fa riflettere e esaminare la nostra vita. Il Vangelo che ci è proposto dalla liturgia questa domenica è dell'Evangelista Matteo al capitolo 21 dai versetti 28 a 32 e si tratta della celebre parabola di due figli. Un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Guardate che interessante. La vigna nella tradizione biblica non rappresenta solo un luogo di fatica materiale, è il progetto di Dio, è la storia di amore e di giustizia che Lui vuole costruire nel mondo. Rappresenta la chiamata a sporcarsi le mani con la realtà di ogni giorno. Le risposte dei due figli, quello del primo che abbiamo appena visto, che dirà subito distinto con una durezza spiazzante, non ne ho voglia, rappresenta la fatica, la pigrizia e forse la fase di ribellione che lui vive come molti possono vivere in questo momento, ma rappresenta anche le risposte di ciascuno di noi, perché questo uomo, questo primo figlio, risponde subito senza esitazione e dice non ne ho voglia, però che fa? Si pente? Si ricrede, inverte la rotta e nella vigna alla fine lui ci va. Invece c'è il secondo figlio, che è il ritratto della perfetta educazione formale, del perfetto credente di facciata. Risponde subito senza esitazione, sì signore. Usa persino un titolo di rispetto. La sua risposta è impeccabile, una risposta rassicurante, una risposta anche, possiamo definire, pia. Però l'Evangelista ci fa notare una cosa, non vi andò. Gesù allora continua e pone una domanda davvero tagliente ai suoi interlocutori, ai capi religiosi del tempo. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Tutti risposero il primo. È una risposta ovvia, sì, perché per Dio l'obbedienza reale non si misura sulla punta della lingua, ma sulla direzione dei nostri passi. Nella teologia spirituale ebraica c'è un termine bellissimo, teshuvah. Spesso noi traduciamo questo termine con la parola conversione, ma il suo significato letterale è ritorno, cambiare strada, ricredersi operosamente. Il primo figlio compie una vera teshuva. Lui ha il coraggio di passare dal no al sì attraverso i fatti. Invece il secondo figlio rimane congelato nel suo sì, che è un sì potremmo definire oggi un sì virtuale, una parola vuota che non produce alcuna trasformazione nella realtà.

0: Il Vangelo poi continua con Gesù che disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non li avete creduto, i pubblicani e le prostitute invece li hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Questa conclusione che Gesù trae per i leader dell'epoca deve essere suonata sicuramente come una bestemmia. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Gesù non sta giustificando il peccato, non giustifica la corruzione. I pubblicani erano i traditori della patria e che scuotevano le tasse per gli occupanti romani, e le prostitute sappiamo bene che vivevano ai margini della dignità morale. Eppure Gesù dice: loro vi passano avanti. Perché quando hanno ascoltato la predicazione di Giovanni Battista si sono lasciati ferire, si sono lasciati toccare, hanno riconosciuto il proprio vuoto, la propria miseria, la propria povertà spirituale ed hanno cambiato vita. I capi del popolo invece, che sono corazzati dalla loro sicurezza e dalla loro impeccabile condotta esteriore, sono rimasti impermeabili alla grazia. Questo ci fa riflettere molto, carissimi, oggi. Ci fa riflettere davvero tanto, perché se noi rimaniamo nel peccato e non ci pentiamo di quel peccato, perché se il nostro cuore non è un cuore pentito, come direbbe Papa Francesco, se non ascoltiamo il Signore e non accettiamo la correzione e confidiamo in Lui, il nostro cuore rimane sempre un cuore non pentito. Noi dobbiamo sempre fare il nostro esame di coscienza e riconoscere dinanzi al Signore: questi sono i miei peccati, sono i miei, non sono di quello, non sono di quell'altro. E molte volte noi corriamo il rischio di puntare il dito e dare sempre la colpa agli altri. Il profeta Ezechiele nella prima lettura affronta questo stesso problema. Il popolo accusa Dio dicendo: non è retto il modo di agire del Signore. È il grande tentativo di deresponsabilizzarsi e dare appunto la colpa agli altri, come vi dicevo, no? Alla società, o addirittura dare la colpa a Dio per i propri peccati, per i propri fallimenti. Ma il profeta risponde con un rigore straordinario: la vita spirituale non è una rendita di posizione, non basta avere accumulato grandi meriti nel passato se poi oggi il cuore è un cuore duro, un cuore di pietra. E allo stesso tempo nessun passato di errore è una condanna definitiva se oggi decidiamo di accogliere la misericordia. Dio abita il nostro presente, non dimentichiamolo mai. Dio abita il nostro oggi. Ma allora come uscire dalla trappola del formalismo? La risposta ce la offre l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, che è quella della lettera ai Filippesi. Ci consegna un imperativo che è il cuore stesso di tutta la teologia spirituale: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Il testo originale usa un verbo che indica addirittura una struttura mentale, un modo di guardare la storia. E qual è il sentimento di Cristo? È la kenosi, ovvero lo svuotamento di sé. Cristo si svuota per fare posto al Padre, per dare spazio alla volontà del Padre. E per entrare nella vigna di Dio dobbiamo abbandonare le nostre maschere, la nostra finta perfezione, e riscoprire l'umiltà di chi ha sempre bisogno di essere salvato. Cari radioascoltatori, questa domenica ci interroga nel profondo del nostro cuore, nel profondo del nostro quotidiano, e ci chiede se le nostre esistenze non stiano scivolando in quell'ateismo praticante rivestito da abiti religiosi. Diciamo sì ai grandi valori, ma poi quando la vita ci chiede di perdonare, di accogliere chi è scartato, di amare, dove sono i nostri passi? La buona notizia di questa domenica è proprio questa: Dio non si stanca dei nostri non ne ho voglia. Lui ci attende sempre sulla soglia della vigna ed è sempre lì pronto a trasformare le nostre resistenze nell'onestà di un nuovo inizio. È sempre lì pronto ad accoglierci a braccia aperte.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suora Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Secondo weekend d'agosto insieme, ben ritrovati, queste sono le classifiche dell'estate. Anche in questo 8 e 9 agosto ci teniamo compagnia per, insomma, non parlare solitamente come facciamo tutti i giorni delle alte temperature. Speriamo che ci sia leggermente più fresco, sì, giusto quei 2 gradi in meno, diciamo così, per stare leggermente meglio. Comunque la musica non si ferma mai, neanche in questo weekend. In quest'ora insieme siete i protagonisti anche voi con i vostri messaggi, quindi vi attendo a diretta @radioinblu.it con tutti i vostri messaggi di posta elettronica, anche perché ritorneremo piacevolmente insieme indietro nel tempo per quanto riguarda le emozioni dell'estate, di un'estate italiana in particolare in questo fine settimana. L'anno è il 1999, con cui partiamo subito con la top 10 di quel periodo. In quell'estate, non so se vi ricordate quali canzoni andavano fortissimo ed erano nella chart anche nei gusti degli italiani, iniziando subito dalla numero 10, un vero tormentone. Io me lo ricordo quando andavo per discoteche, quando ero ancora un fanciullo. Il singolo pubblicato originariamente nel 1998 esplose letteralmente nell'estate del 1999. Parliamo di Blue, Dub Di Dub Da, primo lavoro discografico degli Apple 65, questa band italo dance italiana, in cui c'era anche Gabri Ponte, e anche il primo singolo estratto dall'album di esordio della band dal titolo Europop, pubblicato nel 1999. Fu una delle canzoni maggiormente diffuse nelle radio tra la fine degli anni 90 e anche gli anni 2000, brano considerato davvero un evergreen della musica dance che ascoltiamo spesso anche oggi. Lo ascoltiamo proprio in apertura delle classifiche dell'estate, 1999, estate italiana, al numero 10, gli Apple 65. Questa è Blue.

Top 10 dell'estate 1999, le classifiche dell'estate, l'occasione per ricordarci quali canzoni andavano per la maggiore in un periodo particolare della nostra e della vostra vita, solo qui su In Blue 2000, tutti i weekend dalle 14 alle 15. Naturalmente un saluto lo mandiamo a chi ci segue dal DAB, canale digitale terrestre, c'è anche quello, il canale 728, ma soprattutto quelli che ci portano in vacanza grazie all'app Play 2000 in ogni luogo e anche dal sito play2000.it, magari ci state seguendo proprio da lì in streaming in questo momento. La vostra estate, anzi la nostra estate del 1999, immergiamoci ancora in quell'anno, al numero 9 vedeva Jovanotti con La Romantica per te. Alla numero 8 una delle boy band che hanno segnato proprio gli anni 90, insieme un po' ai Take That erano i diretti avversari, i Backstreet Boys in questo caso, canzone altrettanto romantica che andiamo ad ascoltare. Numero 8, I Want It That Way.

Erano i Backstreet Boys qui su In Blue 2000, le classifiche dell'estate, l'anno il 1999, ma ve la ricordavate questa? Faceva il paio anche con un grande successo dance di Cher, All or Nothing, che è stato riproposto in tutte le salse, versione dance, versione anche un po' più acustica, insomma c'erano varie versioni, mi ricordo, di questa canzone. Al numero 7 di quell'anno, 1999, c'era anche la magnetica bravissima Cher. Saliamo al numero 6, dove abbiamo un protagonista della musica latina assoluto, che fa ancora parlare di sé in questo periodo, anche perché ha fatto uno show davanti a 30.000 fan per l'unico concerto italiano proprio in quest'estate 2026 a San Benedetto del Tronto. Spettatori che sono arrivati da tutta Italia per lo spettacolo del re del pop latino, e quando parliamo di re del pop latino non ci viene in mente che Ricky Martin, che ha riproposto appunto in una serata veramente da scolpire nella memoria tutti i suoi grandi successi, da Living la Vida Loca, canzone che ascolteremo tra poco, a Maria sul palco, tutti i successi appunto del cantante in questa unica data del tour. E poi finalmente il divo latinoamericano è salito sul palco, ha coinvolto tutti con la sua energia, successi di una carriera da 70 milioni di dischi e anche due Grammy Awards all'attivo. In quell'estate la musica latina imperversava. Certo, quest'anno forse latita un po' la musica latina all'interno delle canzoni dei tormentoni cosiddetti di quest'estate 2026, ma negli anni 90 ce n'erano veramente tante. 1999, numero 6, Ricky Martin, Living la Vida Loca.

italiana internazionale nei tormentoni di fine anni 90, 1999, un passo dal nuovo millennio. Questa era la musica che andava per la maggiore nell'estate italiana di quel periodo. Al numero 6 abbiamo lasciato la trascinante Living La Vida Loca di Ricky Martin. Numero 5 per un'altra canzone molto famosa di J-Lo, Jennifer Lopez, con If You Had My Love, anche qui una sorta di recupero della vena romantica di J-Lo in questo brano, che non ascoltiamo perché ascoltiamo direttamente la posizione numero 4 e qui si canta italiano, parliamo dei Litfiba con una canzone entrata nella storia, Il mio corpo che cambia. E c'è una piccola curiosità legata proprio a questa canzone, perché gli Elio e le Storie Tese hanno affermato che il nome del loro album, che è anche un po' impronunciabile, io ci provo, deriva dal rumore che fa il corpo quando cambia, riferendosi proprio al brano dei Litfiba. Quindi si sono ispirati in tutto e per tutto a questa bella canzone che andiamo ad ascoltare. Era la posizione numero 4.

Cambia gli Tfiba immortali davvero con questa canzone che ha fatto la storia negli anni 90, in particolare l'anno 1999, era l'estate proprio italiana di quel periodo in cui andava tantissimo questa canzone alla numero 4. Mi aspettavo forse un gradino di più o addirittura la vetta per quella che è stata un fenomeno del pop mondiale proprio negli anni 90, esplosa in quel periodo, è diventata una sorta di Lolita del mondo pop internazionale, così come l'hanno definita molti critici, e ci ha veramente sorpreso non solo con la sua carica energia, la sua voce, ma anche con i suoi videoclip che hanno fatto letteralmente la storia, proprio come il videoclip legato alla canzone che andiamo ad ascoltare. Lei è la Lolita del pop, almeno all'epoca lo era, adesso dopo anni vissuti anche abbastanza travagliati, diciamo la verità, anche con una storia familiare non proprio positiva alle spalle. Britney Spears era la numero 3 con Baby One More Time.

Salutiamo Marzia che è arrivata con il suo messaggio a diretta @radioinblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica per questo caldo weekend d'agosto alle classifiche dell'estate, e ci ha comunicato che Britney Spears era il suo idolo all'epoca, quindi si ricorda magari con un po' di nostalgia anche il videoclip e anche il periodo in cui era più serena e felice. Vabbè Marzia, ti auguriamo di essere serena e felice anche per questo periodo, anche per i prossimi anni. Certo che la musica poi ci sconvolge in qualche modo, ci fa ricordare delle cose piacevoli o meno piacevoli, ma insomma è una macchina dei ricordi veramente incredibile quando si ascoltano queste canzoni del passato. Britney Spears, protagonista del podio numero 3 del 1999, l'estate del 99 era anche di Alex Britti, che si posizionava al numero 2 con la sua Mi piaci. Ma andiamo ad ascoltare direttamente la vetta. Parliamo di un brano, un singolo di un cantante tedesco. Lui si chiama Lou Bega e praticamente decise di fare questa cover di un noto brano del passato, Mambo Number 5 di Perez Prado, pubblicato il 19 aprile come primo estratto dal suo primo album in studio, A Little Bit of Mambo. Ed è stata davvero la sua fortuna, ragazzi, perché questa canzone è rimasta nella storia, il videoclip ha fatto la storia anche con queste clip all'interno ispirate al mondo degli anni 40, con varie persone che danzano e si divertono. E poi nel 2000 è stata realizzata anche una versione aggiornata per Disney Channel con spezzoni di vari film e serie TV Disney, e un nuovo testo scritto proprio dallo stesso Lou Bega, che tratta dei personaggi invece presenti in queste serie TV. Davvero è stato un successo planetario, e anche nel nostro paese ha conquistato la vetta nell'estate del 1999, Mambo Number 5 di Lou Bega.

0: classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Le classifiche dell'estate in questa stagione estiva, il giusto mix di canzoni del passato, l'anno di oggi era il 1999, ma anche delle canzoni di oggi, di quest'estate 2026, anche per fare un confronto e effettivamente ascoltare come sono cambiati i suoni, anche le mode, le tendenze della musica a livello di gusti per quanto riguarda gli italiani, da una parte con la classifica nostra, quella ufficiale di Inblu 2000 con i più programmati, e dall'altra verso la fine ci occuperemo anche dei dati di Air One con l'Airplay radiofonico nazionale. Iniziamo subito con la nostra chart, quindi abbandoniamo la chart del passato per passare a quella presente. Ricordiamo le quattro nuove entrate che vi abbiamo dato in anteprima all'interno delle parole dell'estate, tutti i pomeriggi qui su Inblu 2000 dalle 14 alle 16. Non mancate, perché diamo delle anticipazioni gustose, come le definisco io, per quanto riguarda la musica che poi ascoltiamo in questo appuntamento del weekend. E allora, le quattro nuove entrate di questa settimana: al numero 19 Bert con Più in alto, numero 18 con Saif, il suo nuovo singolo Parlar d'amore insieme a Bresh, e poi al numero 15 Olivia Dean con Baby Steps, la più alta new entry della settimana, e di Harry Styles al numero 11 con Dance No More. Andiamo subito in top 10 e lo ascoltiamo subito alla numero 10 in salita, Bruno Mars con Oh My

L'energia di certo non manca anche per quanto riguarda l'inizio della chart in Blu 2000. Proprio dal fondo della chart al numero 10 c'era Bruno Mars con All My Soul in salita. Numero 9 per Francesco Gabbani, la sua Summer Funk è in discesa. Perdono posizioni anche Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, la loro Partenope, alla numero 8. Mentre al numero 7 si fanno strada due personaggi che si sono uniti insieme, artisticamente parlando, per creare una sorta di canzone un po' tormentone, a un ritornello che non possiamo fare a meno di dire che ci entra veramente in testa subito. Parliamo di Irrecuperabile. Loro sono Ermalmeta e Trigno. Ermalmeta che ha chiuso un appuntamento promosso proprio in questa settimana dalla Società Aquilana dei Concerti Barattelli nell'ambito di una rassegna che si chiama Nell'ombra della musica italiana, inserita nel programma di L'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, che ha richiamato ovviamente con la presenza di Ermal migliaia di spettatori che hanno accompagnato il cantautore dall'inizio davvero alla fine di uno spettacolo coinvolgente con tutte le sue canzoni. Chissà se ha cantato anche questa e se c'era anche Trigno come ospite. Mentre io vado a informarmi e a indagare, ci ascoltiamo la numero 7 della chart di Blu 2000. Quest'estate Ermalmeta e Trigno con Irrecuperabile.

Stiamo scalando insieme la nuova classifica di Blu 2000, la nostra chart dei più programmati. C'erano Ermal, Met e Trigno con Irrecuperabile in salita alla numero 7. Al numero 6 perdono la vetta rispetto a 7 giorni fa e precipitano praticamente i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento, ma a sentore, si potrebbe dire, scusate questo orribile gioco di parole, forse l'ascoltiamo anche dopo, non si sa. Al numero 5 abbiamo il magnetico, bravissimo Benson Boone con The Time of My Life, che guadagna posizioni con questa sua nuova canzone. Al numero 4 è stabile Gaia con Bossa Nostra. Al numero 3 ci ascoltiamo Tommasone Nazionale, che ha appena chiuso il suo tour estivo nei Palasport con grande successo. Le sue parole sono state: volevo solo ringraziare quel fiume di anime immense che è venuto ad abbracciarmi per l'ennesima volta, e senza di voi non avrei un lavoro né probabilmente una vita. Quindi bisogna sottolineare l'umiltà di Tommaso nel riconoscere anche che quando un cantante e un gruppo hanno successo, evidentemente il merito del pubblico, quindi posso solo ricambiare dandovi tutto me stesso e delle semplici canzoni, come ha commentato il cantautore appunto sui social a chiusura di questa estate trionfale per lui. Tommaso Paradiso è in salita nella chart di Blu 2000 al numero 3.

0: altra canzone, altro ritornello subito impattante, diciamo, ti entra subito in testa per quanto riguarda Tommaso Paradiso, la sua canzone estiva Agitare Coca-Cola, è in salita alla numero 3. Alla numero 2 salgono anche Emma e Fabri Fibra con Antidroga, altra canzone che ascolteremo tra poco nella chart di Air One, mentre la nuova numero 1 della settimana è occupata da Angelina Mango con Marco Mengoni. Questa è Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le classifiche dell'estate con Max Occhiato.
2: Voltiamo pagina dopo aver ascoltato la vetta della chart di In Blu 2000 occupata da Angelina Mango con Marco Mengoni, il loro canto d'amore. Siamo pronti anche per la top 10 della classifica di Air One, Airplay radiofonico, i cui dati, lo ricordiamo, vengono aggiornati ogni venerdì, quindi diciamo la classifica più nuova dal punto di vista dei gusti musicali degli italiani in quest'estate 2026. Alle classifiche dell'estate, al numero 10 incontriamo Antidroga, la canzone di Emma e Fabri Fibra, che nella nostra chart di In Blu 2000, lo avete sentito prima, era al numero 2 in salita. In questo caso c'è un ricordo sentito anche da parte di Fabri Fibra, che ha conosciuto e ha lavorato con Francesco Guccini in una settimana in cui è scomparso il grandissimo cantautore. L'ultimo disco ad esempio di Fabri Fibra, Mentre Los Angeles brucia, si apre proprio con un campionamento della Velenata di Francesco Guccini del 1976, quindi una sorta di ponte che lo stesso Fabri Fibra ha voluto tra due generazioni che proprio qualche giorno fa assumeva un nuovo e triste significato con la scomparsa di Guccini a 86 anni nella sua casa di Pavana, la stessa dove qualche anno fa aveva deciso di incontrare proprio il rapper. Con questo omaggio sentito, questa curiosità che legava due generazioni a confronto, noi ascoltiamo Fabri Fibra, non è solo, c'è anche Emma con Antidroga, alla numero 10 di Air One, posizione stabile.

Dalla numero 10 alla 1 con le canzoni attuali dell'estate 2026, secondo appunto i brani più ascoltati in radio, i dati di R1. Al numero 10 Antidroga, Emma, Fabri Fibra appena ascoltati. Numero 9 in salita Peggy Gou con Hair Star con Who Man. Mentre al numero 8 in discesa Anna con White Girl West. Andiamo alla numero 7, dove in salita forse è stata anche molto pubblicizzata, certo per un evento negativo che ha messo in pericolo e a rischio la sua salute, però adesso pare stia meglio, quindi le auguriamo ancora un grandissimo in bocca al lupo per riprendersi dopo la brutta caduta dal palco, da uno dei palchi dove si stava esibendo durante quest'estate proprio Noemi. Sale la sua canzone al numero 7. Questa è Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: darti mai più.
1: La carica, l'energia, la bella voce, è inutile anche sottolinearlo, di Noemi con Tu cosa fai questa sera, conquista la chart di R1 ed è ancora in salita alla numero 7. Sale anche il ritmo latino, ecco, dicevamo non ci sono tanti dischi latini, però questo fa la differenza. Karol G insieme a Manu Chao con Vagando por el mundo al numero 6 in salita. Al numero 5 salgono anche in questa chart Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Al numero 4 è stabile Samurai J con Flamenco paranoia. Numero 3 in discesa Tommaso Paradiso, che la scorsa settimana, se non sbaglio, in Year One era proprio il numero 1 con Agitare Coca-Cola, canzone che comunque abbiamo ascoltato prima. E andiamo alla numero 2. Loro sono stati sì al numero 1 della chart di In Blue 2000 fino a 7 giorni fa con la loro Sorry, scusa, lo siento. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari.

passo dalla vetta della chart di Rwan Airplay Radiofonico Nazionale. Questa settimana i Pinguini Tattici Nucleari al numero 2 in salita con Sorry, Scusa, Lo Siento. Beh, il gruppo, un bel gruppone, si fa avanti alla numero 1, riconquista la vetta. Loro sono stati già alla numero 1 di questa classifica

un po' di tempo fa, credo 15 giorni fa, il duo di producer che si chiamano Merck & Cremont, che ha annunciato la collaborazione già a inizio giugno con i The Colors e con Serena Brancale. La loro canzone, ovviamente un tormentone di questo periodo, si intitola Partenope ed è la nuova numero uno della settimana di Air One, canzone con cui ci salutiamo per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Grazie per essere stati con me. Naturalmente rimanete su In Blue 2000 per tutte le emozioni musicali, non solo, tutti i nostri appuntamenti del pomeriggio, e naturalmente buona estate a tutti voi. Nuova numero uno della settimana, Merck & Cremont, Serena Brancali, The Colors, questa è Partenope.

0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
1: Stazio radiofonica Vaticana. Saluto vos omnes. Ego sum Fabius cola grande. Placet mihi vobis anc auditionem Latine reditam prebere. Ben ritrovati all'ascolto della 244esima puntata di Anima Latina, il nostro vademecum per Latin Lovers, un programma sui generis e ante litteram che vuole aiutarvi proprio ad approfondire la vostra passione per le lingue classiche. Referendum, curriculum, gratis, media, virus, placebo, crediamo di parlare italiano, invece ipso facto continuiamo a parlare latino. A ricordarcelo oggi, come sempre, c'è la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano che conduce con me questo programma. Ben trovata!
2: Ben trovato Fabio, amici, salvete!
1: E oggi siamo assieme al reverendissimo Monsignor Waldemar Turek, che è il coordinatore dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato. Ben ritrovato!
3: Salvete omnes!
1: E ricordiamo che proprio questo ufficio ci permette di andare in onda, non solo ci permette di realizzare questa trasmissione, ma anche il notiziario in lingua latina Hebdomada Pape che avete appena ascoltato prima di noi. Insomma, il latino è fra di noi, tanto vale conoscerlo meglio. E partiamo subito con la prima rubrica di Anima Latina, la traduzione dal latino all'italiano di uno dei post di Papa Leone XIV, che come i suoi predecessori Benedetto XVI e Papa Francesco scrive anche sui social network, in particolare su X, il social che prima chiamavamo Twitter. @pontifex_ln è l'account in lingua latina e noi rileggiamo uno dei post del Papa del 6 settembre 2026.
2: Cor nostrum cum dolore populi in Ucraina coniungitur. Qui iam inde a tot annis inter angustias et timorem vivit. Iterum vementer exhortamur, ut violentiae finis imponatur, vastatio sistatur cordaque, dialogo ac pace aperiantur. Exoptamus, ut conatus is diebus suscepti ad colloquia pacis renovanda certos afferant fructus atque via artis legationum pateat. Oremus omnes dominum, ut concordia in omnibus mundi conflictibus prevaleat.
1: E questo è uno dei post che vengono pubblicati sull'account del Papa per sintetizzare o sottolineare uno degli appelli che il Papa fa la domenica nel cosiddetto Dopo Angelus. Perché domenica 6 settembre, visto che la guerra infuria ancora tra Russia e Ucraina, il Papa ha nuovamente pregato per quest'ultimo paese che da anni, ha detto il Papa, vive inter angustias et timorem, no, Monsignor Turek?
3: Sì.
1: Cioè tra l'angoscia e la paura.
3: Sì, che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Qui iam inde a tot annis inter angustias et timorem vivit. Abbiamo due parole, due sostantivi tipici del latino classico che sempre esprimono più o meno lo stesso contenuto, e abbiamo parlato proprio nel programma precedente di questo termine angustia, angustia, e poi timor, timoris. Da sottolineare qui forse dal punto di vista della lingua latina il fatto che si riferisce al cosiddetto pluralis maestatis. Se noi paragoniamo questi due testi, allora in italiano abbiamo il mio cuore e in latino abbiamo cor nostrum. Noi ancora continuiamo nel nostro ufficio questa tradizione, e mi sembra la cosa riguarda solo la lingua latina, che quando il Papa parla di se stesso usa cosiddetto pluralis maestatis, cioè la prima persona plurale, e poi abbiamo alcune parole tipo exhortamur, exoptamus, quindi sempre la prima persona plurale, e invece nelle lingue moderne non lo facciamo più.
2: È molto interessante che appare per tre volte una parola con la stessa radice, cor, nostrum, corda e concordia, quindi crea proprio una sintassi circolare molto interessante.
3: Ma una giusta osservazione, anche perché qui forse si vede un po' l'influsso di Sant'Agostino. Sappiamo che a Papa Leone piace tanto Sant'Agostino e quindi la parola cor cordis appare molto spesso nelle opere di Sant'Agostino e esprime tanti tanti significati. Quindi non mi sorprende questo fatto che appunto abbiamo queste tre parole in un testo abbastanza lungo, ma comunque tre volte cor d'acqua, quindi il plurale, e poi concordia.
2: Esatto, il cuore appare anche nello stemma del Papa.
1: E passiamo allora allo spazio dedicato ai neologismi. Maria ha scelto una parola molto particolare che fa un lunghissimo giro fino a diventare una parola che usiamo nel nostro vocabolario, pur essendo una parola latina. Ma la cosa curiosa è che questa parola, che deriva dal latino, oggi, se dobbiamo tradurla in latino, ci obbliga a ricorrere, secondo il lexicon Recentis Latinitatis, ha una lunga perifrasi, perché questa parola latina oggi ha assunto un nuovo significato. Se noi un tempo usavamo la parola sponsor nel latino classico, aveva un significato, non è vero Maria? Mentre oggi sì, ne ha assunto un altro.
2: Oggi si dice, almeno viene proposta nel lexicon, preconi causa pecunie prebitor.
1: Cioè, traduciamo questa parola che usiamo nel vocabolario italiano in questa maniera. Però sponsor era già una parola latina.
2: Esatto, era già una parola latina, appare anche in Cicerone, nel De Officiis, e viene usato proprio con un significato di garante, ecco, non di sponsor, di
1: fornitore, che fornisce di denaro a scopo di pubblicità o promozione. È curiosa questa storia di questa parola.
3: Qui abbiamo un bel esempio di un termine che viene espresso oggi con quattro parole. Avevo già piacere di dire su alcuni lavori che venivano eseguiti nella preparazione del lexicon Recentis Latinitatis, a volte era abbastanza facile trovare una parola per esprimere il termine classico, a volte gli autori del lexicon, in modo particolare l'abate Egger, ricorrevano a questa seconda possibilità, proporre questo vocabolo in maniera piuttosto descrittiva per esprimere lo stesso concetto, ma usando tre o in questo caso anche quattro parole sempre del latino classico, ma per esprimere il concetto nuovo. Qui è un bel esempio, cioè precogni causa pecunie prebitor, in maniera molto molto descrittiva esprime bene il significato di questo termine sponsor.
1: Allora, passiamo invece al gergo ecclesiale. Maria ha scelto una parola molto curiosa che sembra un avverbio, no? In lingua italiana. Dice, hai fatto proprio bene. Però invece proprio, cioè nel vocabolario ecclesiastico, ha tutto un altro significato, è un sostantivo.
2: È l'insieme dei testi liturgici specifici di una determinata celebrazione, festa, santo, tempo liturgico, chiesa particolare, contrapposto all'ordinarium, che comprende le parti stabili. Quindi è un termine ecclesiale molto preciso.
1: È l'insieme delle parti della messa, della liturgia, delle ore, il cui testo varia secondo i periodi dell'anno liturgico o della commemorazione di un santo o di un evento significativo, ed è in opposto a ordinario.
3: Diciamo che questo termine si riferisce in modo particolare al breviario. Se per esempio abbiamo una ricorrenza liturgica, la memoria di un santo, io dico le lodi, in un certo momento l'antifona prima del Benedictus è propria, cioè non del giorno di oggi, ma io devo ricorrere proprio a questa parte dove l'antifona si riferisce in modo particolare a questo santo, martire o un santo religioso. Quindi questo termine, il proprio, esprime tutto ciò che non fa parte della giornata di oggi, della feria, ma ha qualcosa, diciamo, di specifico per la determinata festa.
2: Ma quando,
3: o per la memoria,
2: quando si legge motu proprio del Papa?
3: Motu proprio è un'altra cosa, perché il motu proprio è un tipo di documento, un genere letterario. Alla lettera sarebbe di propria iniziativa, motu proprio, quindi un termine che viene usato a questi documenti che vengono preparati dal Santo Padre e si riferiscono normalmente a un tema o a un argomento che è molto attuale.
1: Allora, chiudiamo questa disquisizione che potrebbe andare avanti, perché davvero quando si parla di etimologia, di lingua, di latino e italiano, ci si addentra in un mondo affascinante. E chiudiamo con le espressioni, i proverbi e i modi di dire. Anche questa volta Maria ne ha scelta una molto curiosa, che riguarda appunto l'epoca romana e riguarda l'ambito dei prigionieri di guerra, no?
2: Esatto, sub corona vendere.
1: Cioè vendere sotto una corona, che significava vendere come schiavo in particolare i prigionieri di guerra.
2: Esatto.
1: Perché si diceva così?
2: Perché venivano catturati dall'esercito, i prigionieri potevano essere quindi venduti alla sta pubblica, ridotti in schiavitù. I prigionieri venivano esposti con una corona sul capo, quindi quasi una specie di garanzia, no? Alla corona, non lo so, però oggi è usata molto raramente, ma può comparire in contesti storici e giuridici. Per esempio cito Aulo Gellio nelle Notte Sattice, cita i testi del giurista di epoca Augustea, Celio, Sabino, insomma, spiega che i prigionieri di guerra venivano venduti indossando delle ghirlande, e Sabino specificava che la corona serviva a indicare che lo Stato vendeva quei beni visti e piaciuti. Quindi una sorta
1: di... Quindi la corona
2: di...
1: non è solo del re, è anche dello schiavo.
2: È anche dello schiavo.
3: Sì. Ha molti significati in latino questo termine, e poi può essere usato in contesti diversi.
1: Bene, grazie a Monsignor Turek che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa 244esima puntata. Alla prossima.

0: Amici di Anima Latina, ben trovati nella seconda parte della puntata odierna. Abbiamo il piacere di avere in collegamento da Reggio Emilia una archeologa ed egittologa, la professoressa Paola Davoli. Ben trovata.
1: Grazie, ben trovati a voi e saluto lei e tutti i nostri ascoltatori.
0: So, professoressa, diciamolo subito che lei sta per ripartire per l'Egitto per la missione archeologica che si trova a Stocnopaio Nesos.
1: Sì, stiamo per partire addirittura domenica prossima, quindi siamo veramente ormai tutti quanti in fibrillazione per la partenza, ci stiamo preparando. Stocnopaio Nesos è il nome greco di un luogo, una piccola città, che oggi è chiamata Dime Esseba in arabo e che si trova nella regione del Fayum, praticamente una pseudo-oasi nel deserto occidentale egiziano a circa 100 km di distanza a sud-ovest del Cairo. Stocnopaio Nesos è attualmente, come probabilmente anche nell'antichità, in pieno deserto, a nord di un lago, che è il lago Karun, che domina, diciamo così, la geologia di questa pseudo-oasi che si chiama Fayum.
0: Ecco, non abbiamo detto che Paola Davoli è professore ordinario di egittologia all'Università del Salento e dal 2004 dirige appunto questi scavi archeologici, quelli del Stocnopaio Nesos Project, e fino alla scomparsa di Mario Capasso nel 2024 ha condiviso con lui la direzione del progetto. Con lei parliamo di un gruppo di antichi manoscritti biblici che sono dei documenti molto preziosi, i manoscritti Frère, preziose testimonianze della Bibbia in greco tra il IV e il VI secolo, decisivi questi manoscritti per ricostruire come i testi sacri furono copiati, letti e trasmessi nelle prime comunità cristiane. Ecco, professoressa, partiamo proprio da qui. Che cosa sono i manoscritti biblici Frère? Quali testi contengono e perché sono così importanti per la storia della Bibbia?
1: Sì, dunque i manoscritti biblici Frère sono numerosi in realtà, ma quelli che interessano noi sono solo 4, molto importanti perché sono manoscritti composti da molti fogli, erano parte, secondo gli studiosi, di manoscritti biblici di una intera Bibbia, che vennero forse rinvenuti a Stocnopaio Nesos, questo secondo quanto ci narra colui che ha venduto questi in Egitto questi manoscritti a Frère. Sono, diciamo, importanti perché si datano ad un'epoca piuttosto antica per i manoscritti biblici, e cioè tra il IV e il VI secolo dopo Cristo. E quindi questo, se venisse confermata la provenienza dal nostro sito, dal sito in cui stiamo scavando appunto dal 2004, sarebbe estremamente importante perché testimonierebbe anche la presenza di una comunità cristiana molto colta, forse addirittura dei monaci, e questi manoscritti tra l'altro ci tramandano delle versioni che sono un po' diverse da quelle più comunemente note, quindi aggiungono anche delle parti, diciamo, meno frequenti in altri manoscritti.
0: Ecco, manoscritti, ce lo spiegava, che furono acquistati in Egitto, pensate, nel 1906 dal collezionista americano Charles Lang Frère, ma per molto tempo non si sapeva bene dove fossero stati ritrovati. Come si è arrivati a indicare proprio l'antica Stocnopaio Nesos come sede di questo ritrovamento?
1: Ecco, beh, una storia molto avvincente, tra l'altro, perché in quegli anni, quindi tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, c'erano molti scavi clandestini in Egitto e il nostro sito si prestava bene perché si trova in mezzo al deserto, quindi nessuno vede quello che succede. Quindi scavi clandestini che hanno portato alla luce a Dime, quindi a Stocnopaio Nesos, migliaia di papiri in greco e in demotico, qualcosa anche in geroglifico. E questi papiri vennero venduti sul mercato antiquario, oggi si trovano sparsi in tutto il mondo. Quindi i venditori di antichità, soprattutto quelli del Cairo, si procuravano questi materiali da vendere sia agli specialisti, quindi ai papirologi, ma anche ai turisti. Charles Lang Frère era un turista speciale perché era un miliardario americano che si occupava di arte. Infatti poi lui ha donato tutta la sua collezione di arte e anche di manoscritti agli Smithsonian Institution, gli ha costruito il museo proprio per avere questa sua Gallery of Art della sua collezione, che però è soprattutto di pezzi giapponesi. Comunque sulla via dell'Oriente Frère giunge al Cairo, e viene attratto, diciamo, da un venditore di antichità che gli propone delle pergamene. Questi sono dei manoscritti in greco su pergamena, ripeto, piuttosto cospicui, cioè costituiti da molti fogli, per esempio 102 pagine il Deuteronomio, poi abbiamo anche i Vangeli che sono costituiti da 187 fogli, quindi un cospicuo numero di pagine che ovviamente lui non può leggere, non sa di che cosa si tratta e dopo essersi un po' informato decide di comprare. Compra questo lotto di 4, quindi manoscritti diversi che comprendono le lettere di Paolo, sono 84 pagine, i Vangeli come dicevamo prima, addirittura con le copertine di legno dipinte con l'immagine dei quattro evangelisti, ma anche i Salmi e come dicevo all'inizio anche il Deuteronomio. E all'inizio quindi porta questi manoscritti alla Michigan University, che era vicino, diciamo, a casa sua, lui era di Detroit, e chiede agli specialisti che tipo di materiali fossero, se fossero effettivamente interessanti. E lì si scopre appunto che si tratta di manoscritti biblici. E a questo punto si scopre anche che non sono completi, cioè non è una Bibbia completa, sono parti di, probabilmente di una stessa Bibbia, e allora si scatena l'interesse su da dove vengono. Diciamo che le domande degli specialisti sono due: dove sono stati prodotti e dove sono stati rinvenuti, perché naturalmente i luoghi possono anche non coincidere. E allora lì comincia la cosiddetta caccia al tesoro, diciamo, da dove vengono, perché se sappiamo da dove vengono, allora con altri scavi possiamo forse trovare anche i pezzi mancanti. Inizialmente si disse che provenivano da Akhmim, dove c'è un monastero importante, oppure da un convento, il convento di Santa Maria nello Wadi Natrun, dal monastero bianco, quindi sono state tante le ipotesi iniziali che erano quelle, diciamo, più probabili. Poi però ad un certo punto, messo alle strette, il venditore ha detto che venivano da Dime e Seba, ovvero da Sognopaionesos. E allora si comincia a cercare di capire da dove esattamente. Addirittura questo negoziante, questo venditore che si chiamava Ali Arabi, propone uno schizzo a Frer, uno schizzo di questa piccola città in cui lui dice c'è un monastero al centro, e fa una crocetta, proprio la mappa del tesoro. Ecco, i manoscritti sono stati trovati qui, quindi all'interno di quello che noi oggi sappiamo essere il tempio del dio Sognopaios, cioè un dio del pantheon egiziano pre-cristiano, naturalmente.
0: Ecco, antico tempio di Sognopaios, che poi sarebbe stato trasformato in monastero. Sappiamo qualcosa di questa primitiva comunità cristiana, della possibile biblioteca alla quale appartenevano questi codici?
1: Ecco, beh, per lungo tempo in realtà gli studiosi, soprattutto i papirologi, non hanno creduto a questa idea, e cioè che lì ci fosse un monastero, perché proprio la Michigan University, che era stata interpellata agli inizi del Novecento dal Frère, ad un certo punto decise di andare a farci uno scavo. In questo scavo risultò che in realtà Sognopaionesos, che è appunto una piccola città di epoca ellenistica e romana, quindi vissuta tra il III secolo a.C. e abbandonata nella metà del III secolo d.C., ecco, secondo loro non poteva essere un luogo di monastero, cioè un luogo cristiano, perché non trovarono traccia. Ma va detto che questa missione scavò nelle case, non all'interno del tempio, mentre noi che stiamo adesso scavando all'interno dell'area templare, che è un'area ancora molto ben conservata, molto interessante, proprio perché lì sappiamo c'era anche la biblioteca del tempio pagano. E sappiamo anche che i templi vengono chiusi, i templi pagani, tra la fine del III e la prima metà del IV secolo d.C. Ed essendo noi in deserto, questo ha consentito anche la conservazione ottimale dei manoscritti, dei papiri, di tante altre cose, ma essendo, dicevo, nel deserto, poteva essere un luogo classico, diciamo, scelto dai monaci o dagli eremiti per sostare e quindi, diciamo, fare una vita piuttosto ritirata. Che cosa sappiamo oggi? Per fortuna i nostri scavi hanno trovato tracce di un'attività che è successiva all'abbandono della città, ma un'attività che si compie soltanto dentro al tempio maggiore, che era costruito in pietra, quindi era un edificio abbandonato ma solido, ancora coperto, e all'interno abbiamo trovato tracce soprattutto ceramica, ma anche tracce di animali, quindi di persone che hanno vissuto all'interno di questo edificio un po' in rovina, tanto che hanno restaurato dei pavimenti, per esempio, e abbiamo trovato una croce croce dipinta sulle pareti, abbiamo trovato qualche frammento di papiro in copto, che era la scrittura e la lingua, diciamo, degli egiziani dell'epoca e sostanzialmente già cristiani. Abbiamo trovato anche degli ostraca, cioè dei cocci di ceramica con iscrizioni copte, e anche uno staurogramma sempre su coccio di ceramica. Quindi cristiani lì c'erano, sicuramente c'erano. Ancora ne sappiamo poco, ma speriamo di saperne di più, visto che continuiamo a scavare in quell'area, diciamo, templare, e devo dire che anche con il professor Capasso abbiamo cercato di sondare quel punto indicato così sommariamente con una X da Frère e da Ali Arabi, per cercare almeno di trovare un frammentino di pergamena che potesse darci la conferma, ecco, della presenza di questi manoscritti ad Ime. Chiaramente la presenza di una biblioteca o la scoperta di una biblioteca biblica sarebbe il nostro sogno.
0: È quello che state cercando adesso.
1: È quello che stiamo cercando, o meglio, diciamo che gli archeologi non dovrebbero cercare qualcosa di preciso, ma dovrebbero raccogliere dati, e tra questi dati speriamo anche di avere dati su questa fase così tarda di questo insediamento. Speriamo ancora di trovare altro materiale che ci possa dare indicazioni più precise su questa comunità di cristiani che sicuramente si era insediata nel Tempio.
0: Grazie davvero, professoressa Davoli, davvero ci ha restituito anche l'emozione della ricerca archeologica, ci ha accompagnato tra le tracce di questa antica comunità cristiana e tra manoscritti che dopo secoli di silenzio continuano a interrogare gli studiosi, a raccontare la storia della trasmissione biblica. Buon viaggio per questa nuova missione in Egitto all'egittologa e archeologa Paola Davoli, che speriamo di avere presto di nuovo ai nostri microfoni. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, e speriamo di portare qualche novità anche sui manoscritti biblici. Grazie.
0: Grazie a Sagimus all'archeologa ed egittologa Paola Davoli, che è stata ospite della seconda parte della puntata odierna, e non meno all'ospite della prima, Monsignor Valdemaro Turek dell'Ufficio Lettere Latine. Sed ic sermo noster finem abet. La 244esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
2: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto, da
2: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano, un grazie agli auditores clarissimi, et ultimo locus ed maximo merito al tecnico Damianus Caprio, custode del suono e del silenzio.
2: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proxim maximam hebdomadam.
2: Valete.
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Buona giornata a tutti voi che simpaticamente seguite i nostri cammini canori all'interno della canzone italiana degli anni 50. Settimana per settimana andiamo a scoprire non solo belle canzoni di quegli anni, ma anche i loro grandi interpreti. Interpreti che con la loro voce o con la loro simpatia sono diventati dei veri divi, inneggiati da migliaia di fans che hanno scatenato talvolta vere e proprie lotte verbali e non tra i vari club a loro intitolati. Un divo della canzone, anzi addirittura battezzato Reuccio dai suoi moltissimi estimatori, fu Claudio Villa. Ebbene, oggi il nostro programma lo ricorderà in modo particolare. Andranno in onda solo sue interpretazioni, naturalmente, degli anni 50. L'apertura ad Anima e Core, una vera sfida per Villa, che inaugura con questa canzone un fortunato filone chiamato slow napoletano, cioè un innesto, diciamo, chiamiamolo così, di testi e melodie tradizionali napoletane su un ritmo lento e sincopato e che da allora ebbe anche grande successo. Ascoltiamo dunque questa interpretazione insolita per Claudio Villa di Anima e Core di Manlio D'Esposito.

Vi è piaciuta l'interpretazione di Villa di questo Anime Core? Non male. Ed ora torniamo al Villa che più ricordiamo, orgoglioso della proprie origini romanesche. Un Claudio Villa, infatti, che, come tutti lo ricorderanno, è nato nel popolare quartiere di Trastevere e in questo brano dal titolo Casa Mia, o meglio ricordata come Casetta de Trastevere, ci mette tutto l'amore per il suo quartiere, per la sua casa che viene sventrata dai picconi dei muratori. Ascoltiamo di De Torres Simeoni del Pelo, Casetta de Trastevere. La voce è sempre quella di Claudio Villa.

piano murato con quel piccone. Non lo vedi, c'è mamma ancora lì, appiccicato proprio a quel cantone. C'è stava il

Ed ora una dolce melodia degli anni 50 che ebbe tanto successo anche fuori dall'Italia. È un brano che parla di Luna, quella Luna che spesso sta a guardare amori che nascono o amori che si perdono, ma che in questo caso diventa addirittura l'interprete principale, anche se metafora di un amore perduto. Eccovi la Luna nel Rio di Testoni Panzeri Marshall. Ascoltiamola cantata da Claudio Villa.

gettò la luna nel rio? Si chiede il protagonista. Pur avendo chiesto aiuto al cielo e ai baci, ho l'impressione che non abbia avuto risposte soddisfacenti. Se in questo prossimo brano riconosce sì la bellezza di cantare sotto la luna, ma anche la bellezza di essere liberi da affanni amorosi e di poter fantasticare come gli pare. Seguiamo questo Claudio Villa, stornellatore, in Com'è bello cantare sera sotto la luna, di Simi Martelli.

Certo che è difficile convincere Claudio Villa ad abbandonare la chitarra e le serenate. Lo ritroviamo a Sanremo nel 1957, vincitore con Corde della mia chitarra. Un anno fortunato per Villa a Sanremo, dove si piazza primo e secondo. Ascoltiamolo dunque in Corde della mia chitarra di Fiorelli e Ruccione.

E ancora una serenata dalla viva voce di Villa. Stornelli e serenate erano veramente il piatto forte di Claudio Villa. La sua voce, l'avete appena sentita, anche molto bene, era particolarmente adatta a questi tipi di canzoni. Ora lo ascolteremo in una canzone dedicata ad un altro, diciamo, oggetto che insieme a luna, cuore, amore, ha spesso ispirato gli autori di musica, il mare. Il titolo

eccovi quindi un appuntamento tutto di Claudio Viglia. E con questa serenatella marinara termina l'appuntamento di oggi. Tutto appunto dedicato all'indimenticabile cantante, anche se talvolta un po' contestato, Claudio Villa. Grazie dell'ascolto, quindi serena giornata a tutti, da Elisa in studio e Gigi, scusate, in regia.

Gentili ascoltatrici, cari ascoltatori di RCN, bentrovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Il nostro programma inizia oggi con l'operetta da La Geisha di Sidney June. Ascoltiamo la canzone di Mimosa. Canta il soprano Teresa Pavese, accompagnata dall'orchestra Cetra, diretta dal maestro Cesare Gallino.

Il soprano Teresa Pavese ha cantato la canzone di Mimosa dall'operetta La Geisa di Sidney June. L'orchestra Cetra era diretta da Cesare Gallino. Passiamo ora alla canzone ed eccovi Ti voglio tanto bene di Ernesto De Curtis, cantata da Giuseppe Di Stefano. Dino Olivieri dirige la New Symphony Orchestra di Londra.